non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ho perso un altro Cosa ne vuole stasera. È andata a casa con il negro a Troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

ho viaggiato, le lacrime e il pettine.

Vorrei cantare, poi ballare davanti a te, per te, per farti ridere e giocare davanti a me, per te, per te.

0: Карина. Карина. Per quello che noi siamo stati e quel che sarà, sarà. Per quel che noi non siamo stati.
1: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo.

0: si capisce.
1: Scappo dei problemi, agli occhi degli altri sembra che penso solo a divertirmi. Sento un corpo che sanguina, forse un passo dagli inferi. Visto questo foglio vorrei ma non voglio ficcarmi nel culo quel cazzo di orgoglio. Dimmi che è un incubo, mascherato da sogno.

L'amore sparisce, ma non si capisce. La vita ferisce, il tempo lenisce. L'amore sparisce, ma

0: vita ferisce, il tempo lenisce, l'amore sparisce, ma non si capisce.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: non sei per niente piccola.
1: Rai Radio, tutta italiana.

anni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

fare il mio silenzio. Sei il nemico andato via. Mille volte l'unica poesia.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai, Radio Tutta Italiana.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

quanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più. No, io non.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata. Massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia. Maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 19 settembre. Una giornata che vede un deciso miglioramento al nord con ampi spazi di cielo sereno e maltempo sotto forma di piogge e temporali al mattino al centro, specie tra Marche e Abruzzo, e sulle regioni meridionali dalle prime ore del giorno fin verso sera. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, inizialmente sulla Sicilia e nelle ore pomeridiane tra Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Parziale miglioramento per fine giornata, massime che tornano a salire al nord e che tendono invece a perdere qualche grado lungo le regioni adriatiche su Sicilia e Sardegna. Venti deboli per lo più meridionali con locali rinforzi in Sicilia, maestrale atteso sulle coste occidentali della Sardegna. Mossi i mari intorno alle isole maggiori, poco mossi i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

vasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

senza scudi, per proteggermi le armi, per difendermi né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca, e se mi tagli pure questa io non mi fermo, scusa.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzi.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Buongiorno, ben trovati. Domenica 20 settembre è l'ultimo giorno prima della fine dell'estate e grazie per l'ascolto da Chiara Paolini al microfono per la rassegna stampa della GR Parlamento e da Francesco Pantaleo che sarà con noi in regia. Se dobbiamo riassumere quali sono i protagonisti, quantomeno delle prime pagine dei quotidiani, sicuramente le due kermesse da un punto di vista strettamente politico, e cioè quella del Movimento 5 Stelle a Milano, Nova, e poi il raduno della Lega a Pontida. Altro tema molto presente stamane è il dibattito sull'intelligenza artificiale che diventa sempre più inquietante. Come spesso capita la domenica, ci sono anche molte interviste. In questo caso viene intervistato il Presidente del Senato La Russa e poi tra gli altri i ministri degli esteri Tajani e il ministro Pichetto, solamente appunto per cercarne alcune. Per quello che riguarda l'intelligenza artificiale, due notizie che vengono dagli Stati Uniti. Sul suo social Truth, Trump ha annunciato che sta per creare la forza della IA simile alla forza spaziale e presto ci sarà una nomina dello zar virgolettato del nuovo organismo. E questa è una. L'altra che stanno battendo da stamattina le agenzie e che non troveremo ancora sui giornali riguarda invece quello che sta succedendo in tra Medio Oriente e Golfo Persico, perché gli Stati Uniti hanno mandato una sorta di allerta, un invito ai residenti americani a Gerusalemme a lasciare il paese, notizia che ovviamente non è foriera di novità positive. Di politica estera decide di occuparsi in titolo alto il Corriere della Sera e qui partiamo dalla prima intervista che abbiamo accennato. Gli UTI sfidano l'Italia, Tajani: non siamo in guerra, l'Unione Europea dice sì a Roma, la missione va rafforzata. I miliziani, cioè gli UTI, perché i vostri caccia sono in Arabia, droni e missili contro Riyadh, fiamme sull'aeroporto. Una rapida panoramica del resto della pagina della prima del Corriere della Sera. L'editoriale è firmato dall'ex premier Mario Monti. I pericoli, le scelte quando la politica ha paura. Nell'editoriale Monti riferisce anche del suo confronto con Vannacci e appunto la parola paura è associata a questo. La fotonotizia è dedicata alla morte di Sandro Mazzola e poi nelle pagine interne c'è un ampio spazio su questo che però noi ovviamente non considereremo. Dopo l'incidente che c'è stato, ed è la terza volta con il programma Gemini, e qui torniamo all'intelligenza artificiale, Google ammette il primo caso, l'AI è sfuggita al controllo. Ancora un allarme per l'intelligenza artificiale, Google ammette di aver hackerato 3 aziende, un nuovo caso dopo quelli che avevano coinvolto OpenAI, Meta e Anthropic. Google si difende, il modello si è fermato da solo. L'incidente è avvenuto a maggio durante un'esercitazione di cyber sicurezza, quando un modello di Gemini era uscito dall'ambiente chiuso entrando nei sistemi informatici di 3 aziende. Poi quello che vi dicevo, il richiamo poi alle pagine interne sulla kermessa a Milano sul programma dei 5 Stelle, Conte: no al riarmo, il mio mandato è chiaro, sul palco anche Albanese. E poi invece Salvini si affida a Pontida tra tensioni e annunci, non contano i dirigenti, il no alle richieste dei nordisti. Noi dicevamo il Corriere della Sera sceglie di aprire con il fronte sul Golfo Persico e a questo proposito andiamo a leggere uno stralcio dell'intervista riportata a pagina 5 realizzata da Paolo Valentino al ministro degli esteri Tajani. Ministro Tajani, dopo l'attacco che ha colpito un caccia italiano, gli Houthi hanno detto che non sono in guerra con l'Italia, ma hanno denunciato la presenza delle forze italiane nella regione. Siamo in guerra o no? No, non siamo in guerra, risponde Tajani, tant'è vero che la missione europea Spides è nata e rimane una missione difensiva che vuole solo garantire il passaggio dei mercantili che transitano dal Mar Rosso e da Bab el Mandeb, proteggendoli da eventuali attacchi degli Houthi. Questo continueremo a fare di fronte all'aggravamento della situazione nello stretto, sollecitando l'Unione Europea a rinnovarla perché abbiamo un forte interesse strategico. Il 40% dell'intero traffico marittimo commerciale dell'Italia, il 60% delle merci che esportiamo verso l'Asia passano attraverso il Mar Rosso. Sono mesi che diciamo di rafforzare Spides chiedendo agli altri stati di intervenire al nostro fianco. Lo rifarò la prossima settimana a New York in margine all'Assemblea Generale dell'ONU. Per inciso, all'Assemblea Generale andrà Tajani e non Meloni. Altra domanda: il ministro Crosetto ha detto che la Spides rinforzata può partire anche con le sole navi nostre e della Grecia, ma che in questo caso le spese devono essere condivise dagli alleati europei. Conferma? Certo, risponde Tajani, o mandano altre unità o devono farsi carico di una parte del costo economico. La Spides deve assolutamente continuare a essere rinforzata. Domanda poi Valentino per il Corriere. Ma i nuovi problemi nel Mar Rosso li abbiamo per colpa degli Stati Uniti, che hanno scatenato la guerra in Iran. Risponde Tajani, un conflitto che non abbiamo condiviso e dove siamo sostenitori della pace. A New York, nonostante abbiamo posizioni molto critiche verso Teheran, soprattutto sul tema del nucleare militare, vedrò anche il ministro degli esteri iraniano. E cosa pensa della proposta di Ursula von der Leyen di fare del Canada il primo paese associato dell'Unione Europea? Mi pare una cosa ovvia. E poi ancora altre domande e risposte. Di cosa parlerà nel suo intervento a nome dell'Italia all'Assemblea plenaria? Sarà tutto concentrato sulla sicurezza cibernetica, le minacce ibride e l'uso dell'intelligenza artificiale, dove difenderò la necessità di far prevalere il ruolo umano, come ha detto lo stesso Papa Leone. Ma vorrei dire un'altra cosa su un tema diverso, prego. Life Day ha organizzato a Berlino un convegno al Bundestag in occasione degli 80 anni dell'accordo di Parigi tra De Gasperi e Gruber sul SID Tirolo, tema col quale non c'entra nulla. Detto altrimenti, AfD sostiene e promuove la secessione del Sud Tirol dall'Italia. È un fatto gravissimo e chiederemo come ciò possa avvenire dentro il Parlamento tedesco. E questo era il ministro Tajani. Vi dicevo poi che anche grande attenzione è riservata alle due kermesse, e partiamo da quella di Milano, Movimento 5 Stelle. Se ne occupa Emanuele Buzzi. Il mandato è chiaro: no al riarmo, non sono disposto a vivacchiare. Conte a Milano per lanciare le priorità del Movimento 5 Stelle. I parlamentari spingono per il gazebo. Un intervento breve ma deciso per riaffermare le proprie posizioni e continuare a distanza il braccio di ferro in politica estera con gli alleati Dem. Sono quasi le 5:30 di pomeriggio quando Conte sale sul palco di Nova, da due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri alleati e gli altri stellati, scusatemi il lapsus. No a una guerra, no a un'economia di guerra, no al riarmo. Il presidente 5 Stelle parla davanti a circa 2000 attivisti, una sala gremita del World Joint Center di Milano. Fa scattare un applauso caloroso quando manda un grande abbraccio a Alessandro Di Battista. Conte non parla di primarie, ma il tema, dopo la pubblicazione del sondaggio Ipsos per il Corriere, che lo vede come favorito nella corsa per la leadership del campo largo, un filo rosso che unisce tutti i parlamentari presenti. C'è chi si limita a dire: ora acceleriamo, il tempo di fissare tempi e modi. Un big spiega che sarà fondamentale ripetere il modello delle primarie siciliane con un mix tra voto online e gazebo. Sappiamo che Conte è molto popolare nel campo progressista. Quel che sorprende di più è l'alta percentuale del campo largo che non vuole l'invio di armi in Ucraina. Quello è il dato che mi colpisce tantissimo. Questo è un virgolettato di un vice di Conte, Michele Gubitosa. Sempre a proposito di Nova, scusatemi, prendo un attimo di pazienza per l'aria condizionata.

Scusate la breve interruzione tecnica per il caldo in studio. E sempre a proposito di Nova, quello che titola il Corriere della Sera come il palco radicale parla di un altro intervento albanese, evoca la Terza Internazionale, la star è l'indiana Ghosh, tassare i ricchi, così titola Marco Cremonesi. Gli ospiti sono di livello internazionale, il salone del World Joint Center li applaude fragorosi, offrono gli spunti e in qualche caso le basi scientifiche di quello che i militanti a 5 Stelle sentono e si sentono dire dalla loro classe politica. Il programma che oggi verrà approvato è basato proprio sulle idee diffuse a livello internazionale proprio dai relatori. Da queste parti nessuno fa gli scongiuri a sentire la parola tasse. La prima ovazione la strappa all'economista indiana Jajati Ghosh, sari elegantissimo, docente all'Università Massachusetts Amherst, che si indigna. Le multinazionali spostano i profitti generati in Italia, Francia e Spagna nei paradisi fiscali e in calza. Dovete pagare le tasse come tutte le aziende domestiche. Finché si parla di tassare le multinazionali, probabilmente sono d'accordo in tanti. Una musica che per molti potrebbe essere meno accattivante la suona il prorettore del Politecnico di Milano, Giuliano Noci. Bisogna spostare il prelievo dal lavoro dipendente alla rendita da capitale. La spinta sovranista pare inarrestabile? Per il professore è inevitabile andare verso gli Stati Uniti d'Europa. Poi tutta un'altra serie di interventi, come quello di Veronica Gentili e James Galbraith, economista arcinemico dei predatori ricchi e simbolo dell'altra economia che sfila sul palco milanese, che entra dritto sul riarmo con serrate domande che non dispiaceranno a Mosca. Per quale ragione fate tutto questo? Vi aspettate che l'esercito russo arrivi attraverso le Alpi come Annibale? State pianificando di inviare l'esercito italiano in Ucraina? Di unirvi a una spedizione di forze congiunte per togliere Kaliningrad alla Russia? Ve lo sconsiglio. La più attesa era Francesca Albanese, che parte forte. Adesso c'è l'ultima infamia della DD all'antisemitismo, che non solo non protegge gli ebrei, anzi li isola e crea una sorta di eccezione a loro favore. E perché la critica a uno Stato dovrebbe essere ridotta ad antisemitismo? Ma la relatrice speciale dell'ONU sui territori palestinesi occupati non si limita alla questione medio orientale, parla dell'Unione Europea che si presenta come democrazia innocua, ma non lo è, e ai media rimprovera anche il concetto di guerra ibrida fino al sovracuto. Servirebbe una Terza Internazionale, l'unione delle forze progressiste. E così la sintesi. Un po' la sintesi di Nova a Milano e l'altro invece, l'altro evento che per il Corriere è seguito da Cesare Zapperi è Salvini a Pontida tra le tensioni, conta il popolo non i dirigenti, il no alle richieste dei nordisti, oggi governatori e Romeo sul parco. Le questioni restano. In privato, scrive Zapperi, respinge le richieste dei governatori di cambiare l'assetto del partito, in pubblico lancia stoccate allusive. La forza della Lega non sono i singoli, non sono i dirigenti, non sono ministri e parlamentari, siete voi, il popolo di Pontida, urla ma Salvini davanti alla platea osannante del movimento giovanile leghista. Un capitano, c'è solo un capitano, lo slogan più gettonato. E poi ancora, la Lega vince solo se unita e libera, da nord a sud. Parole da leggere in controluce a ribadire la radicata convinzione del segretario che non vede spazio per un partito federale diviso in tre articolazioni interregionali, nord, centro e sud. Altro evento un po' meno evidenziato, soprattutto nelle prime, riguarda invece un altro incontro, o meglio un convegno che è stato organizzato a Orvieto da Alemanno, destra sociale, ex leghisti e anche l'ospite di AfD, le anime dei Vannacciani. Oggi chiude il generale Vannacci. Gianni Alemanno, che da anni riunisce la sua destra sociale qui e da quando è di nuovo libero, sapete, ha scontato un periodo in carcere e confluito un futuro nazionale, invita ad andare oltre il pigro articolo di colore. Ciclicamente la destra, citano Alemanno, ha sempre intercettato ondate populiste. Questa volta tocca a noi. Ecco perché non dobbiamo nemmeno tentare l'accordo con Giorgia Meloni e restare all'opposizione per crescere ancora.
Poi l'ex colonnello di Alleanza Nazionale spifferà anche che ci sono parlamentari Fratelli d'Italia, seconde file, che stanno bussando alla porta di Futuro Nazionale, ma i nomi non li fa. Il primo giorno di questo forum ha visto sul palco un mucchio di panel: quanto ci costa Bruxelles, le identità sotto attacco, la crisi dell'Occidente, Ceuta di fronte a noi, la destra italiana non è conservazione. Questa mattina promette scintille prima del gran finale con l'eurodeputato di Alternative for Deutschland, Mark Jungen, titolo dell'intervento Una valanga che sale. In sala spunta la figlia di Giorgio Almirante, Giuliana, e lo storico portavoce Massimo Magliaro, ricordiamo ex direttore Rai, fino a poco tempo fa presenta assidua alle manifestazioni di Giorgia Meloni. Poi il Corriere della Sera riporta la polemica che c'è stata dopo queste affermazioni sui consigli prematrimoniali del ministro degli esteri Tajani. Che dice: è meglio sposare una ragazza, cioè se dovessi consigliare mio figlio gli direi di non sposare una ragazza affascinante, ma invece una ragazza meno appariscente, più seria, che sarà una buona madre, eccetera eccetera. E queste parole duramente contestate da PD e Italia Viva. L'ultimo spunto, rapidissima, dal Corriere della Sera invece, è quanto sta succedendo a Milano con un'informativa dei carabinieri e pubblici ministeri, con queste ronde e aggressioni che ci sono state a Rozzano e che sono istigazione all'odio razziale. Tra le persone che sono coinvolte da questa informativa inviata dai carabinieri in procura e per le quali gli inquirenti stanno accendendo i fari su queste manifestazioni improvvisate e non autorizzate, soprattutto questa di mercoledì e giovedì a Rozzano nell'Interland milanese, ci sono quattro persone che sono state denunciate durante le perquisizioni per droga, reati contro il patrimonio e armi. La stessa cosa sta succedendo nel capoluogo piemontese. C'è il, come si dice, il vengono riportate un messaggio vocale di Franco Masciandaro, che è un militante, secondo la Digos, della locale sezione di Casa Pound, e che appunto informa che era stato smantellato nel Parco Sempione una rete di pusher, e secondo lui l'operazione deve essere estesa in tutta Italia, non solo a Torino, e di disporre di ragazzi, virgolettato, sia a Roma che a Milano per fare cose belle, cioè ronde, raid di notte incappucciati, che la procura diretta da Giovanni Bombardieri contesta a lui altre 7 persone con le accuse di istigazione a delinquere, occupazione di funzione pubblica, violenza privata e lesioni. In questa chat un altro utente, nella chat si chiama Security Torino, un altro utente invoca ben altro: l'unica è prendere 3 furgoni grandi, metterli dentro e farli respirare il gas della marmitta, poi li buttiamo in una mega fossa. Sui social questo Masciandaro, detto Mascia, respinge ogni accusa: faccio solo passeggiate notturne, e condanno la violenza. Repubblica, sì della UE all'Italia, più navi nel Mar Rosso. Questo è un po' un seguito dell'intervista al ministro Tajani che abbiamo letto sul Corriere. Callas per Crosetto, rafforzare la missione a Spides, e gli UTI avvisano Roma: non siamo in guerra, ma i vostri caccia aiutano i sauditi nel conflitto. E poi sempre in prima Conte presenta l'agenda, non tratto il no al riarmo, e invece il Repubblica titola: resa dei conti a Pontida tra il Nord e Salvini. In prima anche l'editoriale firmato da zio Mauro è torna un'altra volta sulla l'intelligenza artificiale, la politica, l'algoritmo e il capitale.
il riferimento alla rivelazione di Anthropic, che dopo gli allarmi di queste settimane dei ricercatori preoccupati per il rischio dell'intelligenza artificiale si metta in proprio, rende noto che Claude, il suo modello di intelligenza artificiale, partecipa ormai in buona percentuale alla realizzazione delle versioni successive di se stesso. Stiamo dunque per varcare una nuova soglia inesplorata, affascinante e piena di incognite, che risolve eterni limiti per la macchina e pone problemi nuovi all'uomo. E l'altro riferimento in prima su Repubblica è alle prossime elezioni in Germania, quelle nel Mecklenburgo e a Berlino. Anche qui rapidamente trattiamo i due eventi politici, partendo da Nova. C'è un'intervista a Riccardo Ricciardi, capogruppo dei 5 Stelle alla Camera. Intervista Matteo Pucciarelli. Riccardo Ricciardi: con quale approccio vi presentate al tavolo con gli alleati? Sull'Ucraina il no all'invio di armi è uno dei punti di maggior distanza con pezzi di PD. La domanda come aiutare militarmente l'Ucraina era valida 4 anni fa, non oggi. Kiev è diventato l'hub più innovativo e produttivo per quanto riguarda gli investimenti nelle armi, laboratorio di sviluppo numero 1 in Europa. Ancora senso continuare ad alimentare una dialettica retorica e belligerante? Scusatemi, gli altri però vi rispondono: dobbiamo continuare ad aiutare gli ucraini, voi dite di non farlo più con le armi, allora come? Intanto a non morire più e ad arrivare a una pace? È innanzitutto questo l'aiuto che dobbiamo dare, ma così non si rischia di lasciare l'Ucraina in balia di Putin? Ci sono due posture possibili, risponde Ricciardi: o scegli di essere un mediatore, oppure di vedere nella Russia il nemico da sconfiggere. Finora l'Europa ha scelto di essere la controparte, così si è auto-isolata, rinunciando a svolgere un ruolo politico e diplomatico. Ma ci sono margini per trovare un accordo con il PD? Oppure per voi una linea invalicabile? Una coalizione progressista non può fare la politica estera di Meloni. Alcuni sondaggi indicano Conte come il candidato più forte al centro-sinistra. Ci credete? Intanto siamo convinti che far scegliere la comunità progressista sia il metodo migliore. E questo appunto è un po' una sintesi. Invece, per quello che riguarda l'evento di Futuro Nazionale, Concetto Lovecchio intervista proprio Alemanno, di cui abbiamo parlato poco fa. Alemanno dice: Vannacci sarà presto premier, Meloni sta sbagliando. Gianni Alemanno: Futuro Nazionale alla fine si alleerà con il centrodestra alle politiche? Giorgia Meloni risponde Alemanno: deve chiamare Vannacci, parlarci, ma io resto rigido. Perché? Perché non dobbiamo rischiare gli stessi errori fatti dal centrodestra al governo e che fece già Fini farsi risucchiare dal centro. Oggi le elezioni si vincono stando a destra, come dimostrano Le Pen in Francia e l'AfD in Germania. E quindi cosa propone? L'alleanza si può fare solo su basi concretamente di destra. Vi divide la guerra in Ucraina? Io porrei due discrimini: se vogliamo la crescita bisogna fermare la guerra in Ucraina, inoltre serve cambiare questa Unione Europea che è all'origine di tutti i mali. Ma come dovrebbe essere questa pace in Ucraina secondo lei? Bisogna chiuderla adesso, risponde Alemanno, statuendo i confini sanciti dalla guerra. Non possiamo fare un conflitto nucleare per la Crimea e il Donbass. Ancora a proposito dei danni che prima la guerra in Ucraina e poi il conflitto scatenato da USA e Israele contro Teheran stanno creando alle economie di tutta Europa, l'intervista di Filippo Santelli, siamo su Repubblica, ve lo ricordo, al ministro dell'ambiente Pichetto Fratin su luce e gas, pronti a intervenire senza l'ok dell'Europa. Quando il governo Meloni ha giurato nell'ottobre del 22, l'Italia vive allo shock energetico provocato dallo stop del gas russo. 4 anni dopo, la guerra in Medio Oriente riporta al pettine fragilità irrisolte, con prezzi di gas e elettricità di nuovo alle stelle per imprese e energia. Una grande emergenza. Stiamo valutando interventi a sostegno delle aziende, risponde Pichetto Fratin. E aggiunge che per abbassare i prezzi il governo è pronto anche a forzare la mano con Bruxelles. Che misure introdurrà il governo nella legge di bilancio? Ci sono 14 miliardi di scostamento da investire sul fronte della transizione. Stiamo redigendo una lista di azioni, dagli incentivi
incentivi per installare pompe di calore nelle case agli accumuli di energia rinnovabile per poi confrontarci con l'Europa. Gli investimenti danno frutti a lungo termine, l'emergenza prezzi però è già qui. Lavorate anche a delle forme di sostegno? L'Unione Europea ha chiarito che lo scostamento non può essere usato per interventi sociali o sui prezzi. La scorsa primavera, continua a chiedere Santelli, avete approvato un decreto bollette che prometteva di abbassare in modo strutturale i prezzi. Oggi sono alle stelle, il decreto è inattuato. Perché? Non dimentichiamo che ci sono due guerre che influenzano molto il settore energetico. C'è una trattativa in corso con la Commissione che non ha ancora dato il suo via libera. Poi, ancora vi sto leggendo solamente una parte delle domande e delle risposte. Tra le ultime, Santelli chiede: la Spagna continua ad andare ben più spedita di noi, la Germania addirittura al triplo della velocità. Anziché inseguire un incerto ritorno al nucleare, non era meglio puntare tutto sulle rinnovabili? Sono il primo, risponde il ministro, a dire che bisogna alzare l'asticella. Non va però dimenticato che siamo il paese più bello del mondo. Dobbiamo essere cauti nell'utilizzo del territorio. Rinnovabili e nucleare devono coesistere e camminare insieme. Sole e vento a volte non ci sono, gli accumuli durano 4 ore, quindi per superare gas e petrolio avremo comunque bisogno di una fonte sicura, costante e programmabile. Solo con il nucleare sostenibile l'Italia può restare tra i paesi in testa in Europa. Prima di mettere da parte Repubblica vi segnalo due cose. Quello che sta succedendo con l'inchiesta di Ravenna, ieri la manifestazione a Bologna, ne parla Caterina Giusberti, certificati CPR, la rabbia di Cucchi, le mie chat acquisite illegalmente. La senatrice: la procura si è mossa senza autorizzazione del Parlamento, Bologna in piazza, solidarietà ai dottori finiti nell'inchiesta. Diventa un caso politico l'acquisizione delle chat tra la senatrice Ilaria Cucchi e l'infettivologo Nicola Cocco da parte della procura di Ravenna nell'ambito dell'inchiesta sui presunti falsi certificati di idoneità dei migranti al CPR. Perché Cucchi è una senatrice di AVS, quindi è tutelata dall'immunità. Per intercettare le sue conversazioni serve il via libera della giunta per le autorizzazioni a procedere. Caro pubblico ministero di Ravenna, denuncia Cucchi sui social, lei ha compiuto un atto che va contro l'articolo 68 della Costituzione e lo ha fatto consapevolmente. Sappia che questo non mi fa paura, non ho nulla da nascondere, ma lo percepisco come un'intimidazione. Risponde la procura di Ravenna che le chat dell'infettivologo milanese con le parlamentari di AVS, è stata intercettata anche Ghira, saranno sigillate come prevede la legge, e sottolinea che quelle conversazioni sono state estratte in maniera automatica dal sistema, questo sempre a proposito dell'intelligenza artificiale, attraverso l'uso di alcune parole chiave come CPR, lager e certificati. Cucchi ancora dice: sono vicepresidente della Commissione Giustizia, membro della Giunta per le autorizzazioni, le mie posizioni sui conflitti di attribuzione sono arcinote, non intendo avvalermi della immunità. Non mi torna il modus operandi, anche perché mi risulta che dal cellulare di Cocco siano estratte solo le conversazioni con me e Ghir, l'altra parlamentare, ignorando analoghe chat con altri parlamentari, e non credo che con loro Cocco parlasse di calcio. Trovate voi le differenze col caso del Mastro. La Camera infatti ha negato alla Procura di Roma la possibilità di accedere alle chat tra Mauro Carroccia, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia e gli affari del clan senese, e l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e i Fratelli d'Italia, suo ex socio. Due casi analoghi, conferma il costituzionista Salvatore Curreri, che spiega: non appena un PM ha conoscenza di uno scambio con un parlamentare deve fermarsi, non può proseguire nell'estrazione di una chat, deve chiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza. Ricordiamo il caso, appunto ieri c'è stata una manifestazione a Bologna in solidarietà ai 23 medici perseguiti all'alba di mercoledì. L'ultima cosa, non c'entra nulla, diciamo, con il nostro indirizzo politico parlamentare, però c'entra
con la cultura in questo paese, Enrico Franceschini ci informa, nelle pagine appunto della cultura, che leggere fa bene in senso letterale. Un grande studio dell'Università di Cambridge dimostra l'effetto positivo dei libri su salute fisica e psichica. Fra le altre cose, ai bambini tra i 7 e gli 11 anni bastano 8 settimane di lettura per registrare un aumento della materia grigia. Adulti che leggono regolarmente libri e quotidiani abbassano del 33% il rischio di sviluppare il morbo di Alzheimer. La Stampa: Europa rischia shock petrolifero, l'Unione Europea ok all'uso dei fondi PNRR per cancellare il bollo auto, scorta le navi nel Golfo, apertura di Callas a Crosetto. La rabbia sotto il tiro degli UTI blocca l'export per almeno 2 mesi, incubo barile a $140. I ribelli all'Italia: non siamo in guerra con voi, ma via i vostri jet, piano sicurezza per i nostri militari. C'è poi un'inchiesta di Francesca Paci su la nuova tornata elettorale in Germania. La giornalista della Stampa ci informa che i tedeschi di Russia, che a Berlino scelgono di stare con la AfD. Tornando alla penisola arabica, brucia l'aeroporto internazionale King Khalid della capitale saudita, uno dei simboli di grandezza del paese. Gli UTI colpiscono la capitale per la prima volta dopo aver già reso insicuro il corridoio petrolifero alternativo alle rotte marittime. Poi il richiamo a Pontida: Salvini chiude ai governatori, Pontida al buio, il confronto tra Salvini e nordisti sembra finito per l'ennesima volta in un vicolo cieco. Ieri, negli scambi con i governatori e Luca Zaia, il segretario avrebbe respinto il mittente l'ipotesi di una riforma in senso federale del partito e avrebbe mostrato tutto il suo scetticismo anche sulla nascita di un'associazione nordista. Per Salvini l'associazione sarebbe un'operazione rischiosa e, per ribadirlo, avrebbe ricordato altri esperimenti simili nel passato. Quello che però ci preme segnalarvi dalla Stampa è una lunga intervista di Luciano Tancredi al presidente del Senato, La Russa, che parla un po' di tutto come normalmente fa. Nessuna alleanza con Vannacci, in questo caso probabilmente parla come rappresentante del suo partito e non come presidente del Senato. La legge sul fine vita va fatta, ma servono le condizioni politiche. La Russa è ospite al Portofino Talk, qui viene appunto intervistato dal giornalista della Stampa che gli chiede: presidente, sulla legge elettorale ha detto ci saranno le preferenze, sarà una legge tranquilla. Le preferenze alla fine sono uscite dal Senato azzoppate, ora si va alla Camera, qual è la sintesi? La sintesi è molto semplice: tutti i sondaggi già un anno fa davano come probabile, nel caso dell'auspicata unione a sinistra, il cosiddetto campo largo, mettendo dunque insieme capre e cavoli, un risultato di pareggio. Ma la politica non è il calcio, pareggio significa tradire il voto degli elettori. Per evitare questo si è pensato a una legge che, attraverso un premio di governabilità e non di maggioranza, consentisse di governare a chi ottiene a livello nazionale anche un solo voto in più. Sulle preferenze però non è andata come lei avrebbe voluto. Le preferenze non le ha mai volute nessuno. 5 anni fa fui l'unico a chiedere per Fratello d'Italia e me le bocciarono tutti, compresi Forza Italia e Lega. L'unico modo per reintrodurla era trovare una mediazione. Capolista ha bloccato tutti gli altri attraverso le preferenze. C'è qualche speranza che alla Camera vengano reintrodotte le preferenze totali? No. Va bene la legge elettorale, ma dei due campi ci sono divisioni profonde. La governabilità comunque rischia comunque di venire meno. Siamo ai fatti. Questo governo ha battuto il record di longevità. Non si è mai diviso e nessuna votazione ha sempre trovato una sintesi tra i partiti che compongono la maggioranza. Auguro alla sinistra, così non infierisco, di riuscire a trovarla in futuro. E poi ancora, futuro nazionale, partito di Vannacci.
può rafforzare il centrodestra e indebolirlo, rimanerne fuori. Per il momento un rafforzamento il centrosinistra, e credo che tale rimarrebbe perché la situazione è evidente. Non lo abbiamo cacciato. Vannacci era vicepresidente di un partito al centrodestra, ha deciso di fondarne uno suo legittimo. Lei ha detto che quella di Vannacci non è la vera destra. Ho detto che la sua è una posizione legittima, ma che non ha niente a che spartire con noi. Penso alla sua posizione sul femminicidio, che rigetto in toto. È stata criticata la legge che punisce duramente chi uccide, tra virgolette, per amore, ma quale amore, e odio, eccetera. Dica un'altra differenza: il patriarcato, forse la più grande novità che Meloni ha introdotto nella destra e nella politica italiana, è proprio questa. Una donna può raggiungere un livello che prima nessuna aveva raggiunto. Quindi mai alleanza con Vannacci? A questa domanda ha già risposto Giorgia Meloni: io sono assolutamente d'accordo con lei, non per principio, ma che perché condivido le sue idee. Chi preferirebbe come avversario del centrodestra? Conte, Schlein, un papa straniero? Io scelgo Salis, ma non la sindaca di Genova, l'altra Ilaria. Se vincete puntata al Quirinale, magari con una donna, se per donna intende Giorgia, non è nelle cose. E questo era uno straccio dell'intervista al Presidente del Senato che trovate oggi sulla Stampa, Stampa che riporta poi un'altra notizia di cui parlano anche altri quotidiani con meno risalto, e cioè dell'incontro tra il sindaco di Roma Roberto Gualtieri con il sindaco di New York Mamdani. Scambio molto approfondito, ha detto Gualtieri, continueremo a lavorare anche su forme di collaborazione diretta. E dice che hanno discusso molto di housing e di politiche per la casa. Sole 24 ore, il titolo taglio altro centrale è Francia, allarme debito, banche in aiuto, Germania al voto, Merz sotto esame. L'esposizione verso il rischio Stato delle banche significative francesi è la più elevata dell'area euro, 765 miliardi. Lo stesso può dirsi per la loro esposizione verso i titoli di Stato francesi, 610 miliardi. Questo mentre la Germania affronta il voto locale a Berlino e nel Mecklenburgo, CDU in difficoltà nei sondaggi, cancelliere Merz sotto esame. Poi ancora il quotidiano politico economico riporta altre due notizie di esteri: il conflitto in Arabia, colpita Riyadh, Houthi, non siamo in guerra con l'Italia, e poi la denuncia dell'UNICEF, Cisgiordania e Gaza, allarme per 540.000 bambini. Poi ancora una proposta da parte del Presidente della Commissione di Vigilanza ai Fondi Pensione, Mario Pepe, fiscalità di vantaggio ai pensionati per far rivivere i borghi. Quello che però dal Sole 24 Ore vi segnalo è una lunga intervista a Romano Prodi che parla della difficile situazione internazionale, sostenendo che l'Unione Europea deve modificare il sistema di voto all'unanimità per contare di più nel mondo. Vi leggo una domanda che parte appunto da un altro tema messo in evidenza dal Sole 24 Ore. Domandano dal Sole 24 Ore: oggi si vota nel Länder di Berlino e nel Mecklenburgo-Pomerania. Come pensa possa influire sull'Europa la presenza sempre più ampia dell'estrema destra dell'AfD? Crede che ci possa essere un pericolo per l'Europa? Risponde Prodi: se l'AfD prendesse il potere in Germania, i valori andranno a farsi friggere, come si dice in linguaggio popolare, perché l'AfD ha altri valori. E siccome la Germania non solo è la potenza economica più importante d'Europa, ma da quando è cominciata la guerra in Ucraina ha messo su un programma per cui diventerà la più grande potenza, come ha detto lo stesso cancelliere Merz, sia militare che politica, se succede, questo è il problema, la risposta mia è molto semplice: è finita l'Europa, amen. E poi gli viene chiesto di Putin. Lei ha conosciuto bene Putin, che ricordo ne ha, i rapporti con Putin sono stati evidentemente continui, lo ricordiamo, è stato ex premier
nonché presidente della Commissione europea, Romano Prodi. Ma lei pensa che si possa fare l'allargamento dell'Unione europea a 8 paesi che appartenevano all'area sovietica senza parlare con Putin? Ricordo un'altra cosa, nell'ultima conferenza stampa prima che uscissi dalla commissione a fine 2004, il più importante giornalista russo chiese a me, a Putin, quando la Russia sarebbe entrata nell'Unione Europea, non se. Questi erano i tempi di allora, quindi i rapporti sono stati forti, intensi, e poi c'è stata una rottura successiva. Continuiamo la nostra lettura sempre più rapida con il giornale che dedica come sempre tantissimo spazio all'Islam, tanto da titolare in taglio alto Conte si converte all'Islam, la deriva dei 5 Stelle. L'ex premier invita la convention nova alla albanese, è la svolta pro-PAL e terzo mondista del Movimento 5 Stelle. Lei spara sul disegno di legge antisemitismo, infamità, un sondaggio da Giuseppe davanti a Eli alle primarie. Uno nessuno, Giuseppe Conte, pacifista sì, ma latitudini alterne, non vuole più inviare un'arma in Ucraina, però resta al fianco dei pro-PAL che intende arruolare i 5 Stelle in stanza islamica all'evento milanese Nova, dove l'ospite d'onore è Francesca Albanese, la relatrice dell'ONU per i territori palestinesi occupati, ricordo dal 1967, e contro qualsiasi volere dell'ONU che tuona contro il DDL antisemitismo, un'infamità. Conte, bruciando sul tempo a US, vorrebbe candidarla per fare il pieno di voti pro-PAL. E poi accanto alla foto di Francesca Albanese e queste inchieste portate avanti da giornale ormai da mesi, e i fondamentalisti di casa nostra hanno un altro che beneficenza, ha mandato 18 milioni a Hamas. Fiumi di denaro in nome di Hamas. Mohamed Hanun, considerato l'uomo a capo della propaganda della cellula terroristica in Italia, avrebbe inviato molto più di 7 milioni all'organizzazione. I soldi raccolti con la finta scusa della beneficenza sarebbero infatti quasi il triplo. Secondo alcuni documenti la somma raccolta monterebbe a 18 milioni di euro. Il tutto è stato rendicontato dagli inquirenti. Nell'approfondimento di Giulia Sorrentino nelle pagine interne vedremo poi che parte di questi soldi risultano inviati ai familiari delle persone che sono detenute, dei palestinesi che sono detenuti per la legge militare che vale solamente per loro nelle carceri israeliane, quindi per il sostentamento nei familiari. L'editoriale controcorrente di Tommaso Cerno titola Campo largo militarizzato. A Roma il corteo per Spin Time chiama a raccolta centri sociali, sigle pro-PAL e bandiere palestinesi, riunendo Casa CPR e Gaza sotto una nuova bandiera rossa. A Milano a Nova Giuseppe Conte riunisce 5 Stelle e applaude Francesca Albanese, mentre l'inchiesta su Mohamed Hanun ipotizza finanziamenti ad Hamas. Non siamo di fronte a due mondi che si sfiorano, sono la piazza e la rappresentanza politica della stessa torsione. La prima costruisce il linguaggio, la seconda gli dà cittadinanza politica. È qui che il campo largo smette di essere formula elettorale e diventa progetto identitario, anti-Meloni e diffidente verso l'Occidente. Quello che è interessante, che prosegue un po' il discorso di Tommaso Cerno, è l'attacco di Francesco Maria Del Vigo, che troviamo nelle pagine interne, intitolato piccoli comunisti tra parentesi crescono, i giovani Dem sempre più rossi. Il riferimento è alla segretaria dei giovani democratici Virginia Libero, che come forse sapete ha fatto un intervento fortemente pacifista. Viene riportato cosa dicono i giovani democratici. Siamo andati a vederlo, a partire da lei, Virginia Libero, 28 anni, padovana, eletta segretaria dei giovani democratici all'unanimità. Pacifista, anti-riarmo, anti-Israele, anti-trampiane e anti-americana, insomma anti-tutto e pro non si sa bene cosa, sicuramente pro-PAL, unico grande collante dei giovani di sinistra.
estremisti, conclude Francesca Maria Del Vigo, o forse più semplicemente sinceri. I giovani Dem probabilmente dicono quello che Elly Schlein pensa ma non ha il coraggio di dire. Da grandi magari diventeranno moderati, ma al momento giocano a fare i comunisti un gioco pericoloso. A proposito dei presunti finanziamenti ad Hamas, e in cui appunto poi nelle pagine interne vengono riportati i virgolettati di un documento visionato dal giornale, dice che appunto questi soldi servivano anche a provvedere al sostentamento dei familiari di persone coinvolte in attentati terroristici o di detenuti per reati terroristici, così determinando rafforzato l'intento di un numero indeterminato di persone di aderire alla strategia terroristica e al progetto criminoso di Hamas, anche compiendo attentati terroristici. Ovviamente il giornale non precisa in quale maniera Israele faccia delle indagini e degli arresti sui palestinesi. Filo palestinesi e rossi rinsaldano il patto per lo scontro sociale nel nostro tempo e ora. Questo invece è riferimento alla grande manifestazione che c'è stata ieri a Roma, manifestazione nazionale in solidarietà allo sgombero di Spin Time. La saldatura, scrive Francesca Galisci, tra estrema sinistra e movimenti islamici in Italia è sempre più evidente e solida, come ha evidenziato anche il corteo organizzato a Roma da Spin Time. Oltre 200 sigle dell'antagonismo sono arrivate a tutta Italia contro l'alleanza tra destra e neofascista e capitale speculativo per riavere il palazzo liberato a luglio dopo un incendio dichiarato inagibile. Quella tra sinistra e Islam, prosegue il giornale, un patto che trova la propria convergenza nell'antioccidentalismo militante, nella delegittimazione sistematica delle istituzioni democratiche e nell'ostilità verso i lavori fondanti della nostra civiltà, che in questo caso si esprime con l'appoggio a un'occupazione abusiva andata avanti per tanti, troppi anni nel cuore di Roma, con la compiacenza degli amministratori comunali di sinistra che si sono succeduti. Al corteo di ieri, a dimostrazione di questo, ha partecipato anche Massimiliano Smeriglio, assessore alla cultura della giunta capitolina. Ovviamente non c'è nessun riferimento all'occupazione invece del fronte del palazzo, del fronte della gioventù. E poi ancora l'attacco contro i medici emiliani, Cocco, il nuovo idolo rosso, la regia di Cucchi AVS dietro al dottor Invasione, così è chiamato l'infettivologo nelle carte del medico pro migranti, le conversazioni con la senatrice e la deputata Ghirra. I democratici scendono in piazza contro i CPR e c'è la dichiarazione della senatrice Cucchi sul fatto che siano state acquisite le sue conversazioni telefoniche. Non c'è nessun riferimento al fatto che questa non sia la procedura corretta e non c'è neanche nessun riferimento al caso del Mastro. E poi invece, per quello che riguarda Pontida, questa volta il titolo sul giornale cambia, perché l'inviato al raduno titola: Salvini scalda Pontida, appello alla Lega, si vince solo se uniti. C'è un filo verde Padania che tesse ancora oggi attraverso il destino della Lega, perché già normalmente Bossi si aggira nel partito senza avere le sembianze del fantasma, ma se possibile sul sacro pratone di Pontida la sua presenza diventa ancora più ingombrante, addirittura fisica, in quella cultura del sangue e suolo che da sempre impregna il tragitto del Carroccio. E così nella vigilia tradizionalmente riservata ai giovani padani, il momento più pregnante è stato la messa a dimora di un ulivo dedicato proprio a lui.
per quello che riguarda poi il resto della prima giornata. L'imperativo dei giovani padani quest'anno indubbiamente remigrazione, nessuna via di mezzo, non una parolaccia come per la vulgata woke e tanti loro coetanei, Veneto, nazione, remigrazione, grinano i giovani che inneggiano al San Marco del Pax Tibi, almeno per ora, con il libro aperto. Viene riportato il virgolettato di Salvini, le dei domani, perché quelle ogni anno vengono dal cuore della lunga notte di Pontida, ma lasciatemi dire che la Lega vince solo se è forte e unita e libera da nord a sud, forza unita da nord a sud. Poi si rivolge ai giovani militanti: siete il movimento giovanile piuttosto d'Italia, più forte, coraggioso e indipendente, siete la Lega del futuro, la linea del Piave, del segretario, un capitano, c'è solo un capitano. Grazie ragazzi, ma tenete la voce per domani. Ancora alcuni giornali qui sul tavolo dello studio. Il Fatto Quotidiano, che apre appunto su una delle sue battaglie, cioè il no al riarmo. Nova 2.0, albanese rompere con Israele, Conte no armi a Kiev e riarmo, in un sondaggio doppia Schlein. Poi il solito fotomontaggio centrale, Corte dei Conti solo artifici, obiettivo fallito per due anni, trucchi del governo sul riarmo NATO al 2%, poca trasparenza nei 46 miliardi di spese, infilano le pensioni degli agenti, la cybersicurezza, lo spazio, la guardia di finanza, i trasporti, pure le capitanerie di porto. Su questa linea delle armi viene intervistato lo storico nonché sociologo Marco Revelli, che come forse ricorderete è figlio di Nuto Revelli, uno dei protagonisti della Liberazione. Viene intervistato da Lorenzo Giarelli,

Questo Revelli. Revelli non ci sta all'equazione divenuta ricatto morale. Se sei fiero della resistenza, devi per forza volere gli aiuti militari all'Ucraina. In una parola, una bestemmia. Professor Revelli, la sovrapposizione tra resistenza italiana e guerra in Ucraina è frequente. Credo che non abbia fondamento né storico né etico. Per quali ragioni? La resistenza aveva il suo elemento qualificante nella spontaneità e nel carattere volontario. Non c'erano SUV neri che caricano a forza i giovani per arruolarli. Questo lo facevano gli altri, i repubblichini. E poi ve lo immaginate Ferruccio Parri che gira il mondo parlando solo di armi o chiedendo soldi? È grazie a quelli come lui se nella nostra Costituzione c'è l'articolo 11 che ripudia la guerra. Aggiungerei che in Ucraina, certo invasa, si fronteggiano due stati e due eserciti. Quando parliamo di dare armi a Kiev, parliamo di governi che cedono armamenti a un altro governo, non di popoli che aiutano con convinzione e altruismo un altro popolo, il che è ben diverso. Ma anche i partigiani avevano le armi degli alleati. All'inizio dagli alleati arrivavano armi col contagocce e non a tutti, ad esempio non ai comunisti, ma il grosso degli armamenti partigiani lo conquistava in battaglia. Esiste una sovrapposizione ideologica possibile, continua Revelli. La resistenza italiana, con l'eccezione dei badogliani, era scevra da ogni elemento di nazionalismo, e qui c'è un'altra grande differenza. Come ha scritto lo storico Claudio Pavone, la nostra è stata senz'altro una guerra di liberazione, una guerra civile, ma anche, aggiungerei, una guerra interiore. Chi ha fatto la scelta partigiana ha combattuto fascisti e tedeschi, ma pure quella commissione di fascismo e nazionalismo che aveva respirato per 20 anni. Questa specificità non ha nulla che si possa assimilare a quanto accade in Ucraina. Dunque un dibattito falsato in partenza? Quante altre resistenze dovremmo sostenere nel mondo? Quella palestinese? Cosa direbbero i fautori delle armi a Kiev se qualcuno proponesse di riempire di armi la Palestina? O forse la difesa dell'Iran? Anche lì c'è un aggredito, un aggressore. O del Venezuela? È in atto una gigantesca campagna di condizionamento mentale per prepararci alla guerra con tecniche truffaldine che suonano come un insulto alla nostra intelligenza. E mi permetta un'altra cosa, prego, ho ascoltato il discorso della giovane esponente del PD Virginia Libero, che era quella alla quale si riferiva il giornale che avevamo letto poco fa. Bisognerebbe farle un monumento, dato un senso a cosa significa oggi essere persone di sinistra. La più profonda tradizione popolare della sinistra è intrisa dal valore della pace e del ripudio della guerra. Avvenire. Terra di nessuno. La scelta di Avvenire odierna è di aprire con il Medio Oriente, e infatti da Mansouri, che è un territorio nel sud del Libano, c'è un ampio reportage di Nello Scavo. Per la popolazione locale, ritorno impossibile. Dal 2027 inizierà il ritiro dei caschi blu dell'UNIFIL. Reportage dal Libano del Sud, oltre la linea gialla, dietro alle posizioni israeliane. Ruspe, droni e dinamite per cancellare i villaggi e la memoria di chi ci ha vissuto. Di spalla, dopo 3 anni rientrano in 1000, riapre la scuola della parrocchia di Gaza, luce nell'oscurità. L'editoriale è dedicato all'intelligenza artificiale. Nella pagina dedicata al Medio Oriente c'è da Nello, c'è l'intervista di Nello Scavo, oltre a questo reportage terribile di case e cimiteri distrutti dalle ruspe israeliane dentro il territorio libanese, c'è una lunga intervista ad Andrea Tenenti, che è stato portavoce dell'UNIFIL per molti anni e che afferma: sembra un'occupazione permanente, ritorno impossibile per la popolazione. Poi l'Avvenire ci dà anche, sempre a questo proposito, la notizia che ci sono state già 23.000 adesioni alla candidatura, alla petizione per la candidatura dei bambini di Gaza al Nobel per la pace, candidatura rilanciata da Avvenire. Il manifesto apre sull'intelligenza artificiale, capitalismo artificiale è la didascalia della fotonotizia. Poi la notizia è la Germania, Merz rischia, onda nera e rimonta SPD,
Trump caccia la CNN dal

La sua Casa Bianca, presidente statunitense, mitraglia annunci dallo studio ovale, rei di non aver celebrato a sufficienza la sua vittoria alle elezioni del 2024, CNN, Politico e MS Now vengono messi alla porta. Poi l'accordo sulla Groenlandia, dalla proprietà definitiva che aveva posto come unico obiettivo a suo tempo, è passata a glorificare un'intesa che non cambia molto la situazione rispetto a quello già esistente negli anni 50. Mi leggo solamente il titolo di domani, il titolo di Taglio Alto: Esteri, la rabbia brucia, la guerra si allarga, gli Houthi avvertono l'Italia sui jet. È tutto per la rassegna stampa di oggi, lo ricordo, seguita in regia da Francesco Pantaleo. Buona prosecuzione d'ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Zero uno in questo istante, ancora una volta buona domenica a tutti. La nostra programmazione prosegue proponendovi l'ascolto del congresso che si è tenuto il 15 luglio nell'aula dei gruppi parlamentari a Montecitorio e dedicato al manifesto della fertilità 2030. Buon ascolto.
2: Prima di dare la parola al Presidente Moulet, si può anticipare un po' quella che è la scaletta dei lavori. Noi subito dopo i saluti istituzionali avremo l'avvio dei lavori con una introduzione della Presidente, la professoressa Laura Renzi, con un mio modestissimo e brevissimo contributo all'avvio della discussione, e poi partiremo subito col primo panel che entrerà immediatamente nel tema a piedi uniti sul tema della denatalità, con un confronto importante con l'esperienza francese grazie alla partecipazione della dottoressa Corinne Ciriberto in rappresentanza dell'ambasciata di Francia, che ci aiuterà a comprendere quali strumenti il paese transalpino ha adottato per raggiungere quello che ad oggi è la migliore performance europea in materia di tenuta dei numeri della natalità, con qualche difficoltà anche per la Francia oggi, però diciamo un esempio a cui tendere, perché noi siamo purtroppo gli ultimi in classifica e quindi non possiamo che migliorare, e talvolta si migliora anche copiando qualche best practice. E poi diciamo a seguire ci saranno tutti gli altri interventi. Ecco il vicepresidente Giorgio Moulet, che accogliamo con un saluto, con un applauso. Grazie vicepresidente, sappiamo quanto difficile è stato assicurare la sua partecipazione per questo saluto di avvio dei lavori in una giornata estremamente importante per l'attività della Camera dei Deputati. Do subito la parola perché so che poi dovrà abbandonarci per andare a guidare l'aula.
3: Ma mai abbandonare. Intanto buongiorno, grazie, saluto la professoressa Laura Rienzi, presidente di AIFE. Dario Ginevra già, come dire, ha abitato queste stanze, quindi sa meglio di ogni altro quali sono gli impegni. Quelli di oggi, di questi giorni, sono, come avete visto dai giornali e dalle TV, particolarmente intensi anche per chi presiede i lavori dell'Aula. Quindi mi scuso, ma davvero ci tenevo e sono davvero onorato di introdurre un convegno che è assai importante, organizzato dall'Associazione Italiana Fertilità, che è un'associazione che, pur essendo una neonata, insomma è nata a dicembre 25, ha il pregio di aver avuto la capacità di riunire i centri e gli operatori di procreazione medicalmente assistita, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle cure da una parte e di promuovere la prevenzione nell'ambito della fertilità. Significa saper tutelare i diritti delle donne, delle coppie, contribuire in modo strutturale alle politiche demografiche dell'Italia. Vede, noi quest'anno celebriamo, come sa Dario, come sapete tutti voi, gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, cioè celebriamo l'atto che poi procreò la Costituzione della Repubblica. Il diritto alla vita è considerato il bene supremo, lasciatemi dire il presupposto di ogni altro diritto. Eppure la Costituzione italiana non lo cita espressamente in nessuno degli articoli della nostra Costituzione, eppure è il diritto alla vita il pilastro fondamentale di tutto l'ordinamento. E guardate, a una lettura attenta della Costituzione, tutta la Costituzione è irradiata da questa esaltazione e da questa rivendicazione del diritto primario alla vita. L'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 27, l'articolo 32, nelle loro varie declinazioni ci riportano tutte alla necessità di una tutela, lasciatemi dire, implicita del diritto alla vita e alla procreazione, che peraltro la Corte Costituzionale ha qualificato la vita non solo come un diritto soggettivo, ma in realtà è un diritto che la Suprema, che l'Alta Corte ha riconosciuto come un valore primario, lasciatemi dire un valore incondizionato che lo Stato ha il dovere di proteggere. Allora l'associazione che si propone di essere un catalizzatore, di mettere insieme tutte le diverse anime della procreazione medicalmente assistita, e quindi ginecologia, endocrinologia, nutrizione, psicologia, rivolgendosi a tutte le persone, alle istituzioni che necessitano di conoscere questa scienza allo scopo di sviluppare un sistema di procreazione medicalmente assistita più efficiente, più accessibile, valorizzi la funzione sociale del sostegno alla natalità. E allora questo è il senso di ciò che ci dice la Costituzione. Sostegno alla natalità, diritto alla vita, sono due elementi che si incontrano e che oggi qui io intendo, come dire, esaltare e sottolineare. Il calo della natalità è un trend oramai costante in Italia nel corso degli ultimi decenni. Vi è una correlazione legata anche alla riduzione del tasso di fertilità, cioè vale a dire del numero medio dei figli per donna, che è causato dall'età media alla nascita del primo figlio, che è una nascita che è sempre più avanti negli anni, e quindi vi è un fenomeno che è conseguente sulla contrazione della nascita dei secondi figli, con una diminuzione drastica, verticale, rispetto alla nascita dei terzi figli e oltre. Ve lo dice uno che è terzo di quarto figli di una coppia che però fece tutto ciò negli anni 60. E allora bisogna chiedersi perché negli anni 60 si facevano almeno due figli, tre, quattro figli, e oggi tutto ciò non succede. Non solo, in un momento in cui aumentano le donne senza figli, vi parlavo degli anni 60, una donna su quattro per le nate nel 1980, cioè vale a dire il doppio rispetto a quella generazione degli anni 50, vuol dire l'11% delle donne in età riproduttiva. Quindi le donne senza figli, ripeto, una su quattro, rispetto a un cambio generazionale che è un'involuzione dal punto di vista dello sviluppo e quindi di ciò che un paese deve sostenere. Un paese che invecchia, fa sempre meno figli, vuol dire che in un paese che ha queste caratteristiche l'APMA, la precauzione medicalmente assistita, è una componente, lasciatemi dire, strutturale della natalità italiana. Il rapporto Istat 2025 ci dice che il ricorso a queste tecniche è in costante aumento perché trainato da un mix di fattori biologici, sociali, culturali. L'età sempre più alta della madre che abbiamo osservato prima, la maggiore istruzione femminile, la diffusione di modelli familiari che sono più flessibili. Nel 22 il dato ci dice che i trattamenti di PMA sono stati quasi 110.000, sono 109.755. Se guardiamo il dato di 15 anni fa, più del doppio, erano 63.000 circa nel 2005, quindi l'aumento è stato del oltre il 72%. È migliorata anche l'efficacia della PMA. Il tasso di successo è passato anche qui in maniera, si è raddoppiato, dal 16% siamo quasi al 33% nello stesso arco temporale. La legislazione italiana di riferimento, che è il luogo che abitiamo, resta il pilastro della legge 40 del 2004, che ha subito però, meno male, lasciatemi dire, numerose modifiche grazie agli interventi molte volte indotti dalla Corte Costituzionale, che come sapete spesso anticipa e fa ciò che il legislatore per, lasciatemi dire, a volte ignavia politica o mancanza di coraggio non riesce a fare. Allora, i fattori chiave dell'aumento della PMA è certamente il fattore chiave è l'aumento dell'età riproduttiva femminile. L'età media delle donne che ricorrono alla PMA è passato da 34 a 37 anni tra il 2005 e il 2022. Sono due anni in più rispetto alla media europea, che è 35 anni nel 2019. È ancora più significativo l'aumento della fascia over 40, che oggi rappresenta quasi il 34% delle pazienti contro il 20% del 2005 e il 22% in Europa, parliamo sempre del 2019. Il dato del 2023 ci dice che sono stati oltre 16.000 i bambini nati vivi grazie alla fecondazione assistita. È un dato che è in crescita di oltre il 33% rispetto ai 12.000 del 2013. La quota di questi nati sul totale è passata dal 2,4 al 4,3% in 10 anni. Allora il ricorso alla PMA cresce esponenzialmente. Dopo i 40 anni raggiunge il suo picco oltre i 50 anni, quando il 76% dei bambini nati ha origine da trattamenti di fecondazione assistita. Il report Fragitalia avere un figlio oggi, che è stato realizzato da Legacoop da Ipsos, afferma che in Italia vi è una nuova geografia del desiderio di maternità. Il 24% degli italiani desiderano un solo figlio, e il dato comunque è in crescita di 9 punti percentuali, e il 25% dichiara di non volerne affatto. Sicuramente a incidere su questo dato vi è il tessuto cosiddetto emotivo, cioè la gioia resta l'emozione prevalente nel 50%, ma è in calo, mentre aumentano preoccupazione 31%, che sono quasi 4 punti in più, l'ansia il 23%, e specialmente ciò riguarda il ceto popolare e gli under 30. Allora, la procreazione medicalmente assistita non è, a mio giudizio, soltanto una risposta clinica a un bisogno che oramai è impellente, ma è uno specchio sociale. Nel paese che invecchia, in cui fare figli è percepito sempre più come una sfida, l'accesso alla fecondazione assistita racconta le trasformazioni profonde del lavoro, delle relazioni, delle scelte di vita, con un punto fermo che bisogna avere a mente, superando, come dire, steccati ideologici, figli, come dire, di un passato che va archiviato il più presto possibile. Bisogna dirsi con chiarezza, avere un dato davanti, e chiudo su questo. Oggi quasi un bambino su 20 nasce grazie alla procreazione medicalmente assistita. È un dato che ci dice che la strada da percorrere è questa, che va percorsa con coraggio, con misure, lasciatemi dire, ancillari dal punto di vista normativo, ma non secondarie, ed è per questo che oggi era importante essere qui, per esaltare il lavoro che fate e soprattutto per come lo fate. Grazie infinite.
4: Grazie. Grazie al vicepresidente Mulè, che ha portato più di un saluto istituzionale.
5: Direi che ha fatto un'introduzione perfetta al programma dei lavori di oggi, partendo dai dati e arrivando proprio al contesto sociale che riguarda la natalità in Italia.
4: Che ci aiuterà, diciamo, a guidare le prime due sessioni di lavori, Bianca Luna Santoro, alla quale abbiamo chiesto la cortesia di portarci un contributo anche di esperienza, di vissuto, di testimonianza di quello che una giovane donna vive nell'approccio a questi temi. Le passo la parola, perché ora però a Bianca tocca portarci i saluti del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che non ha potuto essere qui fisicamente, ma che ci ha tenuto a mandarci un suo messaggio di buon lavoro a tutti quanti noi.
6: Buongiorno e benvenuti da parte mia. Leggo il messaggio del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per il Congresso Nazionale AIFE. Desidero inviare il mio saluto alla Presidente di AIFE, Laura Rienzi, al Segretario Generale, Dario Ginefra, e a tutti i partecipanti al Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana Fertilità. Il titolo che avete scelto, Coltivare i domani, richiama efficacemente la responsabilità condivisa di costruire le condizioni affinché ogni progetto di vita e di genitorialità possa trovare ascolto, sostegno e opportunità concrete. Questa importante sfida coinvolge oggi non solo la sanità, ma l'intera società. Il Ministero della Salute è fortemente impegnato sul tema. Abbiamo infatti promosso iniziative per diffondere corretti stili di vita e rafforzare la prevenzione, consapevoli che investire nella salute lungo tutto il corso della vita, dunque anche sulla salute riproduttiva, significhi investire nel saluto della nostra nazione. Altro passo importante è stato l'inserimento di tecniche di PMA nei livelli essenziali di assistenza, anche per superare inaccettabili disuguaglianze territoriali e garantire un accesso omogeneo a queste prestazioni. Ma solo proseguendo il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni sarà possibile sviluppare risposte sempre più efficaci ai bisogni delle persone e delle famiglie. Anche per questo ringrazio AIFE per aver promosso questo momento di confronto su un tema che riguarda il futuro della nostra società. Auguro a tutti voi un buon lavoro. Bene. Passo la parola, chi più di lei, a Laura Rienzia, presidente AIFE.
5: Grazie mille. Io innanzitutto volevo ringraziare voi per essere qui e tutti i nostri sostenitori che sono professionisti nell'ambito della procreazione medicalmente assistita, ma abbiamo sostegno anche da altre figure quali avvocati, pazienti, bimbi nati da procreazione medicalmente assistita. E devo dire che mettere insieme tutte le persone che in qualche modo sono coinvolte professionalmente o personalmente nella ricerca della gravidanza e nell'ottenimento della gravidanza lo sento moltissimo questa pressione di fare qualcosa per le coppie e per le persone e per le donne che ricercano una gravidanza. Quindi AIFE nasce proprio con questo proposito, cioè mettere al centro delle politiche la salute riproduttiva, partendo dall'informazione, la prevenzione, l'equità di accesso e anche mettere al centro delle politiche istituzionali il benessere dei giovani che vogliono intraprendere un progetto genitoriale, che deve essere nelle politiche di welfare, se no non ce la fanno i giovani, lo sappiamo, lo vediamo, sono sempre di meno i giovani che pensano ad avere un bambino, e questo fa parte della nostra società, fare qualcosa per promuovere questo desiderio. E questa associazione nasce con diversi professionisti, perché lo abbiamo già sentito, la medicina della riproduzione riguarda tantissimi diversi aspetti e expertise, quindi abbiamo bisogno di partire dagli stili di vita, dall'informazione su cosa mangiare, come applicare delle semplici regole per preservare più possibile il nostro potenziale riproduttivo, che non è infinito e che è purtroppo limitato. Non siamo bravi nel riprodurci e dobbiamo preservare quello che la natura ci offre. E il tempo è sicuramente uno degli aspetti più importanti, perché il tempo inteso come momento in cui ci si avvicina al progetto genitoriale e tempo di attesa per accedere alle cure o avere l'informazione giusta è essenziale poi nel predire le possibilità concrete di successo. Lo abbiamo sentito anche dall'onorevole Mollet, la cura dell'infertilità non è più una nicchia. Se un bambino su 20 in Italia, poi lo vedremo con i dati dell'Istituto Superiore di Sanità che ci porterà il professor Maurizio Guido, nasce dalle tecniche o dalla medicina della riproduzione, vuol dire che è qualcosa che riguarda tantissime persone, fa parte della natalità del nostro paese e ce ne dobbiamo prendere cura. Ma non solo come tecniche o procreazione medicalmente assistita, ma noi vorremmo parlare di fertilità prima che diventi infertilità. Questo sarebbe proprio lo scopo essenziale, riuscire a diminuire il rischio di essere infertile e soprattutto per chi invece soffre di questa patologia, che è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbia accesso alle cure a prescindere dal status sociale, dalle risorse economiche, dalla regione in cui vive. Accesso alle cure non basta, benissimo aver inserito la PMA nei LEA, ma bisogna che queste cure siano anche di eccellenza, cure appropriate. AIFE vuole anche trasmettere la qualità scientifica, la ricerca, la formazione, per riuscire a fare sì che tutte le coppie, a prescindere da dove si avvicinano, a quale centro di PMA si avvicinano, possano ricevere le migliori cure possibili, perché c'è una variabilità enorme nell'assistenza, nella qualità dell'assistenza nell'ambito della medicina di riproduzione, perché richiede tecnologie, come abbiamo detto, equip multidisciplinari, tantissimi investimenti per riuscire veramente ad accompagnare le coppie o le donne nel loro progetto genitoriale nel miglior modo possibile. Quindi io chiuderei dicendo questo: AIFE vuole che la fertilità non diventi infertilità e che tutti abbiano accesso alle migliori cure possibili.
6: Grazie Laura Rienzi.
7: Io per deformazione professionale, già professionale, il mio saluto ve lo porto da qui.
5: Ecco Laura, volevo proprio non solo il saluto, ma anche ci parlassi del nostro manifesto che abbiamo redatto proprio per mettere insieme tutte queste idee.
7: Assolutamente. Prima di entrare nel merito del manifesto e di quello che già Laura ampiamente ricordato nella sua introduzione, vorrei dirvi che ieri, all'interno di una giornata convulsa di attività parlamentare, vedo l'onorevole Paola De Micheli, che saluto, che è stata protagonista della seduta di ieri insieme a tutti gli altri deputati e deputate, all'interno di una discussione, diciamo, che ha avuto anche dei momenti di grande tensione, c'è stato un momento che io vorrei, mi piacerebbe che fosse il momento ripetuto nel nostro congresso, perché lo capirete, l'Aula ha salutato la ministra Roccella, che da sempre è stata la ministra della famiglia Roccella, che da sempre è stata un'interlocutrice per noi difficile, con la quale abbiamo faticato a trovare quella sintonia che per esempio nell'intervento introduttivo dell'onorevole Mulè abbiamo per certi versi apprezzato, così come vediamo che in tante discussioni in corso in questi mesi, con il professor Rago è stato animatore di una giornata di riflessione con il vicepresidente della Commissione Salute Ciocchetti, che ci raggiungerà nel corso della giornata, anche lui, diciamo, di una forza politica che da sempre veniva accomunata tra quelle resistenti all'evoluzione della normativa in materia di preservazione della fertilità, di procreazione medica assistita. Abbiamo potuto apprezzare come sia maturo all'interno del Parlamento una riflessione più ampia. Ma perché dicevo del saluto ieri alla Roccella? Perché secondo me, diciamo, la politica, e noi facciamo politica come associazione, sia pur da un osservatorio e da un punto di partenza diverso da quello che i protagonisti della vita politica istituzionale del nostro paese conducono nella quotidianità, può decidere di affrontare il proprio confronto con tutte quante le modalità, anche le più cruente, nel confronto scontro del dibattito politico sui temi che vengono consumati in aula. Però è giusto che, come rappresentanza di quel paese che non si riconosce nelle terribili cose che sono state scritte, dette all'indomani di un evento devastante per la vita di ciascuno, come quello che è occorso alla ministra Roccella, mi faceva piacere appunto salutarla con un caloroso applauso da una platea che con lei ha tanti momenti di confronto-scontro, ma che in un momento come quello che sta vivendo si sente di abbracciarla e di salutarla affettuosamente. Questo perché è il motivo stesso di questo congresso, perché noi siamo venuti nel palazzo, perché ci è capitato di venire nel palazzo a parlare proprio in un periodo il più sbagliato possibile, però non lo sapevamo quando abbiamo organizzato il congresso, ovvero il momento della legge elettorale. Paola ce lo dirà meglio di ogni altro, il momento in cui il Parlamento discute di se stesso e di come, diciamo, rinnovare la propria classe dirigente. Quindi potete immaginare come se nelle vostre cliniche, nei vostri posti di lavoro si discutesse dei contratti di lavoro e della possibilità, certo con una missione diversa rispetto il lavoro tradizionale, però la politica è anche quello. E quindi noi siamo venuti qui con l'aspettativa di mettere insieme un mondo che è presente, indubbiamente. Citavo il professor Rago, potrei citare Filomena Gallo, che non vedo ancora tra noi, ma eccola già Filomena, che sarà protagonista della seconda sessione di discussione. C'è una riflessione con un'iniziativa importante, quella della PMA per tutte, che dimostra come il Paese, come diceva il vice presidente Mulè per certi versi è avanti rispetto talvolta alla propria rappresentanza istituzionale, e Filomena sta conducendo una battaglia che noi abbiamo immediatamente sposato come la nostra battaglia della PMA per tutte, per un accesso libero delle donne single, che poi appunto sarà oggetto di riflessione nel corso della giornata. Abbiamo preso tutto quello che fa parte del lavoro di questi anni, dai dati statistici che ci vengono dall'Istat, che anch'essi saranno parte introduttiva dei nostri lavori, le riflessioni degli operatori, le sensibilità diverse presenti in tutti i segmenti della ginecologia applicata alla medicina della riproduzione, e abbiamo deciso di dare un nostro contributo alla politica, sperando che la politica possa raccoglierlo attraverso uno strumento, quello del manifesto della fertilità 2030, quello che mi invitava Laura a introdurre con questi lavori. Io non ho bisogno di entrare nel merito del manifesto, perché credo che questo sarà un lavoro che nel corso della giornata verrà sviscerato da tutti i nostri relatori. E tuttavia la nostra grande ambizione, e capiamo bene che non è un'ambizione di piccola rilevanza, è quella di poter offrire alla politica una traccia da poter prendere in considerazione nella scrittura dei programmi per le prossime politiche. Chi la vuole raccogliere, la raccolga. Notiamo che ci sono tante sensibilità in diversi campi, per certi versi inaspettate, e tradurla nella prossima legislatura, perché sarebbe un'ipocrisia chiedere alla politica in questo scampolo di fine legislatura di farla proprio in questo momento storico, di portarla all'agenda della discussione del Parlamento, non perché rappresenti come dire, l'interesse corporativo di un mondo che in qualche modo vuole trovare la giustificazione e la gratificazione di quello che fa ogni giorno in favore del Paese, ma perché riteniamo che esista un problema di fondo dell'Italia che rende purtroppo l'Italia più specifica di altri paesi europei, sebbene il quadro purtroppo complessivo dell'Europa è un quadro disarmante, come ci racconterà Cinzia Castagnaro nella prima sessione, un contributo a far diventare la natalità, e quindi il sostegno alla natalità, un insieme di misure che guardano la procreazione medica assistita solo come una parte, concedetemelo, residuale delle politiche che vanno messe in campo per sostenere la genitorialità, favorirla, far superare quei limiti che Giorgio Mulè ci richiamava, che fanno parte anche di una cultura che si è venuta alimentando nel corso degli anni nelle nostre ragazze e nei nostri ragazzi, che probabilmente sicuramente ragionano in modo diverso da come ragionavano i nostri genitori e i nostri nonni, ma farlo con tutta l'attenzione che un paese, ed ecco perché ricito Corinne Chiliberto, perché l'esperienza francese da questo punto di vista è emblematica, ti sostiene nell'avviare questa esperienza, sapendo che non è una forma di sostegno a bonus, per intenderci, non è una concessione, è un vero e proprio investimento per il paese. Abbiamo dato il titolo Rinascita al nostro congresso, perché noi crediamo che occorra in questo momento storico fare una politica di investimenti significativa per cercare di cambiare il verso di quella maledetta, benedetta curva demografica che ci rende Cenerentola d'Europa. Ecco perché, diciamo, lo leggerete negli interventi dei nostri amici di percorso, quest'oggi noi presentiamo questo manifesto della fertilità 2030, che sarà poi l'oggetto della discussione del momento finale, quello che con la politica celebreremo nel pomeriggio come ultimo atto di questo nostro congresso. Grazie.
5: Politiche strutturali, non episodi, quelli, qualcosa che abbracci veramente tutta la salute riproduttiva. Allora, passiamo la parola alla prima sessione, inviterei di Scassant.
7: Ecco, la slide ci anticipa, ecco. Diciamo, chi è chiamato ad intervenire.
8: Nella modalità che ci siamo dati, i discussant accompagnano il moderatore e i relatori si alternano al pulpito. Se siete d'accordo, in maniera molto democratica.
5: Esatto, abbiamo deciso. Buon lavoro a tutti.
9: Sono davvero emozionata di essere qui. Vorrei fare per iniziare davvero un ringraziamento a Dario e a Laura per aver promosso e organizzato il primo congresso AIFE, davvero grazie. Anche perché ci poniamo degli obiettivi piccolini, vogliamo volare basso, vogliamo porre le basi per riscrivere il futuro della natalità in Italia, quindi insomma no pressure at all, assolutamente nessuna pressione. E visto che vogliamo fare anche un po' gli internazionali, quale modo migliore che osservare i nostri cari vicini di casa francesi, che hanno un welfare assolutamente virtuoso in tema di PMA, natalità e politiche sociali sostegno della famiglia. Dunque, il nostro primo interlocutore è la dottoressa Corinne Ciliberto dell'Ufficio Affari Sociali dell'Ambasciata di Francia in Italia. Benvenuta.
10: Allora, anzitutto chiedo scusa per l'accento, perché vivo in Italia da un po' di anni. Ma lavorando anche in ambasciata parlo sempre francese, quindi il risultato è questo. Quindi vi chiedo scusa.
9: Ci piace moltissimo. Benvenuto. Bonjour.
10: Bonjour. Allora, il mio intervento riguarderà in particolare i modi per adattare le politiche familiari e sociali alla sfida demografica in Francia. E faccio prima una piccola introduzione per spiegare che la Francia sta affrontando anche lei una grande trasformazione demografica. Da tempo è stata considerata uno dei paesi europei con la crescita demografica più rapida. Il tasso di natalità invece è sceso a lungo e l'invecchiamento della popolazione sta accelerando. Questi sviluppi mettono in discussione la sostenibilità del modello sociale, l'equilibrio tra le generazioni e l'adattamento delle politiche pubbliche. È in questo contesto che il governo francese ha presentato nel luglio 2025 una strategia nazionale di adattamento alla sfida demografica. Allora, inizierei con qualche dati che riguardano il profondo cambiamento demografico. Da oltre un decennio la Francia registra un costante calo delle nascite. Nel 2024 sono nati 663.000 bambini, con un calo di oltre il 21% rispetto al 2010. Allo stesso tempo, l'età media alla maternità ora è di 31,1 anni. E allo stesso tempo la popolazione sta invecchiando rapidamente. Ogni giorno circa 2.400 francesi raggiungono l'età di 60 anni, mentre si contano solo 1.800 nascite al giorno. Entro il 2040, un quarto della popolazione avrà più di 65 anni. Ciò si riflette anche in un graduale peggioramento del rapporto tra occupati e pensionati. Mentre oggi il rapporto è di 1,7 attivi per pensionato, esso potrebbe scendere a 1,5 entro il 2050. La Francia si unisce così a una tendenza che osservate nella maggior parte dei paesi europei, dove la fecondità è stabilmente al di sotto della soglia di ricambio generazionale. Adesso cerchiamo di capire perché la natalità è in calo nonostante le politiche per la famiglia che sono state sviluppate in Francia. Questa situazione è ancora più notevole in quanto la Francia ha uno, almeno così si dice, uno dei sistemi di sostegno alle famiglie più completi d'Europa. Questo sistema combina prestazioni finanziarie, agevolazioni fiscali, congedi parentali e servizi per l'infanzia. Allora, in particolare ci sarà do dei dettagli: assegni familiari a partire dal secondo figlio, il premio alla nascita, esso è versato durante il settimo mese di gravidanza in base alle risorse. È stato rivalutato ad aprile 2026 e il suo importo è ora di 1.093 euro per una gravidanza e di 2.186 per un'adozione. In caso di gravidanze multiple, essa viene moltiplicata per il numero di figli. Poi ci sono le prestazioni di accoglienza per i bambini piccoli. Questa prestazione è versata alle famiglie per un periodo di 36 mensilità e garantisce così al bambino adottato gli stessi diritti del figlio naturale. L'importo dell'indennità di base è 182,43 euro. Poi ci sono gli aiuti per la cura dei bambini, complemento della libera scelta del tipo di cura. Questi aiuti sono versati per una copertura parziale delle spese di cura e c'è anche un credito d'imposta. Il congedo parentale e la prestazione condivisa di educazione del figlio fa parte delle prestazioni di accoglienza del bambino piccolo e permetta a uno o a entrambi i genitori con almeno un figlio a carico di età inferiore a 3 anni o meno di 20 in caso di adozione di interrompere oppure di ridurre il proprio lavoro per potersi occupare del bambino. Tuttavia, sembra che l'esistenza di programmi considerati generosi non sia necessariamente sufficiente a sostenere la natalità in modo sostenibile. Difatti, il sostegno finanziario svolge un ruolo importante nel migliorare lo standard di vita delle famiglie, ma l'impatto sulle decisioni di avere un figlio è spesso limitato e temporaneo. Anche se non tutti i dispositivi sono nuovi, essi costituiscono la base su cui si basano le recenti riforme. Al contrario, le politiche che riducono i vincoli concreti legati all'arrivo di un bambino sembrano più efficaci. Ciò riguarda in particolare l'accesso alla modalità di guardia del bambino, in francese sarebbe l'accès au mode de garde, la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, la sicurezza dei percorsi professionali, la parità tra donne e uomini nell'assunzione della responsabilità genitoriale. E la sfida quindi non è quella di fissare un obiettivo quantificato di nascite, ma di permettere alle persone che desiderano avere dei figli di realizzare i loro progetti in buone condizioni. Vediamo adesso la strategia governativa francese del 2025. Di fronte a queste constatazioni che abbiamo visto poco fa, il governo francese ha presentato diverse misure strutturali sul sostegno di genitorialità e sull'adattamento all'invecchiamento. Allora, in particolare si tratta di rafforzare la lotta contro l'infertilità. Il piano nazionale contro l'infertilità, che data del 2026, si articola su 4 assi: la prevenzione, la diagnosi precoce, il miglioramento dell'accesso alle cure, il sostegno alla ricerca. Tra le 16 misure principali, il piano prevede infatti la diffusione di informazioni sulla salute sessuale e sulla salute riproduttiva per tutti i 29enni francesi, uomini e donne. L'obiettivo è quello di rispondere alle crescenti difficoltà incontrate da alcune coppie nel loro progetto parentale. Oltre la volontà di rafforzare la lotta contro l'infertilità, c'è anche la volontà di ridurre la mortalità infantile, che in Francia è rimasta ferma per oltre un decennio. E per comprendere meglio questo fenomeno, il governo francese prevede di creare un registro nazionale delle cause di morte destinata a migliorare la conoscenza ed a orientare le politiche di prevenzione. Un terzo aspetto riguarda la volontà di modernizzare il congedo parentale. E la strategia prevede una riforma dei congedi familiari, compresa l'introduzione del congedo per nascita, l'obiettivo essendo quello di rispondere meglio ai bisogni delle famiglie e favorire i primi tempi della genitorialità. Riguardo alla legge di finanziamento della previdenza sociale, che da noi si chiama la sicurezza sociale, per il 2026 questa legge crea un congedo supplementare di nascita per entrambi i genitori, e questa misura è entrata in vigore dal 1 luglio di quest'anno. Ogni genitore potrà beneficiare di 1 o 2 mesi di congedo retribuiti in aggiunta al congedo di maternità, di paternità o adozione. Riguardo agli obiettivi, ne vorrei citare 3. Anzitutto, dare più tempo ai genitori con i loro bambini nei primi mesi. Ridurre anche la pressione tra lavoro e famiglia e favorire una migliore condivisione della responsabilità genitoriale tra i due genitori. Riguardo a quello che si potrebbero chiamare indennizzi, questi corrispondono al 70% del salario massimo durante il primo mese e al 60% nel secondo mese. Infine, per tentare di sviluppare ulteriormente l'accoglienza del bambino piccolo, il governo francese intende rafforzare l'offerta di accoglienza agendo su due aspetti fondamentali, che sono il miglioramento della qualità dell'accoglienza e l'attrattiva dei mestieri della prima infanzia grazie a nuovi percorsi di formazione e di qualificazione. Questo orientamento risponde a una constatazione ampiamente condivisa, ossia le difficoltà di accesso alle modalità di custodia, les modes de garde in francese, costituiscono oggi un freno importante ai progetti familiari. Quindi, quali sono le sfide per il futuro? La strategia francese proposta non è solo una risposta, o non si vuole solo una risposta al calo della natalità. Essa fa parte di una riflessione più ampia sull'adattamento della società francese a una nuova realtà demografica. E questa sfida consiste nel conciliare diversi obiettivi: sostenere i progetti familiari, preservare i diritti e le libertà individuali, promuovere la parità tra uomini e donne, accompagnare l'invecchiamento della popolazione e garantire la sostenibilità finanziaria del modello sociale. Ed è in questo contesto che le politiche familiari appaiono sempre più come politiche di investimento sociale, finalizzata a garantire percorsi di vita sicuri piuttosto che perseguire un obiettivo strettamente demografico. In conclusione, direi che il calo della natalità e l'invecchiamento della popolazione rappresentano oggi una delle principali sfide a lungo termine per la Francia. La strategia che è stata presentata nel 2025 segna un cambiamento nell'approccio pubblico, invece di cercare di influenzare direttamente i comportamenti legati alla fertilità. E questa strategia mira a creare le condizioni che consentano agli individui di realizzare i propri progetti familiari e che permettano di preparare al contempo la società alle conseguenze dell'invecchiamento. Ecco perché la sfida è quella di adattare in modo sostenibile le politiche sociali, familiari e sanitarie a una nuova situazione demografica destinata a plasmare i prossimi decenni. Grazie mille.
11: Grazie dottoressa Corinne Ciliberto, merci beaucoup per averci accompagnato alla scoperta del modello francese con i suoi obiettivi. Ora passiamo con lo sguardo all'Italia, ai dati, alla luce dei dati più recenti, con la dottoressa Cinzia Castagnaro, benvenuta, ricercatrice senior dell'Istat, che ci guiderà in una riflessione attraverso numeri e tendenze demografiche. Buongiorno.
12: Grazie, buongiorno. Innanzitutto grazie per l'invito, ringrazio AIFE e sono molto onorata di presentare, di dare i numeri in questo contesto così prestigioso. Allora, ecco qui. Allora, condivido la presentazione con il professor Daniele Vignoli che è in sala, con cui collaboro a diversi temi di ricerca, tra cui questo sulle intenzioni di fecondità e procreazione medicalmente assistita, di cui vi parlerà più tardi. Colgo l'occasione per dirvi o ricordarvi che quest'anno l'Istat compie 100 anni, quindi un istituto che per 100 anni ha misurato con continuità e rigore le trasformazioni sociali che hanno accompagnato, diciamo, l'Italia in questi ultimi 100 anni, negli anni più recenti. Io qui, diciamo, questa è una pagina riassuntiva sulle trasformazioni demografiche, però chiaramente lo stesso l'abbiamo per quanto riguarda le trasformazioni economiche, ambientali e quant'altro. Allora, un piccolo excursus da quello che è successo alla popolazione negli anni più recenti. Fino alla prima metà degli anni 60 era la componente naturale, quindi la differenza tra nascite e decessi, che trainava l'accrescimento, il ritmo d'accrescimento della popolazione. Dalla seconda metà degli anni 60 questa componente si indebolisce e comincia quello che chiamiamo l'invecchiamento della popolazione. Poi verso la metà degli anni 90 ricomincia la ripresa, ma a questo punto solo ad opera della componente migratoria, quindi della grande differenza tra nascite e decessi, che raggiunge il culmine nei primi anni 2000 con le grandi regolarizzazioni. Dopodiché questa componente, pur rimanendo positiva, si affievolisce e dal 1 gennaio del 2014 inizia la fase che chiamiamo declino demografico. Tra il 1 gennaio 2014 e l'anno più recente abbiamo perso circa 1.400.000 abitanti, come se fosse sparito un comune grande come Milano. Quindi arriviamo ad una popolazione di poco meno di 59 milioni di abitanti. Perché la popolazione è diminuita così tanto? L'abbiamo detto, sostanzialmente si è ridotta la capacità di rinnovarsi grazie alla componente naturale della popolazione. Quindi dal 1994 ad oggi i decessi superano sistematicamente le nascite. Questo perché? Perché abbiamo poche nascite e abbiamo molti decessi in proporzione. Ma questo, diciamo, contingente di decessi non è un indicatore negativo o di mala sanità. Considerate che siamo una popolazione dove nell'anno più recente abbiamo oltre 4 milioni e mezzo di popolazione ultra ottantenne, quasi 1 milione di ultra novantenni e 65.000 ultra centenari. Per cui l'evento, perché ogni volta c'è il solito derby, ma è struttura o congiuntura? Sicuramente la congiuntura, quindi eventi congiunturali considerati negativi, possono avere un impatto: un vaccino, una politica, un'estate troppo calda, un inverno troppo freddo. Ma questo perché? Perché vanno a insistere su una struttura della popolazione molto invecchiata, per cui l'aumento e l'oscillazione dei decessi non è assolutamente un indicatore negativo in un paese con questa struttura così invecchiata come in Italia. Perché l'invecchiamento demografico da cosa dipende? Dipende da due forze: da una parte l'aumento del contingente della popolazione all'età anziana, trainata dalla longevità, e dalla contrazione della base della piramide, quindi la contrazione delle nascite. E sicuramente, diciamo, l'Italia, cioè il vero traguardo per l'Italia è la longevità, è uno dei paesi più vecchi al mondo, e questa, diciamo, è una cosa di cui dobbiamo andare fieri, ma allo stesso tempo le culle sono vuote. Se noi consideriamo l'anno di picco recente delle nascite, che è stato, diciamo, che si è osservato nel 2008, dal 2008, in cui avevamo circa 577.000 nascite, quindi senza parlare dei tempi del baby boom in cui abbiamo superato il milione a metà degli anni 60, ma anche, diciamo, negli ultimi 12 anni abbiamo perso un terzo dei nati, 222.000 nati in meno in soli 12 anni, che portano al minimo storico della natalità in Italia dal secondo dopoguerra, con 350.000 nati nel 2025. Questa riduzione è attribuibile prevalentemente, se vediamo le caratteristiche, ai nati all'interno del matrimonio e ai nati dalla popolazione sotto i 35 anni. La popolazione sotto i 35 anni ha, diciamo, visto diminuire contingenti di nati in maniera marcata. C'è stato un aumento oltre i 40 anni, ma chiaramente è un aumento che per limiti biologici non può compensare la riduzione dei più giovani. Questo che cosa ha portato nel tempo? Ha portato a quello che chiamiamo squilibrio intergenerazionale, lo squilibrio intergenerazionale che è misurato dall'indice di invecchiamento della popolazione, che rapporta la popolazione, quindi anziana da un punto di vista demografico, con 65 anni e più, rispetto alla popolazione giovane. Se questa era la piramide dell'età nel 1951, quindi dove vediamo la base della piramide larga che restituisce l'informazione sulla popolazione giovane incrementata dai nati ogni anno e una punta molto stretta, che cosa succede nel 2025? Vediamo come si contrae, si abbatte la base per riduzione costante delle nascite a fronte di un aumento del contingente della popolazione all'età avanzate. E quello che vediamo nel 2051, secondo le previsioni demografiche dell'Istat, nello scenario mediano che indica lo scenario più probabile, vediamo come questo squilibrio, cioè questo

I 300 anziani ogni 100 giovani tra soli 25 anni, dico soli 25 anni perché per la demografia 25 anni sono veramente molto pochi. Questo chiaramente ha, questo squilibrio ha chiaramente un impatto sul welfare non indifferente, come potrete immaginare, sia da un punto di vista medico, assistenziale, assicurativo. Allora, questo calo delle nascite di cui abbiamo parlato, che è così marcato, da che cosa dipende? Anche in questo caso c'è un effetto dovuto al comportamento, c'è un effetto strutturale? L'Istat ha fatto una stima, per esempio mettendo a confronto il 2008 e l'anno più recente, e di questo calo i due terzi, di questo calo dei nati, quindi di questi 222.000 nati, i due terzi dipendono da quello che chiamiamo effetto struttura. Sostanzialmente è diminuita la popolazione femminile in età feconda, sono 2,5 milioni di donne in meno tra 15 e 49 anni, e inoltre, se vediamo questa popolazione diminuita, anche una struttura per età più invecchiata. La popolazione residente in Italia tra 30 e 49 anni è quasi il doppio di quella tra 15 e 29 anni. Quindi due terzi di questo calo dipende dal fatto che non ci sono i potenziali genitori. Il terzo rimanente chiaramente dipende dal calo della fecondità. Calo della fecondità che porta l'indicatore, quindi il numero medio di figli per donna, che è l'indicatore che sintetizza la fecondità in Italia, a 1,14 nell'anno più recente, che è il minimo storico che abbiamo osservato in Italia. Si diventa madri sempre più tardi, l'aveva già accennato l'onorevole Mulè, si diventa madri a quasi 32 anni, se consideriamo invece l'età media al parto, quindi tutti gli ordini di nascita, arriviamo a 32,7, e siamo il paese quindi con la struttura, con l'età riproduttiva più posticipata a livello europeo. Nel 2024 abbiamo circa 35.000 nati da donne over 40, che è 1 su 10, valore decisamente quasi il doppio di quello che si osserva a livello di media europea. E adesso arriviamo al cuore della ricerca che presentiamo oggi, che è quella sulle intenzioni di fecondità. La domanda è semplice, cioè quali sono le intenzioni di fecondità e riusciamo a realizzare l'intenzione di fecondità negli anni successivi, nei 3 anni successivi, come viene, diciamo, misurato in letteratura? La domanda sembra semplice, ma la risposta, come vedremo, è molto complessa. Se noi consideriamo, questi sono i dati del 2016 che abbiamo analizzato per quanto riguarda le intenzioni di fecondità negli anni successivi, e poi il lavoro che ho condiviso con il professor Vignoli, che, diciamo, e con altri colleghi dell'Istat e dell'Università di Trento, e Eleonora Meli e Agnese Vitali, sostanzialmente abbiamo costruito una base dati longitudinale seguendo nel tempo chi nel 2016 ha dichiarato di volere o non volere i figli, e portandosi dietro tutta una serie di caratteristiche, e vedere quello che è successo linkando questi dati con gli archivi anagrafici dopo 3 anni e dopo 6 anni. Quindi fino al 2023 siamo andati di fatto a monitorare la realizzazione delle intenzioni dichiarate. Quindi partiamo dalla struttura. Se noi prendiamo 100 donne tra 18 e 49 anni nel 2016, il 45% non ha figli e il 55% è già genitore. Ah, questi dati ovviamente li abbiamo anche, volendo, si possono riferire anche alla popolazione maschile, in questo caso abbiamo riferito tutta la popolazione femminile perché stiamo misurando la fecondità e gli indicatori di fecondità sono riferiti alle donne. Quindi 45 donne senza figli. A queste 45 donne senza figli viene chiesto se ha desiderio di avere figli in futuro. 35 rispondono di sì, 10 no. A queste 10 donne che hanno detto che non riescono ad avere figli viene chiesto perché non volete avere figli. Solo 2 rispondono che avere figli non rientra nel proprio progetto di vita, quelle che chiamiamo le child free. Per cui spesso si sente dire non si fanno più figli perché le donne preferiscono studiare di più, avere incarichi professionali di maggior impatto, vogliono viaggiare, si sentono, diciamo, le motivazioni più disparate. Poi di fatto 2 su 100 donne tra 18 e 49 anni dicono che avere figli non rientra nel progetto di vita. Per cui ci sono 8 donne che non riescono poi ad avere figli per motivazioni diverse, e non solo, ma queste 35 che intendono avere figli, riescono poi a realizzarli?
Quando andiamo a vedere le motivazioni dichiarate per non avere figli, vediamo che più di un terzo dipende da motivi di età e salute. Tra motivi di età e salute, il 75%, quindi tre quarti di questa motivazione che abbiamo aggregato, è una questione relativa all'età. E poi ovviamente, quindi legata all'età, c'è cioè una questione

0: questione di limiti biologici, e poi per quanto invece riguarda la salute, chiaramente stili di vita, ambiente e tutt'altro incidono sull'infertilità. E vabbè, su questo diciamo non entriamo, su queste questioni di cui sicuramente diciamo siete padroni voi. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, siamo andati a seguire in un'ottica longitudinale queste donne che hanno fatto queste dichiarazioni nel 2016. Questi risultati sono stati elaborati all'interno del progetto AGIT, progetto finanziato da Next Generation UE, quindi vecchiare bene in una società che invecchia, e anche analizzate all'interno di un laboratorio tematico di ricerca all'interno dell'Istat. È la prima base di dati longitudinale sulla fecondità in Italia, quindi è un progetto del tutto innovativo. Quindi qui mettiamo in relazione l'intenzione e la realizzazione nei 3 anni successivi. Queste sono le percentuali di donne che nel 2016 hanno dichiarato vuole avere figli nei prossimi 3 anni, quindi non qual è il numero ideale di figli, vorrete avere figli in futuro, no, volete avere figli nei prossimi 3 anni. E qui diciamo, e poi vedere che cosa è successo a distanza di 3 anni. Qui diciamo che cosa vediamo? Vediamo che anche chi è certo, a cui parliamo tutte le donne, quindi a prescindere dall'essere in coppia, ok, quindi tutte le donne, un 6,4% dice che certamente vuole avere figli nei prossimi 3 anni. Cosa succede? Anche chi è certo riesce a realizzare l'intenzione dichiarata meno del 43% dei casi. E questi sono dei numeri che sono importanti. E anche chi è, diciamo, mediamente convinto, chi ha dichiarato un probabilmente sì, in un quinto dei casi realizza il proprio progetto riproduttivo. Invece chi ha intenzioni negative, le intenzioni negative sono predittive del comportamento futuro, effettivamente poi cambia idea, o comunque ci sono dei fattori che cambiano nel corso del tempo, per cui anche dopo aver detto no o probabilmente no, ci sono pochi, rari casi in cui invece diciamo queste donne poi di fatto realizzano una discendenza negli anni a seguire. Quindi la cosa importante di questa slide è che la difficoltà nel realizzare i progetti riproduttivi non riguarda solo chi è incerto, ma interessa in modo rilevante anche chi ha intenzioni forti. E questo è un dato che diciamo è importante sottolineare. Vediamo che cosa succede quando l'analisi la riferiamo solo alle donne in coppia. Quindi prima, questo diciamo, i dati che abbiamo visto fino adesso sono riferiti a tutte le coppie, scusate, a tutte le donne. Ora diciamo vengono filtrate solo alle donne che hanno dichiarato di essere in coppia nel momento in cui hanno dichiarato l'intenzione di fecondità. Allora vediamo come, che cosa succede? Aumenta sia l'intenzione, perché passa da 6,4 a 7,7, è un poco più di un punto percentuale, ma è importante, ma quello che vediamo è che chiaramente la realizzazione aumenta di 13 punti percentuali. Quindi questo che cosa significa? Che chi è certo lo diventa ancora di più, e quindi questa realizzazione aumenta in totale 12 punti percentuali. La differenza maggiore però la abbiamo tra chi aveva detto probabilmente sì. Quindi l'essere in coppia è un fattore abilitante per chi è più incerto, perché la realizzazione da un quinto delle donne che l'ha dichiarato passa a un terzo. È un numero diciamo sicuramente rilevante. Mentre invece l'incertezza non si scioglie nel caso del passaggio all'essere in coppia, anzi addirittura l'essere in coppia rende l'intenzione negativa ancora più predittiva, cioè se hai detto no e sei in coppia, il no poi di fatto è no. Ritorniamo al totale delle donne e vediamo la realizzazione dei progetti riproduttivi per età. Allora, qua che cosa succede? Sicuramente allora, qui abbiamo fatto una divisione. Realizzano nei 3 anni o realizzano nei 3 anni successivi? Va bene? Quindi abbiamo 6 anni di osservazione rispetto al momento della dichiarazione dell'intenzione. Certamente la popolazione tra 30 e 39 anni è quella che ha la probabilità più alta di realizzare o nei 3 anni successivi o nei 6 anni successivi, questo è chiaro. Però una cosa che è comunque interessante è che la popolazione tra 18 e 29 anni è quella popolazione che può permettersi più di altre di procrastinare la realizzazione rispetto all'intenzione dichiarata. d'accordo? Perché comunque la dichiarazione è sempre nei 3 anni, però poi di fatto c'è chi sposta in avanti la realizzazione del progetto riproduttivo. Mentre invece, come possiamo vedere, la popolazione tra 40 e 49 anni, a prescindere dall'intenzione, o realizza nei 3 anni successivi oppure la probabilità di realizzazione diventa pari a zero. Per cui il tempo non aspetta le intenzioni. Da giovani si rimanda, le adulte realizzano nei tempi dichiarati, dopo i 40 anni o lo fai subito o comunque non lo fai più, chiaramente per i limiti biologici che intervengono. Torniamo al confronto con le donne che sono solo in coppia. Che cosa succede? L'effetto massimo che abbiamo, quindi il fattore abilitante massimo dell'essere in coppia, lo vediamo tra i 18 e i 29 anni. Lì abbiamo la differenza maggiore tra non essere in coppia, ovviamente, e l'essere in coppia, per cui la probabilità aumenta tantissimo se siamo in coppia e siamo giovani. Tra 30 e 39 anni questo effetto si dimezza, ma perché? Perché molto probabilmente, cioè tra 30 e 39 anni, la differenza tra il totale delle donne e le donne in coppia è comunque molto minore, cioè è più probabile essere già in coppia. Per cui questo effetto sulle intenzioni positive, lo vediamo, si rafforza, ma in misura minore rispetto a quello che succede tra i più giovani. 40-49 anni, l'essere in coppia o non essere in coppia, per la differenza non si vede. Questo perché? Perché il vincolo biologico è così dominante che avere un partner non fa più differenza nella realizzazione. Vediamo che cosa succede per parità. La cosa che emerge è che, questo riferito a tutte le donne, chi è senza figli ha più difficoltà nella transizione alla genitorialità, quindi a realizzazione dei progetti riproduttivi, rispetto a chi ha già un figlio. Quindi sostanzialmente questo passaggio è proprio il passaggio alla genitorialità che è incerto, mentre le seconde nascite sono più spesso realizzate. Perché? Perché probabilmente sono state risolte e rimossi già una serie di vincoli e di ostacoli legati alla stabilità, alle condizioni economiche, accesso al credito, diciamo, rispetto a chi invece deve ancora fare il passaggio, quindi la transizione allo stato di genitore. In questo caso, quando parliamo di parità e coppie, i risultati si invertono rispetto alla questione dell'età. Se, diciamo, sei senza figli, l'essere in coppia aumenta tantissimo la probabilità di realizzazione sia nei 3 anni che nei 6 anni successivi, mentre invece questo effetto si dimezza per chi ha un figlio, perché probabilmente la maggior parte delle donne, diciamo, che sa già il primo figlio, la condizione di coppia già l'aveva realizzata, per cui questa differenza la vediamo poco, mentre invece da 2 figli e più ritorna la questione, quindi 2 e più figli sono collegati probabilmente a un'età più avanzata, per cui ritorna il limite biologico, per cui la differenza tra l'essere in coppia e il non esserlo la vediamo molto poco. Abbiamo fatto un modello di regressione per vedere qual è la probabilità di ogni singolo fattore sulla la probabilità di ogni singolo fattore sulla realizzazione, a prescindere dai fattori che possono essere correlati. Chiaramente emerge il fatto dell'essere più giovani nella probabilità di realizzazione dell'intenzione positiva, il fatto di aver già un figlio, perché questo porta ad aver già risolto una serie di questioni che impedivano questa transizione, ma la cosa interessante è che quello che raddoppia la probabilità di realizzazione è avere un titolo di studio alto e un'occupazione. Qui stiamo parlando di condizione, stato di livello di istruzione, condizione professionale della donna. Quindi la vera geografia diseguale della fecondità non è realizzata tanto dal territorio, come possiamo vedere da questi risultati, dove vediamo che a livello geografico cambia ben poco, ma dalla stabilità e dall'istruzione. Questi sono dei risultati veramente molto importanti che sconfessano tutte le teorie che vedono un aumento del numero di figli se la donna non lavora, se la donna sta a casa, se la donna fa part time. Quindi istruzione e stabilità economica sono i fattori più importanti nella probabilità di realizzazione dell'intenzione dichiarata. Per concludere, la bassa fecondità in Italia riflette non tanto una difficoltà delle intenzioni, cioè non tanto una riduzione dell'intenzione, ma una difficoltà nel realizzare questi progetti riproduttivi. Questo gap è strutturale e accompagna tutto il ciclo di vita, e il mismatch tra le intenzioni e i comportamenti riguarda tutte le età e parità, però con delle caratteristiche specifiche: il rinvio tra i giovani, l'incertezza nella transizione al primo figlio e il limite biologico per quanto riguarda l'età avanzata. La risorsa e le risorse economiche, la stabilità e l'istruzione, in termini anche di consapevolezza, fanno la differenza e sono dei fattori chiave nella realizzazione di queste intenzioni. L'essere in coppia ovviamente rafforza le intenzioni positive in modo decrescente, però per età e parità, per cui, per concludere, l'istruzione e il lavoro sono sicuramente le leve che permettono di trasformare il volere in potere e, per ritornare al titolo del congresso, che permettono questa rinascita. Vi ringrazio.
1: Grazie dottoressa Castagnaro per aver condiviso con noi dati che ci lasciano tutt'altro che indifferenti. Proseguiamo la parte dati molto molto importante, la integriamo con il contributo della PMA alla fecondità nelle regioni italiane, con il professor Daniele Vignoli, professore ordinario di demografia presso l'Università degli Studi di Firenze. Buongiorno, benvenuto.
2: Allora, buongiorno a tutti, io vi ringrazio per l'invito, è veramente un piacere e un onore essere qui con voi e proseguo dopo la presentazione della dottoressa Castagnaro con un focus più stretto sul contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità nelle regioni italiane. Ricordatevi, rispetto a quello che ha detto Cinzia Castagnaro, il risultato finale, cioè uguaglianza di genere nel mercato del lavoro e nell'istruzione tra uomini e donne è legata ad una maggiore realizzazione delle intenzioni riproduttive. Torno su questo in chiusura perché è fondamentale anche rispetto ai risultati che vi presento. Allora, viviamo in un mondo di invecchiamento, si parla tantissimo di invecchiamento, l'Italia è il leader mondiale assieme al Giappone nell'invecchiamento della popolazione, alcuni demografi non lo chiamano invecchiamento, lo chiamano degiovanimento, è la stessa cosa, l'invecchiamento improvvisamente accende i riflettori sulla popolazione anziana, ma l'invecchiamento è l'aumento della popolazione anziana sul totale, quindi la leva dell'invecchiamento primaria assieme alla longevità è la bassa fecondità, quindi parlare di invecchiamento vuol dire parlare di fecondità e in questo contesto storico il contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità è stato molto studiato in vari paesi del mondo e in Italia forse un po' meno, vediamo i dati più recenti, ma qual è il contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità in Italia? Prima però di entrare in questo risultato vorrei fare con voi un ragionamento iniziale, perché prima di arrivare alla procreazione medicalmente assistita c'è tutto quello che vuol dire consapevolezza rispetto alla propria fertilità. Viviamo in un mondo in cui diciamo stiamo invecchiando. Che vuol dire invecchiare? Alcuni demografi parlano dell'Italia come il paese della sindrome del ritardo, perché facciamo tutto dopo, usciamo da casa dei genitori più tardi, facciamo il primo figlio più tardi, entriamo nel mercato del lavoro, siamo in ritardo. Siamo sicuri che sia corretto parlare di ritardo? Viviamo più a lungo, viviamo in salute migliore? Magari sono semplicemente delle nuove norme sociali che la popolazione più giovane va riassestandosi per una vita che è più lunga. Però rispetto a questo, se ognuno di noi trova delle nuove norme sociali in cui facciamo tutto più tardi, questo non funziona per la fecondità, perché rimane ovviamente ancorata a un periodo biologicamente diverso rispetto a agli altri che posso rimandare. Quindi io ho questa disconnessione tra quello che è il corso di vita sociale e il corso di vita biologico. Ora, su questo voi siete molto più esperti di me, però adesso vi faccio vedere i risultati che penso saranno abbastanza sorprendenti anche per voi, però sapete e sappiamo molto bene che la fertilità femminile comincia a diminuire 31-32 anni, a 35 anni probabilmente di più e poi progressivamente, e quella maschile allo stesso tempo. E allora vi faccio vedere questi risultati. Allora, questa è un'indagine rappresentativa della popolazione italiana fatta all'interno del progetto AGIT, che è lo stesso progetto di cui vi parlava Cinzia Castagnaro. Allora, vedete, nella barra grigia è l'età desiderata rispetto alla genitorialità. A che età desideri diventare genitore? E siamo intorno a 29, 30 anni, 31 anni, uomini, donne, diverse classi di età. Ed è anche questa, nei dati lo abbiamo, corrisponde esattamente più o meno al primo tentativo di concepimento. Quindi si desidera diventare genitori intorno a 30 anni e è intorno a 30 anni che arriva il primo tentativo di concepimento. L'altro pallino che vedete invece è l'età, secondo i rispondenti, a cui la fertilità femminile diminuisce in maniera significativa. E vedete che siamo sopra 41 anni, tra 41 e 43 anni, quindi si desidera diventare genitori a 30 anni, si comincia a concepire a 30 anni e si pensa di avere una finestra di opportunità davanti di circa 12 anni. Mentre non è vero, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto perfettamente prima, se io metto come cut-off 35, questa finestra di opportunità è molto ridotta e forse già è sovrastimata rispetto a quelle che sono le possibilità reali. Quindi sì, possiamo parlare di fecondità, ma prima di procreazione medicalmente assistita, ma prima di arrivarci c'è un vero bisogno di formazione e di consapevolezza, altrimenti tutto lo sforzo che facciamo sulla procreazione medicalmente assistita rischia di rimanere fallimentare. Quindi c'è una fortissima cattiva percezione della finestra di opportunità, una sovrastima dell'età alla quale la fertilità femminile diminuisce significativamente. La stessa cosa vale per gli uomini, c'è una sovrastima enorme anche per gli uomini, non ve la faccio vedere, e l'aspetto più impressionante per me, non ho tempo anche in questo caso di mostrarvi i risultati, ma in caso potete scrivermi, è che non c'è differenza tra gruppi sociali su questa inconsapevolezza, tra livelli di istruzione, tra gruppi di età, tra tipi di lavoro diverso, rimane sempre 43 anni, 42 anni. Sono dati rappresentativi della popolazione, quindi da questo punto di vista serve veramente maggiore consapevolezza. Adesso arriviamo a quello che succede invece quando entra in gioco la procreazione medicalmente assistita, che è stata studiata in questo lavoro, però non vi faccio vedere i risultati del lavoro perché abbiamo aggiornato le stime al 2024, però questo è la prima stima nazionale del contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità in Italia, non alle nascite. L'abbiamo detto prima, le nascite sono una cosa diversa, le nascite sono il risultato di quanti della propensione a fare figli, ma anche di quante donne ci sono. Quindi se dagli anni 70 facciamo sempre meno figli, è ovvio che l'anno prossimo, anche se improvvisamente cominciassimo a fare figli come in Africa subsahariana, il numero di nati diminuirebbe perché ci sono meno genitori. È diverso parlare di fecondità e di contributo alla fecondità, perché qui è dove la politica può ragionare e può lavorare davvero. E in questo caso abbiamo avuto accesso, grazie al Ministero della Salute e grazie all'Istat, ai certificati di assistenza al parto, e quindi per ogni nascita a livello nazionale, quindi la copertura non è di Sarve ma è nazionale totale, sappiamo per ogni nascita se il nato è avvenuto con procreazione medicalmente assistita o meno, dichiarato dalla donna. Quindi tutto ciò che vi faccio vedere è sottostimato. Allora, il contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità totale in Italia per tutte le donne passa dal 2013 al 2024 dal 2,1% al 4%, quindi è un aumento netto di 2 punti percentuali, che sulle nascite di primo ordine vuol dire un passaggio da 3,3 a 6,7, quindi diventa demograficamente tangibile l'effetto. Non è più un contributo alla fecondità minoritario. Sulle donne che hanno più di 40 anni il risultato è ancora più interessante, si passa dall'8,6 del 2013 al 17,6 del 2024, ma sulle donne che hanno più di 40 anni si passa dal 16,7 al 33%. Questo vuol dire che nel 2024 in Italia dei primi nati di donne che hanno più di 40 anni, uno su tre nasce con procreazione medicalmente assistita. E parlare di primi figli vuol dire parlare della maggioranza, diciamo, in questo caso dei figli e delle nascite con procreazione medicalmente assistita, l'80% si concentra sui primi figli. Vedete l'incremento esponenziale dopo 40 anni, raggiunge il 65% tra le donne che hanno tra 45 e 49 anni. In termini di età media al parto, l'età media al parto di chi ricorre a tecniche di procreazione medicalmente assistita è di circa 6 anni più alta rispetto alle nascite senza procreazione medicalmente assistita, 38 anni versus 32. E poi c'è un risultato molto forte e netto ed è sui differenziali di istruzione. Abbiamo detto che le donne più istruite realizzano di più i propri progetti riproduttivi. Le donne più istruite sono sovrarappresentate tra le nascite con procreazione medicalmente assistita. È circa 3 volte tanto per le donne più istruite rispetto alle donne con istruzione bassa. Questo perché ci possono essere due spiegazioni fondamentalmente. Una spiegazione legata a una selezione, cioè le donne più istruite si autoselezionano e utilizzano di più la procreazione medicalmente assistita. C'è una seconda spiegazione che è molto forte ed è, e su cui c'è moltissima evidenza di ricerca per i paesi nordici, e cioè che il successo del trattamento è maggiore sulle donne che hanno più istruzione, riescono a completare con maggiore successo il trattamento. Noi questo l'abbiamo fatto sui dati di Careggi, quindi di tutti i pazienti di procreazione medicalmente assistita su Careggi. Non c'è invece per l'Italia, almeno per Careggi, nessuna differenza nel successo del trattamento per livello di istruzione. Quindi l'Italia da questo punto di vista si colloca veramente in maniera in discontinuità con questi risultati internazionali. Mi interesserebbe molto verificarlo su altri centri o su altri dati che vanno oltre, insomma, la realtà toscana. E passiamo alle regioni. Vedete che c'è una disuguaglianza territoriale decisamente netta. Il contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità totale passa da un circa un 6% in Lombardia, Toscana, Piemonte e scende all'1,6% in Calabria. Quando guardiamo invece i primi figli, si passa da quasi il 10%, quindi PMA, contributo alla fecondità, quasi il 10% sui primi figli, Trento, Lombardia, Toscana, Valle d'Aosta, Piemonte, diventa il 3% in Calabria. Pensate a queste disuguaglianze territoriali che abbiamo di fronte, che sono enormi. Si parla spesso di due Italie, qui sono tante Italie veramente diversificate. E adesso ci chiediamo quali sono i fattori legati all'utilizzo di procreazione medicalmente assistita, e di nuovo mantengo un focus regionale. Le motivazioni possono essere tante: demografiche, socio-economiche, legato all'accesso alla sanità, culturali, di contesto. Vediamo quelle più rilevanti e parto da quella che è probabilmente la più importante, il reddito. Allora, viviamo in un momento storico in cui i prerequisiti di reddito, i prerequisiti abitativi per fare un figlio sono enormi, e ci sono disuguaglianze di reddito molto importanti nelle nascite in Italia. Queste disuguaglianze si riflettono perfettamente nel ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Se io metto in relazione e poi plotto le regioni in termini di reddito netto nelle coppie e accesso alla e il contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità, vedo un chiaro gradiente positivo. Più è il reddito, più è il ricorso alla PMA. Istruzione e lavoro. L'istruzione è fondamentale per realizzare i progetti riproduttivi, ma quello che gioca un ruolo centrale non è solo se la donna è più istruita, ma soprattutto se la donna lavora. Sono risultati che a livello internazionale, se voi andate in qualunque convegno internazionale, abbiamo sempre l'Italia dipinta come il benchmark del paese tradizionale, dove tutto niente cambierà mai, siamo inchiodati a livelli di familismo. Non è vero, assolutamente. I dati più recenti sconfessano completamente questa visione dell'Italia anche rispetto alla procreazione medicalmente assistita. Secolarizzazione, le regioni più secolarizzate, maggiore è la secolarizzazione nelle coppie, questa è la percentuale di donne tra 15 e 59 anni che si recano in chiesa raramente o mai, maggiore è la secolarizzazione, maggiore è il ricorso alla PMA. In Italia la secolarizzazione è un tema particolare perché in realtà non è una vera secolarizzazione, è una ridefinizione di cosa vuol dire essere religiosi e della propria personalità rispetto alla religione, non è una secolarizzazione in termini di abbandono di valori religiosi. Infine, anche questo è un risultato secondo me molto interessante, ci sono delle disuguaglianze legate al sistema sanitario nazionale, dove ci sono maggiori bisogni non soddisfatti di esami medici a causa di ragioni economiche, dove ci sono liste di attesa più lunghe e dove la distanza rispetto all'ospedale è maggiore, vedete che è anche minore il ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Quindi la PMA rientra in un pacchetto più ampio e non può essere mai vista in maniera isolata. Quando metto assieme in un'analisi multivariata nella quale non entro tutti questi fattori assieme, molti raccontano la stessa storia, ma quello che rimane significativo, quello che è centrale è il reddito. Siamo di fronte a un'Italia in cui le disuguaglianze di reddito sono centrali nella realizzazione dei progetti riproduttivi e nell'accesso alla PMA. E chiudo con alcune riflessioni. Allora, la prima. Scordiamoci l'idea di un'Italia in cui è cambiata la cultura, i giovani non vogliono più figli. Non è vero, ce l'ha detto chiaramente la dottoressa Castagnaro, è stata pubblicata una settimana fa un rapporto delle Nazioni Unite in cui si guarda i desideri riproduttivi in tutti i paesi del mondo. L'Italia rimane saldamente con un desiderio di circa 2 figli, un po' sotto 2, 1,9, ma 1,9 rispetto a una fecondità di 1,1 in media vuol dire che c'è un bisogno insoddisfatto di fecondità enorme. Quindi questo è il punto di partenza. Però siamo di fronte anche ad un momento nel quale la PMA gioca un ruolo centrale ed entra sempre di più nel dibattito pubblico. In tutti quei paesi in cui la PMA però rientra nel dibattito pubblico e politico come politica demografica, stiamo parlando di paesi dove l'uguaglianza di genere è più bassa. Ricordatevi però quello che diceva la dottoressa Castagnaro: per realizzare i progetti riproduttivi serve uguaglianza di genere, serve lavoro femminile, serve istruzione. Quindi la PMA non deve mai essere vista come politica pronatalista, sostitutiva al figlio, ma deve rientrare in un pacchetto che va di pari passo con l'uguaglianza di genere, non come progetto demografico. Quando è un target demografico è sempre fallimentare. Il secondo punto è la formazione. Prima di arrivare alla PMA vi ho fatto vedere il pezzo prima, che sono dati rappresentativi della popolazione italiana che sono inchiodati a una omogeneità rispetto alle fasce di reddito, all'istruzione. Quindi c'è un bisogno enorme di consapevolezza sulla salute riproduttiva e sull'equità di accesso. Terzo punto, non vedo più la rappresentante dell'ambasciata di Francia, ma terzo punto è la Francia, per chiudere e ricollegarmi alla prima relazione. Qual è il grande segreto della Francia? Perché in Francia la fecondità è più alta? Qual è il grande segreto della Francia? È vero, hanno delle belle politiche, ma soprattutto non le hanno mai cambiate. Non è che il susseguirsi di legislature diverse con orientamenti politici diversi ha cambiato la politica sulla famiglia e sulla fecondità. Quello che è qual è il punto? In un momento storico in cui diventa molto difficile pianificare il futuro, siamo in un momento incerto, politico, abbiamo la guerra, l'incertezza economica, l'incertezza sociale, politica. Siamo in un momento politico incerto, in un momento sociale incerto, in un momento economico incerto. Fare figli è sempre incerto perché non sai quello che succederà dopo. Se ho bisogno di chiarezza e di regole che non cambiano, un figlio non è né di destra né di sinistra, la politica deve rimanere a prescindere dalla legislatura. Grazie.
3: Grazie professor Vignoli e complimenti per il suo contributo e per la sua ricerca. Proseguiamo sempre sul tema della PMA, della procreazione medicalmente assistita,
1: concentrandoci sulla sua evoluzione in Italia per comprendere il presente e le prospettive future. Do il benvenuto al professor Maurizio Guido, responsabile del registro nazionale della PMA in Italia. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ringrazio Dario e Laura per avermi invitato. E abbiamo visto tanti numeri, abbiamo sentito tante proiezioni, tante considerazioni molto interessanti. Devo dire che il professor Vignoli ha aperto in me tutta una serie di possibili considerazioni che magari potremmo fare più avanti. Da qualche mese ricopro il ruolo di responsabile del registro nazionale della PMA, che devo dire potremmo considerarlo come forse una delle cose migliori che la legge 40 ci ha regalato ormai 22 anni fa. Perché dico una delle cose migliori? Perché abbiamo sentito l'onorevole Mulè stamattina, devo dire anche sono rimasto anche un po' perplesso rispetto alla sua considerazione di quello che è successo negli ultimi 20 anni. Ma questo registro è un libro, ed è un libro delle nostre attività, è un libro che ci aiuta a capire che cosa abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, è un libro che ci fa capire, ci farà capire in che cosa possiamo migliorare, questo per quanto riguarda quelli che lavorano in questo settore, ma è un libro al quale si possono rivolgere tutti. L'utenza può usare questi dati che noi raccogliamo ogni anno, e che diciamo lo staff del registro, io sono appena arrivato, ma dobbiamo tutto ad uno staff che negli ultimi 20 anni, chi mi ha preceduto, ha saputo costruire, ha saputo gestire in maniera egregia. L'utenza da questo libro, da questo registro, riesce ad avere dei dati che sono molto importanti. Che cosa ci raccontano i nostri dati? Ci raccontano che in Italia probabilmente comunque siamo un paese che sa fare bene questo lavoro della procreazione medicalmente assistita. Ci racconta la tipologia di accessibilità ai trattamenti, quanti cicli sono stati fatti da quando il registro è stato istituito. Abbiamo sentito del contributo che la procreazione medicalmente assistita dà alle nascite di questo paese. Ed è una cosa importantissima avere anche un'idea soprattutto dei livelli di efficacia e di sicurezza delle tecniche, che sicuramente in questi anni hanno avuto degli incrementi molto molto rassicuranti. Questi sono i numeri crudi, qui sono numeri che riguardano, che ci raccontano quante coppie, quanti cicli, indipendentemente dalla tipologia della procreazione medicalmente assistita, perché sappiamo che sono divisi in primo, secondo e terzo livello. Le procedure di procreazione medicalmente assistita sono 92.000 coppie trattate nel 2024, questi sono i dati del 24, con 115.000 cicli, ce lo diceva anche l'onorevole Mulè stamattina, di cicli nel nostro paese. E una cosa interessante è valutare le variazioni, il più 19% delle coppie, e anche diciamo nel giro di un anno solo, dal 23 al 24, comunque c'è un incremento di coppie che si rivolgono ai centri della procreazione medicalmente assistita, con una media di un ciclo e 25 per ogni coppia in un anno. Cosa succede se noi andiamo ad analizzare poi invece nella maniera più specifica quello che si fa nelle tecniche di secondo e di terzo livello? Vedete, è un continuo e costante incremento, 10.000 cicli per ogni milione di donne in età fertile, in età feconda, che sono circa 1.700 cicli per milioni di abitanti. Quindi i numeri sono costantemente in aumento, anche qui i dati di variazione confermano che l'accesso è sempre maggiore ed è sempre molto interessante. Questa è una divisione che il professor Vignoli potrebbe vedere anche in ottica regionale, è una distribuzione del numero dei centri all'interno del nostro paese e la tipologia del centro. Sapete che esistono dei centri privati convenzionati, dei centri pubblici del sistema sanitario nazionale. È evidente che il pubblico e il privato convenzionato fa parte del pacchetto che il nostro sistema sanitario nazionale offre alle coppie che hanno problemi di infertilità, e questi numeri ci dicono qual è la tipologia di facilitazione di accesso che il nostro sistema sanitario nazionale offre. C'è una distribuzione regionale chiaramente diversa, vedete in Lombardia c'è un ampio numero di privato convenzionato, però se sommiamo il pubblico e il privato convenzionato sicuramente in Lombardia abbiamo degli accessi di sistema sanitario nazionale che sono sicuramente rassicuranti e possono dare diciamo accesso alle procedure. Infatti il 63,4% dei cicli iniziati di secondo e di terzo livello, non parliamo di ovodonazione ma parliamo di cicli eseguiti con i gameti omologhi, si svolge nei centri pubblici e nei centri privati convenzionati, mentre invece quando noi andiamo a analizzare questi numeri e li valutiamo sulla donazione dei gameti, la possibilità di usufruire di centri pubblici o privati convenzionati è ridotta. Infatti il 67,1% dei cicli, di questo tipo di cicli, si svolge all'interno di centri totalmente privati. Poi parliamo dei nati, ne abbiamo discusso molto, ne ha parlato molto l'onorevole Muleni, ce l'ha ridetto adesso il professor Vignoli, questo è il numero dei nati vivi del 2024, 17.600 bambini sono nati vivi da procreazione medicalmente assistita, con una percentuale che attualmente è il 4,8% di tutti i nati del nostro paese. Se vedete anche qui le tabelle di variazione, vedete che c'è un 30% di nati vivi in più dal 2016 al 2024 e un 2,5% di nati vivi in più nell'ultimo anno. Questo numero, ce lo siamo detti dall'inizio della mattinata, sicuramente è un numero sul quale dobbiamo riflettere, e come molte persone prima di me hanno detto, un bambino su 20 in questo paese nasce da tecniche di procreazione medicalmente assistita. Poi entriamo in quello che è il nostro libro, quindi questi sono numeri proprio, non sono proiezioni, questa è la realtà di quello che succede all'interno del nostro paese. Questo famoso fattore età, che è il fattore età, che è il fattore principale che riguarda la capacità riproduttiva di una donna, al di là del fattore sociale, del fattore economico, di tutti quegli altri fattori che hanno sicuramente un ruolo molto importante, questo grafico ci fa vedere in maniera evidente come la fascia superiore ai 40 anni sia in costante e continuo aumento, una stabilità potremmo dire della fascia tra 35 e 39 anni di età, e una riduzione della fascia di età al di sotto dei 34 anni delle pazienti che si rivolgono a fare ad eseguire procedure di PMA. 37 anni è l'età media, quindi è un'età, adesso io chiaramente ho un po' di anni alle mie spalle e tra l'altro faccio un mestiere che continuo a fare, perché sono anche un professore ordinario di ginecologia, quindi ho anche una visione, se volete, binaria. Da una parte, da pochi mesi mi occupo anche del registro, ma tutto quello che ci siamo detti fino adesso ha per me una valenza particolarmente significativa. Pensare che 37 anni sia l'età media della paziente che si rivolge ai centri di PMA, insomma, oggettivamente ci dice tanto. Anche in questo caso le percentuali di variazioni sono molto importanti, vedete un aumento del 32,8% delle pazienti con un'età superiore ai 40 anni. Per fortuna, questo è un dato che credo che chiunque lavori nella PMA non può che di cui essere contento, perché è un tasso cumulativo di gravidanza, quindi un tasso di successo di queste tecniche, lo diceva anche l'onorevole Mule stamattina che mi ha anticipato su molti fattori, e il 34% di un tasso di successo di una tecnica di PMA non può che non essere un grande dato e un grande risultato, considerando che fisiologicamente la capacità gestazionale di una donna in una fascia di età che arriva fino ai 34 anni è intorno al 40%, quindi ci stiamo avvicinando, probabilmente non arriveremo ad una perfezione fisiologica, ma ci stiamo avvicinando a dei numeri che ci dicono che queste tecniche funzionano. E un'altra cosa importante è vedere come l'evoluzione della tecnica, che ha visto negli anni lo sviluppo delle tecniche di congelamento, di vitrificazione degli ovociti, di vitrificazione degli embrioni, non hanno fatto altro che migliorare il dato di successo di queste tecniche. Quindi noi nel frattempo ci siamo portati avanti, chi fa questo lavoro lo sa bene. E questo che cosa ha portato anche? Ha portato che nell'evoluzione tecnica che ha sviluppato il congelamento ovocitario e ha dato delle regole di gestione di un ciclo di PMA, ci sono dei dati di sicurezza e di efficacia che sono oggettivamente molto incoraggianti. Questi sono i dati che riguardano il tasso delle gravidanze multiple, che era lo spauracchio principale insieme all'iperstimolazione di chi si affacciava a fare questo tipo di tecnica. Vedete, siamo passati da tassi del 27-28% a tassi di gravidanza multipla gemellare oggettivamente molto bassi, con un decremento continuativo, e questo noi lo dobbiamo al fatto che abbiamo migliorato le nostre tecniche, abbiamo capito che congelare e vitrificare i gameti è un beneficio e soprattutto ci siamo concentrati nel valutare la possibilità di fare un trasferimento embrionario singolo, che rimane il gold standard di trattamento, e i dati del registro non fanno altro che confermare che la nostra capacità di applicare il nostro mestiere sta migliorando. Poi parliamo della donazione, perché il nostro registro si occupa anche di questo, giustamente, ci dice quanti cicli di donazione si sono fatti nel 2024, 15.000, vedete che anche in questo caso è una continua crescita, c'è un dato iniziale di decrescita del 2024 che oggettivamente non considererei come un dato significativo, probabilmente andrà visto negli anni se viene confermato o meno. 11.000 cicli di donazione ovocitaria e i tassi di variazione sono enormi, più 127%, quindi stiamo parlando di una metodica che ha un suo grande motivo di essere, anche perché, come abbiamo detto dall'inizio della giornata, l'età della mamma, l'età della donna incide moltissimo sulle capacità di successo delle tecniche. Noi, come abbiamo ribadito, siamo sicuramente in Europa quelli che ci approcciamo a questo tipo di problematica molto avanti negli anni, e vedete che il ricorso, il registro ci racconta che il ricorso alle tecniche di donazione ovocitaria è praticamente quasi costante, con un tasso di successo che diventa molto significativo dopo i 40 anni, perché si elimina in qualche modo con la donazione e con le tecniche di donazione il fattore età. Non mi risoffermo sull'importanza dell'età della donna, se no sembra che poi io in qualche modo ce l'abbia con le persone over 40, e non è sicuramente questo il caso. L'ultima cosa molto importante che il registro comincia a raccogliere e sulla quale io mi vorrei un attimo soffermare sono i dati della preservazione della fertilità. Il professor Vignoli diceva che la PMA non può essere un meccanismo demografico, e io sono assolutamente d'accordo con lei, ci mancherebbe altro, però la PMA ci potrebbe dare delle linee di condotta. Io credo che con questi numeri, questi sono i numeri del social freezing, cioè delle persone che ricorrono a congelare gli ovociti in un momento della loro vita, e un po' per fermare quel famoso tempo che passa, che poi incide sulle capacità riproduttive, congelare le proprie uova, vitrificare le proprie uova, da poter utilizzare eventualmente successivamente nel tempo, quando le condizioni generali danno una maggiore chance di capacità di gestione della propria genitorialità. Ecco, secondo me 1150, tenete conto che mediamente in Europa, il professor Pierissello lo sa, in Spagna credo che siano intorno ai 10.000 cicli l'anno più o meno di social freezing. Noi, qualcuno diceva, siamo il paese del ritardo, forse lo dicevi, ti do del tu, perdonami, forse lo dicevi proprio tu, anche noi in questo siamo il paese del ritardo, però io credo che 1155 cicli di social freezing non siano pochi, siano una ottima proiezione per il futuro. Credo che qui ci sia la necessità di investire e di ragionare, di pensare ad un accesso che sia per tutti anche in questo caso, perché se questi sono i dati e il 34% è la capacità di avere un bambino utilizzando degli ovociti non oltre i 35-36 anni, sono abbastanza convinto che questo possa essere il futuro su cui uno deve anche ragionare. Le conclusioni, così non vi tedio più. Il nostro registro che cosa testimonia? Testimonia quello che ho appena detto. Innanzitutto testimonia che è fondamentale che ci sia. Perché ci dà la possibilità di avere una visione reale del dato e di capire come noi possiamo migliorare, come voi potete migliorare. Quindi un incremento dei cicli di PMA nel 2024, una percentuale di nati che abbiamo detto che è intorno al 48%, la possibilità di ricorrere a dei centri del Servizio Sanitario Nazionale, che credo che sia una delle cose più importanti, e focalizza ulteriormente qual è il ruolo dell'età della donna nelle capacità di successo di queste tecniche. Queste tecniche sono delle tecniche di ausilio e terapeutiche di eventuali patologie, ma sono anche una modalità non chiaramente demografica per risolvere un problema demografico, ma per dare un aiuto sicuramente sì. E nel futuro, voi sapete che dal dicembre del 25 il nostro registro fino adesso ha raccolto per 20 anni i dati in maniera aggregata. Questo ci è servito per dare tutto quello che vi ho in qualche modo fatto vedere oggi. Il ministro nel dicembre del 25 ci dice che dal 29 in poi dobbiamo raccogliere i dati per ciclo singolo, non più in maniera aggregata. Siamo certi tutti che è uno sforzo importante, ma siamo certi che questa raccolta dei dati per ciclo singolo ci dirà tante cose in più, riusciremo ad avere molti più elementi per migliorare il nostro lavoro. E quindi sono abbastanza sicuro che magari ci troveremo in un altro convegno dell'AIFE da qui a qualche tempo, dove ragioneremo sui dati dei cicli singoli. Grazie.
5: Grazie Maurizio, anche se stiamo in forte ritardo, però un commento per ogni relazione, credo una domanda sia doveroso. Io volevo iniziare con la relazione della dottoressa Ciliberto, con la dottoressa Ciliberto, che mi è piaciuta tantissimo, e volevo fare un commento. Nel 2025 loro hanno fatto il piano della fertilità, ma noi il piano della fertilità abbiamo fatto nel 2014, soltanto che non è mai stato presentato, anzi appena è stato presentato è successo un bordello. Quindi una cosa potrebbe essere, un'iniziativa potrebbe essere dell'AIFE, potrebbe essere riprendere il piano della fertilità che sta in internet, dove ci abbiamo lavorato 6 mesi, 110 pagine, e riprenderlo, riaggiornarlo, perché sono passati 12 anni, e magari questa volta pubblicizzarlo, perché la cosa più importante è la mancanza dell'informazione, come diceva Vignoli. E un'altra cosa è questo qui, è un altro commento è per la politica italiana, che gli investimenti non sono fondi dati, ma sono investimenti dati dal governo. Però gli investimenti hanno, come tutti gli investimenti, hanno una visione a lungo termine, e non sempre la politica ha una visione a lungo termine. Quindi se si vedessero e si facessero degli investimenti non tanto per combattere la denatalità, ma quanto per sostenere il welfare in una nazione, questo qui sarebbe veramente auspicabile. La domanda è: quanto costano questi investimenti nell'ambito del PIL nazionale francese? Io sapevo 80 billions, 80 billions circa, il 2%, e quindi quant'è? Quindi questo qui welfare generale, quindi niente, questa qui era la mia domanda e ha risposto Dario, perfetto. Se volete
1: Grazie professor Ubaldi, adesso abbiamo concluso questa prima sessione, abbiamo messo sul piatto davvero tanto, tante testimonianze e dati, quindi insomma li commentiamo insieme a tre autorevoli esperti, appunto il professor Ubaldi che ha già appunto posto la domanda, il professor Rocco Rago, responsabile della UOC di fisiopatologia della riproduzione e andrologia dell'ospedale Sandro Pertini di Roma, e il professor Nicola Colacurci della Fondazione Benessere Donna. Professor Rago, prego.
6: Allora, intanto grazie per l'invito e complimenti per l'iniziativa. Mi ha quasi commosso quando mi hai accolto dicendo sei stato uno dei primi a dire che la PMA poteva essere un volano per la natalità in Italia. Effettivamente col professor Vignoli abbiamo organizzato 2 anni fa una situazione simile, l'abbiamo organizzata anche quest'anno. Condivido il concetto che la PMA non è la soluzione alla natalità in Italia, ma oggi è la condizione che più la può spingere, perché parliamo, e questo io lo dico da sempre oramai, su una popolazione di donne e uomini che vogliono avere una gravidanza. Rispetto alle politiche che abbiamo fatto fino adesso, che sono assolutamente utili, guai a tornare indietro, anzi bisognerebbe andare sempre più avanti verso quella che è la politica della Francia. Ma investire su una popolazione che vuole figli significa avere un risultato oggi. E l'Istat ce lo dice, ci dice sì, in Italia tutti vogliamo avere figli fino a 19 anni, poi quando arriviamo a 35-37 iniziamo ad avere qualche dubbio per motivi di lavoro, per molte di cose, però lì dove, e ce lo dimostra la dottoressa, lì dove invece sembra essere il nostro miraggio, iniziamo ad avere dei problemi anche lì. Quindi forse, siccome questa è una cosa che interessa tutta l'Europa, non è una cosa che può essere gestita, secondo me, solo dalle nazioni. Ma è arrivato il momento in cui ci sia una politica europea sulla natalità, perché le singole regioni con i singoli problemi non possono risolvere questo cambiamento, che non è soltanto di carattere economico, è di carattere sociale, culturale. E quindi secondo me non è aleatorio, e l'AIFE potrebbe essere uno dei cavalli di battaglia insieme al Piano Nazionale della Fertilità. Il Piano Nazionale della Fertilità esiste, però è stato strumentalizzato, come tante delle cose che facciamo in Italia, e strumentalizzato poi in che modo? Da quello che abbiamo visto, il 2% di 100 donne che decidono non voglio avere figli, va bene, ok, rispetto, ma forse un piano europeo per la natalità credo sia arrivato il momento di farlo, visto che stiamo facendo tanti piani, stiamo facendo piani per il riarmo, abbiamo fatto il PNRR, parliamo di industrializzazione, beh, un piano europeo per la natalità ci sta bene. Non mi stupisce, mi incuriosisce, abbiamo sempre paragonato la nostra popolazione a quella degli anni del subito dopoguerra, in cui si facevano più figli perché eravamo più poveri e meno istruiti. Oggi scopriamo che essere più istruiti invece significa avere più figli, e soprattutto avere più figli da PMA. Ma non è che questo è frutto del fatto che abbiamo 1 su 3 che sono over 40 e che quindi dobbiamo pensare a una preservazione della fertilità a prescindere dalla problematica di salute, perché oggi la PMA che si sviluppa nella sua azione in ambito sanitario di fatto è un problema di welfare, è un problema sociale.
1: Grazie. Professor Colacurci, Benessere Donna, Fondazione Benessere Donna, prego.
7: Bene, buongiorno. Come rispondi a tutti? È estremamente difficile fare un commento a delle relazioni così complesse e così composite. Concordo perfettamente sull'idea del piano nazionale. Considerate che adesso io faccio parte del Consiglio Superiore di Sanità, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità è stato anche il promotore del Piano Nazionale Salute Mentale, che è stato, diciamo, varato pochi mesi fa. Sicuramente farei un piano nazionale salute riproduttiva, che è diversa dalla natalità, perché il nostro scopo è la conservazione, il mantenimento della salute riproduttiva, che è uno degli anche outcome principali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Se io ho attenzione al mantenimento della salute riproduttiva, ho anche attenzione al mantenimento della capacità riproduttiva e quindi a tutti quei fattori che possono andare a impattare sul potenziale riproduttivo. Mantenimento della salute riproduttiva che prevederà anche una preservazione della fertilità, si parla di preservazione della fertilità, a me piace una preservazione della fertilità su indicazioni mediche. Mediche che significa? Che se io sono attento alla salute riproduttiva della persona e valuta che quella persona ha una potenzialità ridotta o ha un rischio di avere una significativa diminuzione della capacità riproduttiva, immagino che lo Stato debba preservare gli ovociti, debba preservare la sua capacità riproduttiva. Mi ha colpito molto la relazione del professore Vignoli su due tematiche. La sindrome del ritardo. Sindrome del ritardo è sicuramente espressione della ancora scarsa informazione e formazione delle persone. Arrivano ancora donne di 42-43 anni che sono dubbiose se vogliono un figlio o non vogliono un figlio. Bene, questa problematica dobbiamo fare in modo che se la pongano a 20 anni.

0: reali possibilità in rapporto all'età, logicamente tenendo conto di tutta una serie di fatti. Non mi piace che la PMA sia reddito dipendente. Scopo nostro è fare in modo che la PMA, ma in qualsiasi situazione clinica, non sia reddito dipendente, che va. Questo per tutto il percorso materno-infantile. Io devo fare in modo che la qualità del percorso nascita, quindi dal desiderio di gravidanza al parto, ai primi due anni dopo il parto, sia non reddito dipendente, perché sicuramente se io abbandono la donna che ha partorito subito dopo il parto, abbandono la donna che ha partorito e non le do la possibilità di gestire in maniera adeguata il bambino dopo la nascita, inevitabilmente impatto in maniera negativa sul desiderio riproduttivo. Allora, sono d'accordo che non è un progetto demografico, è un progetto a 360 gradi che deve partire da un'educazione, da un'informazione, e deve finire con tutta una serie di meccanismi sociali che poi determinano una presa in carico dello Stato per tutte le persone in maniera omogenea su tutto il territorio. Il parlare che in Calabria si fa il 3% di riproduzione assistita rispetto a una percentuale molto più alta in Lombardia, è perché la donna calabrese ha un tasso di fecondità maggiore o perché non ha le possibilità economiche per poter accedere alle tecniche di riproduzione assistita? Una nazione giusta dovrebbe avere una diffusione omogenea su tutto il territorio.
1: Grazie professore. Avete delle domande? Non siate timidi. Prego, professor Guido.
2: Che quel window sia il nostro target, no? Il lavoro su quel window, lo dico rispetto al mestiere che faccio tutti i giorni, se non facciamo quel lavoro lì non ne usciamo da questa storia. Sul discorso della Calabria, perdonatemi, ma lo dico. Mi sento molto colpito in questa cosa.
1: Personalmente
2: colpito, perché poi alla fine io sono tornato a casa, sono rientrato a casa dopo 41 anni e faccio questo mestiere adesso in Calabria da un paio d'anni. C'è un dato che tu hai detto, però, che è un dato sottostimato, perché le donne in Calabria non ti dicono che fanno la PMA. Io, la mia percezione da direttore della UOC, del centro nascita più grande di tutta la regione, è che io lo vedo, perché faccio un mestiere per cui se uno ha fatto una PMA lo capisco al volo, loro non dicono che fanno la PMA, quindi nel CEDAP quella PMA non la troverai mai. Poi quanto sia evidente che questo non può cambiare poi quel gap. Però c'è anche questo fattore che in qualche modo va considerato. Perdonate la difesa regionale.
0: Posso fare una domanda alla professoressa Castagnaro? Ma quanto impatta il desiderio del maschio nella scelta riproduttiva della coppia? Nel senso, tu hai detto che la coppia ha mediamente un desiderio riproduttivo leggermente maggiore del singolo. Ma nella scelta riproduttiva che ruolo ha il maschio? Perché esperienza personale limitata, io ho moltissime coppie in cui la donna vorrebbe il figlio, il maschio no, e che quindi la donna aspetta il maschio che decide di volerlo, poi spesso il maschio decide di volerlo con un'altra donna più giovane e ti ritrovi con una problematica di tipo diverso, per cui volevo sapere se avevi dei dati al riguardo.
3: Allora, rispetto ai dati che abbiamo visto oggi, quando parliamo di child free, l'unica cosa che possiamo dire è che la percentuale di uomini che dicono avere figli e non rientra nel mio progetto di vita è leggermente più alta, quindi arriva a un 3%, però stiamo parlando comunque di dati residuali. Per quanto invece riguarda la realizzazione delle aspettative, nel momento in cui ci sono intenzioni positive, i dati chiaramente sono piuttosto simili. Quindi, per quanto riguarda gli uomini, possiamo dire che c'è soltanto una percentuale leggermente più elevata di progetti di vita che non includono la genitorialità, ma stiamo parlando comunque di numeri piccoli, per cui in realtà il vero problema è riuscire a trasformare il desiderio in realizzazione. Per

0: chi questo desiderio ce l'ha, perché chi non vuole avere figli è libero di non averne, ma deve essere anche libero di averne chi vuole farli. Grazie.
1: Bentornati, grazie per essere qui. Continuiamo la seconda sessione. Vi presento la dottoressa Claudia Livi, direttrice del Centro Demetra di Firenze. Buongiorno. E la dottoressa Beatrice Dal Canto, direttrice dei laboratori dei centri Eugin, qui accanto a me, che commenteranno al termine di questa seconda sessione tutti i nostri relatori con eventuali domande. Abbiamo parlato di tanti dati, tante criticità, ma anche obiettivi futuri. Adesso parliamo di fertilità e diritto, guardandoci sempre intorno in Europa, un grande esempio sicuramente per la PMA e la fertilità, che è l'esempio spagnolo, come tutti sappiamo. Quindi io do il benvenuto al professor Antonio Pellissier, professore ordinario di ostetricia e ginecologia all'Università di Valencia e presidente, come tutti sapete, del gruppo EVRMA. Buongiorno, benvenuto.
2: Grazie, grazie. Buongiorno. E innanzitutto vorrei ringraziare a Dario e a Laura per farmi l'invito a questo convegno e anche per aiutarmi a preparare Francesca Polinzi, anche a preparare la presentazione. E io ho avuto il privilegio, la fortuna di aver vissuto tutto lo sviluppo della PMA. Considerate che l'anno che nasce il primo bimbo di PMA era l'anno 1978, anno che finisco la laurea a Valencia, e quindi tutta la mia vita l'ho dedicato alla PMA. La età mi dà il privilegio di guardare il tutto di un modo totalmente asettico e nel modo più oggettivo possibile. E quindi, considerando che adesso sono cittadino italiano come tutti voi e pago le tasse come tutti voi all'Agenzia delle Entrate, e per me confrontare la Spagna e la Italia è sempre un tema interessante. Io mi chiedo perché quando vengo in Italia mi trovo una situazione diversa alla Spagna. E Laura e Francesca mi hanno aiutato a raccogliere i dati di Spagna, che non sono proprio del Ministero, però sì della Società Spagnola di Fertilità, e che il Ministero in realtà assume, perché sono dati che praticamente includono tutti i centri spagnoli. Quindi quello che vi mostrerò sono dati ufficiali della società spagnola e tratterò di fare il punto di in che tema Spagna si vede con i numeri diversi a Italia. Un'altra cosa è capire i motivi, capire perché, essendo paesi geografici, geograficamente, culturalmente, socialmente tanto simili, e c'è una differenza fra Spagna e l'Italia. Allora, quando questi dati sono del registro che è stato pubblicato, gli ultimi dati nell'anno 2022, perché come voi sapete, quando si includono bimbi sempre portano qualcun anno di ritardo. Però i dati mostrano che Spagna fa intorno a 200.000 cicli di riproduzione assistita, di 200.000 all'anno di riproduzione assistita. Questo significa, se ricordo bene i dati che ho visto prima, il doppio che fa l'Italia oggi, considerando che Spagna ha 43 milioni di abitanti, Italia 58 o 60. Quindi Italia è più grande, Spagna sono meno abitanti e fa il doppio dei cicli. Però è il dato importante che quando in Italia sono il 4,8, visto numeri diversi, per intorno al 4% il numero dei bimbi nati della PMA è 4%, in Spagna sono 12. Quindi si utilizza molto di più la PMA, questa è la conclusione, molto di più si utilizza la PMA. Perché? Bueno, io ho le mie spiegazioni, però considerazione possiamo fare dopo se volete, però basicamente, come vi dico, io che l'ho vissuto dall'inizio, Spagna dall'inizio, e aveva una legge molto permissiva, una legge molto aperta che ci ha permesso lavorare con quasi piena libertà. Solo la legge, la prima legge che si promulga nell'anno 80, non era autorizzato fare ricerca con embrioni umani, la seconda sì lo autorizza, però il resto, eccettuando la, come si chiama, l'utero d'affitto, la surrogacy, il resto era tutto autorizzato. E questo è un punto importante perché a noi ci ha permesso avanzare tantissimo e c'è stata moltissima comunicazione in più che i conoscenza i giornalisti hanno fatto tantissimo e la promozione di che c'era un altro modo di avere figli è stata molto importante e ovviamente dopo il supporto pubblico. Il supporto pubblico è molto importante. Io ho avuto la fortuna di portare nella mia vita, perché in Spagna era legale, due capelli. La mattina portavo il cappello della pubblica e nel pomeriggio dell'IBI. E io nell'ospedale dove io ero il primario di ostetricia e ginecologia, che era il più grande in assoluto nella regione di Valencia, però si facevano 2.500 cicli all'anno di PMA. Noi a Libia facevamo 3.000, quindi si lavorava praticamente uguale. Quindi il supporto pubblico senza anche ticket, perché tutto free, tutto gratis, è in Spagna molto importante. Quindi, considerando, questi sono dati che rinforzano un po' la idea di qual è la frequenza, la penetranza della PMA, no? Il numero di cicli in Spagna per milioni di abitanti, che in Italia era intorno a 1.500, se ricordo bene, lì qua in Spagna, bueno, no qua, lì in Spagna, e intorno al 3.500, e effettivamente i cicli, questo di IVF, se uno aggiunge come PMA la inseminazione artificiale, arrivano a 4.000. Quindi c'è sempre, come vedete, una differenza di 3 volte in più che non è giustificata per il numero di abitanti né per i dati sociali o culturali, no? Quindi questo è un'altra grafica che vi mostra l'evoluzione. Quindi era intorno a 150.000 cicli prima del Covid, dopo c'è un calo ovvio durante il Covid, però che si rialza e si mantiene nell'arco degli anni, incrementandosi non tantissimo. Si incrementa, però non tantissimo. E questo riguarda, e dobbiamo associare a tutti i dati che avete dato della voglia e della capacità delle coppie per sostenere bimbi, per avere figli. Perché Spagna, ho sentito che Italia è la campiona di bassa natalità, però Spagna li va alla pari. Di calcio non parliamo. Quindi questo è un po' la stessa cosa, no? Il numero di bimbi nati, come vedete, la penetranza è sempre la stessa, 12%, anno tra anno, Spagna il 12% dei bimbi vengono dalla PMA e quelli sì sono dati del Ministero. Il motivo per il quale le donne o le coppie o le donne vengono da noi è diverso. E questa grafica è molto importante perché tira fuori un altro dato che fa la differenza, che qua in Italia non si parla, io non ho sentito parlare, però il 10% delle donne non vengono perché non possono avere un figlio con il compagno. Il 10% delle donne vengono da noi perché sono donne single o sono coppie omosessuali. Di questo qua non si parla proprio. Dovete aggiungere adesso le coppie trans, che devo dire che a me mi ha, non è che mi ha superato, però diciamo che sono arrivato già troppo anziano per capire questo nuovo fenomeno, però in Spagna si è normalizzato completamente. Però ripeto, il 10% non vengono per un motivo di infertilità, sino per un tema che in Italia non si considera, e per me, permettimi, è una vergogna. La vitrificazione dei ovociti, in Italia si parlava di mille, qualcosa ha detto il professore Gulo, in Spagna nel 23 erano già 10.000 cicli. Quindi è sempre, come vedete, molto più, ha penetrato molto di più la PMA e anche la preservazione della fertilità, che non c'entra niente con la infertilità presente, però potenzialmente futura sì. E quindi è interessante vedere come andiamo tutti insieme avanti, però noi italiani diciamo che portiamo un ritardo, e non mi riferisco al ritardo che si parlava prima, sino nell'utilizzo della PMA come come tecnica per raggiungere l'obiettivo e il sonno di tante coppie o donne di avere un figlio. Quindi basicamente il registro spagnolo, ripeto, della Società Spagnola di Fertilità, rivela che effettivamente è un'attività che potete credere che è la più intensa in Europa. Vicina a Spagna sta la Danimarca, che hanno intorno al 10%. È importante vedere che dopo del calo del Covid ha ripartito. È interessante vedere che in qualsiasi caso il 12% dei bimbi nascono della PMA, e quello ti dà una idea chiara della penetranza. E ripeto che tante donne che vengono da noi non è perché hanno un problema, il problema è che nel suo paese forse non è autorizzato fare la PMA, e invece in Spagna si considerano tutti uguali. Quindi questo basicamente, questa diapositiva riguarda un'altra volta, insiste un'altra volta in questo 12% e la importanza della preservazione della fertilità e la scelta delle donne single, che considero molto importante. Per quanto riguarda a gameti da donatore, lo sperma si utilizza ancora tantissimo, e come vedete si fanno all'anno fra 15.000 e 16.000 cicli, sia di inseminazione o direttamente fecondazione in vitro, e intorno al 20% sono donne, 20-25% sono un'altra volta donne single o coppie omosessuali. In questo un altro punto a sottolineare. E finalmente i dati della ovodonazione, praticamente 9.000 cicli con donne, il 76% sono donne che sono intorno a 40 anni o over 40, e solo un 17% donne 35-39 anni, e un numero molto basso donne sotto 35 anni. E penso che questa sarebbe l'ultima diapositiva, perché la precedente, questa sono i dati dove abbiamo, mi hanno aiutato a tirare fuori tutti questi dati. Quindi, ricapitolando, si vede una differenza. Penso che l'Italia può fare molto di più. L'Italia può fare molto di più perché ci sono, diciamo, si danno le prospettive per farlo, e secondo me manca molta informazione, ancora tantissima informazione. Guardate il numero di cicli che facciamo in Spagna, o che fanno gli spagnoli, è intorno a 15.000 all'anno di preservazione della fertilità, e noi siamo intorno a 1.200, essendo un paese più grande e più ricco. Quindi dobbiamo imparare questo. E dopo, ripeto, per me, mi permetto, con tutto il rispetto a tutto il mondo, dirlo qua in questa stanza insigne, che il tema della donna single viene rivalutato e risolto già definitivamente, perché in realtà non ha molto senso. Grazie.
1: Grazie professor Pellissier, un grande applauso. Grazie per averci affascinato con il modello spagnolo. Continuiamo parlando di diritto, come vi avevo anticipato. Torniamo all'Italia per approfondire l'evoluzione, ne abbiamo parlato prima, della legge 40, ovvero la normativa che dal 2004 disciplina la procreazione medicalmente assistita nel nostro paese. Ne parliamo con l'avvocata Filomena Gallo dell'Associazione Luca Coscioni. Benvenuta. Buongiorno. Grazie.
3: Grazie, buongiorno e grazie per l'invito. Per me è veramente emozionante essere qui, perché tutte le relazioni che mi hanno preceduta di incastro hanno dato una panoramica su questa tematica che, devo dire, insieme seguiamo da tanti anni. Io ho iniziato a seguire le questioni che riguardano l'accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita da prima che ci fosse una legge nel nostro paese, e il lavoro che è stato fatto fin dall'inizio è stato quello di una proposta al Parlamento per una legge giusta. Però quei 330 emendamenti che erano stati proposti per migliorare la legge sulla fecondazione medicalmente assistita furono rigettati tutti, e il 10 marzo del 2004 entrò in vigore la peggiore legge possibile. Eravamo secondi solo al Costa Rica per numero di divieti. Pensate che furono inseriti un numero di divieti che in nessun'altra legge al mondo erano presenti, divieti con corrispondenti reati. E allora, ecco qui le slide, non sono molto brava, quindi con questo cerco di imitare i medici, che sono bravissimi con le slide, però noi avvocati non lo siamo. E allora il 10 marzo entra in vigore la peggiore legge possibile, con un numero di divieti che molti di voi conoscono, perché guardo i volti e vi ricordo fin dall'inizio, dalla stessa parte, per fare in modo di dare risposte alle persone che hanno bisogno di accedere alla fecondazione medicalmente assistita al pari di quello che avveniva nel resto d'Europa, oppure al giorno prima, al 10 marzo, al 9 marzo, quando si potevano applicare tecniche non in un paese dove c'era il Far West, perché quelle tecniche erano di fatto regolamentate da ordinanze ministeriali e da un codice deontologico medico molto rigido. Vado avanti senza parlare del referendum, però una cosa la devo dire: è stato proposto dall'Associazione Luca Coscioni, da Luca Coscioni, un quesito referendario unico per l'abrogazione di tutta la legge 40, e si arrivò poi ai 4 quesiti referendari per abrogazioni parziali, perché la Corte di fatto non ammise il quesito unico perché c'era bisogno di una legge nel nostro paese. Noi durante il periodo referendario abbiamo visto un dibattito che era completamente deviato. Sul banco degli imputati c'era scienza e religione, non si parlava di tecniche che la scienza pone in disponibilità delle persone per superare l'impossibilità a concepire o a portare avanti una gravidanza. Andarono a votare il 25% degli italiani, ma non si raggiunse il quorum. Ma quel 25% degli italiani che andarono a votare dissero no a questa legge. Avremmo potuto riproporre un referendum il giorno dopo, perché un referendum che non raggiunge il quorum è come se non si fosse mai realizzato. Ma alla luce di quel dibattito che c'era stato, si preferì stare fermi. E allora iniziò un percorso nei tribunali. Alcune coppie andavano in Spagna, altre andavano nei centri italiani e i medici rispondevano nell'osservanza della legge 40. Possiamo applicare queste tecniche, queste altre no. Io personalmente ho seguito in questi 22 anni di legge 40 oltre 38 coppie. Per alcune di queste coppie siamo arrivati in Corte Costituzionale, ci sono stati anche altri collegi legali che hanno portato avanti la stessa strategia, si lavorava su tutto il territorio. Ho voluto elencare qui i divieti che sono stati eliminati non grazie ad un intervento del Parlamento che a seguito delle relazioni annuali al Parlamento aveva cognizione di causa sul fatto che la legge non produceva risultati. Ma questi divieti sono stati cancellati solo grazie all'azione di difesa da parte delle persone che chiedevano rispetto dei propri diritti e dei medici che in piena professionalità e onestà rispondevano: dobbiamo applicare la legge, ma ci troviamo di fronte a questo divieto. E quindi si finiva nei tribunali. La prima volta è stato nel 2009 e successivamente nel 2009 sono stati eliminati implicitamente due divieti cancellati: l'obbligo di fecondazione di solo tre gameti per non produrre più di tre embrioni e l'obbligo di unico e contemporaneo impianto di tutti gli embrioni ottenuti. Prima il responsabile del Registro Nazionale sulla Fecondazione Assistita, a cui faccio gli auguri per il nuovo incarico, ha evidenziato che vi erano state delle criticità ai primi anni. Bene, un Parlamento che riceve quelle relazioni effettuate non da un'associazione di pazienti, ma dal Registro Nazionale sulla Fecondazione Assistita, con la relazione del Parlamento, del Ministro al Parlamento, quel Parlamento avrebbe dovuto intervenire e cambiare la legge per la parte che non funzionava. E invece fu la Corte Costituzionale nel 2009 a cancellare il divieto. Inoltre, con un atto non con forza di legge, con le linee guida, furono inaspriti i divieti con le linee guida del 2004. Il ministro Sirchia stabilì che l'unica indagine clinica diagnostica sugli embrioni eseguibile era quella osservazionale. Cosa significa? Voi medici lo sapete meglio di me. È dovuto intervenire il TAR Lazio per annullare quella parte delle linee guida per eccesso di potere. Una legge si cambia con un'altra legge, la legge 40 prevede all'articolo 14,5 che la coppia può chiedere di conoscere lo stato di salute dell'embrione prima del trasferimento in utero, e l'articolo 13 sono previste indagini diagnostiche cliniche sull'embrione. E allora da un lato il TAR cancella il divieto e dall'altro solleva un nuovo dubbio di legittimità costituzionale, e questo dubbio di legittimità costituzionale ci aveva portato poi alla dichiarazione di incostituzionalità del 2009. È stato cancellato il divieto di fecondazione eterologa, e pensate, io ancora ricordo le motivazioni in diritto. Il relatore scrive, il giudice relatore della Corte Costituzionale, che queste tecniche servono per favorire la vita. Il legislatore avrebbe dovuto saperlo. E il divieto viene cancellato perché la stessa legge da un lato pone un divieto e dall'altro però dà anche una soluzione, perché prevede al capo terzo che nati da tecniche vietate nel nostro paese sono figli legittimi della coppia che ha avuto accesso a quella tecnica in altri paesi. Non possono essere disconosciuti e non c'è nessun rapporto giuridico con il donatore dei gameti. E allora, da un lato, il legislatore italiano diceva alle coppie: sei infertile o sterile, puoi accedere alla fecondazione assistita, però se sei sterile non puoi ricevere l'applicazione dell'unica tecnica che potrebbe darti una gravidanza, ma se vai all'estero non ti preoccupare, al rientro in Italia i tuoi figli sono figli legittimi, non puoi nemmeno disconoscerli, non c'è nessun legame con il donatore dei gameti, e le coppie andavano all'estero. Allora nel 2014 è stato cancellato questo divieto, ma c'era un altro divieto, era quello che impediva alle persone fertili portatrici di patologie genetiche l'accesso a queste tecniche, non perché avessero bisogno di accedere alla fecondazione assistita per la fecondazione in sé, ma per eseguire indagini cliniche e diagnostiche sugli embrioni ed evitare ai propri figli malattie che conoscevano bene. E allora guardate, noi arriviamo nel 2015, la Corte interviene, ma la strada per arrivare alla Corte Costituzionale viene da lontano. Sono i tribunali che dal 2009-2010 intervengono caso per caso. La Corte Europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per quel divieto nel 2012 e l'Italia non fa nulla. E allora i giudici della Corte cancellano il divieto ma creano una regola. Chi può accedere alla fecondazione assistita se fertile? La coppia fertile, portatrice di patologia genetica diagnosticata da una struttura pubblica che potrebbe incorrere nella necessità di interrompere una gravidanza e quindi rientra nella legge 194 e quindi quelle coppie possono accedere. Una sentenza di incostituzionalità additiva, perché aggiunge una regola, e manipolativa. Lo stesso anno la Corte interviene nuovamente. E perché interviene? Perché la legge prevede che selezionare gli embrioni è un reato, si sfora nel reato di eugenetica, e la Corte Costituzionale dice che non è eugenetica selezionare i soli embrioni che possono determinare una gravidanza che non crea nocumento alla salute della donna. Questa sentenza si lega alla sentenza del 2009, perché il giudice nel 2009, nell'eliminare il divieto di produzione di solo 3 embrioni e l'obbligo di unico e contemporaneo trasferimento in utero di tutti gli embrioni prodotti, chiarirono che il medico che con il consenso del paziente opera le opportune scelte e il trasferimento in utero non deve creare nocumento alla salute della donna. Quindi ritorniamo a una tutela diversa. Noi abbiamo visto che la Corte Costituzionale, proprio con la sentenza in materia d'aborto nel 75, stabilì che assume un valore di tutela diverso con lei che è già persona rispetto a chi persona ancora deve divenire. Il concepito, l'embrione sicuramente vanno tutelati, ma prima la salute della donna. Rimangono ancora dei divieti, però prima di questo una piccola parentesi. La Corte Costituzionale nel 2021 ritorna sul tema e parliamo della revoca del consenso e stabilisce e conferma che quel consenso prestato dalla coppia alla fecondazione assistita è irrevocabile dopo la fecondazione dei gameti, e anche se il progetto genitoriale tra la coppia non c'è più, perché a volte le persone si separano, la donna ha sempre il diritto ad ottenere il trasferimento dell'embrione in utero anche senza il consenso dell'uomo. Ci sono dei divieti ancora in vigore. Io vi ho parlato di 22 anni di azioni nei tribunali, messe così in fila sembra semplice, però non è stato semplice. Abbiamo dovuto impiegare anni, le persone a volte hanno dovuto rinunciare al loro progetto genitoriale perché il tempo passa e la fertilità non attende. Ma abbiamo ottenuto dei risultati per tutti. E allora i divieti in vigore vedono da un lato un Parlamento che in 22 anni non ha mai trovato le giuste alleanze per modificare la legge 40, eppure tante proposte abbiamo depositato in Parlamento. Dall'altro però una volta ha trovato il tempo per modificarla con il divieto di gravidanza per altri inasprito dalla legge Varchi. Questo è un divieto su cui stiamo lavorando, abbiamo elaborato una proposta di legge che è depositata al Senato e alla Camera ed è una proposta di legge che propone una regolamentazione della gravidanza per altri così come avviene in 71 paesi nel mondo dove ci sono regole chiare, dove gli italiani vanno e dove questo divieto introdotto con la legge Varchi ad oggi non ha prodotto nessun risultato, tranne quello di minare la tutela dei nati, perché alcuni comuni trascrivono e ad altri no. Con i procedimenti che sto seguendo su questo tema siamo arrivati dinanzi alle sezioni unite in Cassazione, perché dove c'è un'archiviazione perché nessun reato è stato commesso, quella coppia che arriva in Italia con un certificato di nascita che attesta che sono i genitori legittimi in base alle leggi del paese dove si sono rivolti, non c'è sentenza di condanna in ambito penale, non c'è decadenza della potestà genitoriale, quindi non c'è un motivo normativo per cui i certificati di nascita non possono essere trascritti in Italia, minando il rapporto di filiazione nel migliore interesse del bambino. Stiamo attendendo le sezioni unite per un procedimento che seguo direttamente per un bambino, pensate, nato nel 2021 a 5 anni e questo bambino è invisibile, non esiste in Italia. I genitori devono spostarsi con quel certificato straniero di nascita per attestare il loro figlio. Quindi su questo divieto ci vuole una legge. Il secondo divieto è quello di destinare gli embrioni italiani non idonei per una gravidanza alla ricerca scientifica. Nel 2016 la Corte Costituzionale, con una sentenza di inammissibilità, pensate, nel 2005 aveva ammesso il quesito referendario, però i giudici in Corte cambiano, nel 2016 la Corte chiama in campo il legislatore affinché ci sia una legge. Dopo 10 anni quella legge non c'è, però è di qualche settimana fa, anzi no, di qualche giorno fa, la notizia pubblicata su Nature dove sono 8 i pazienti che hanno superato la fase clinica della sperimentazione con uso di staminali estratte da embrioni per la cura del Parkinson. Quindi gli italiani possono sperare che quella ricerca arrivi a buon esito per poi accedervi in Italia, ma in Italia se quegli embrioni italiani non possono essere donati alla ricerca, non possono essere condotte ricerche del genere. Anche su questo divieto stiamo lavorando nei tribunali e speriamo di arrivare presto a una dichiarazione di incostituzionalità. Arriviamo al divieto di accesso alla fecondazione assistita per le donne single e le coppie dello stesso sesso. Io qui vedo la dottoressa Livi e proprio lei è stata nostra controparte su una parte di questo divieto. Con Evita, una donna single che ha chiesto di accedere alla fecondazione assistita in Italia, ci siamo rivolti al Tribunale di Firenze perché la dottoressa Livi ha dovuto dire no, in Italia non è possibile, la legge lo vieta. E siamo arrivati fino in Corte Costituzionale per la verifica di costituzionalità del divieto. E la Corte Costituzionale ha deciso, nello stesso giorno ha emesso 2 decisioni diverse. Con una decisione dichiarava incostituzionale una parte della legge 40 nella parte in cui non è previsto il pieno riconoscimento dei nati da fecondazione assistita per 2 mamme, quindi una coppia di donne, e dice che quel divieto è illegittimo e che è stato cancellato perché il migliore interesse del bambino è avere 2 genitori e sono i 2 genitori che hanno avuto accesso alla fecondazione assistita, ma in Spagna, non in Italia. Con l'altra decisione la Corte dice che la legge 40 ha un impianto che rispetta l'idea politica del 2004, dove le donne single sono escluse e la Corte non può intervenire. Ma chi può intervenire? Il legislatore. La Corte precisa che non ci sono ostacoli di ordine costituzionale alla cancellazione del divieto, evidenziando quindi una discriminazione piena. E allora noi, all'indomani di queste due decisioni, abbiamo elaborato anche con molti di voi, vedo qui la dottoressa Rienzi che ci ha aiutato insieme al dottor Filippo Baldi per la parte scientifica, abbiamo elaborato una proposta di legge per la modifica della legge 40, proprio di quell'articolo 5. Guardate, non è semplice, perché non è solo l'articolo 5, è tutto l'impianto che parla di coppia, di persone. E nella nostra proposta di legge si prevede che chi può accedere alla fecondazione assistita? Le persone che hanno necessità di accedere a queste tecniche, che siano viventi e maggiorenni. È una proposta di legge di iniziativa popolare. Ah, prima di parlarvi, qui vi avevo messo insieme, però il rappresentante del registro ha già parlato dei dati, e avevo messo insieme il numero dei nati per anno in base alle relazioni al Parlamento, e guardate il cambiamento anche in base alle sentenze della Corte Costituzionale. Questi bambini, c'è un aumento di nascite grazie agli obiettivi che abbiamo ottenuto con la Corte Costituzionale, e devo anche dire che finalmente la nostra richiesta che abbiamo fatto al Ministro della Salute per anni di avere dati disaggregati, oggi sappiamo che dovrebbe essere stata accolta. Qui ci sono i bambini nati, ecco. La nostra proposta di legge di iniziativa popolare, sostenuta anche da AIFE, ha raggiunto oggi oltre 33.000 firme. E io avevo inserito qui un link per firmare, non so se la regia mi può aiutare. E si può firmare anche online, dobbiamo superare le 50.000 firme. E abbiamo ottenuto l'adesione di oltre 43 organizzazioni, e questa è una cosa importante, perché significa che veramente in meno di un mese abbiamo superato le aspettative, e c'è un contesto sociale e culturale che è più avanti della politica. Io concludo con un invito a firmare questa proposta di legge di iniziativa popolare, a diffonderla, perché così facciamo arrivare, grazie a quello che prevede la Carta Costituzionale, l'azione popolare, la proposta in Parlamento, facciamo arrivare questa proposta in Parlamento. E il lavoro non finirà il giorno del deposito in Parlamento, ma ci dovrà essere un lavoro congiunto, come è sempre stato fino ad oggi, affinché quella proposta sia difesa in Parlamento, sia messa all'ordine del giorno e ci sia la volontà politica di approvarla. Vi ringrazio. Sì, è importante. Le proposte di legge di iniziativa popolare sono valide per due legislature, anche se siamo a fine legislatura, sarà valida per la prossima. È anche un impegno che abbiamo chiesto a tutti i partiti per la prossima campagna elettorale, di inserire all'ordine del giorno, nella propria agenda politica, questo tema. Vi ringrazio ancora e buon lavoro.
1: Grazie, Avvocato Gallo, per l'impegno e per l'approfondimento normativo. Proseguiamo con una testimonianza che più che mai umanizza e sensibilizza su tutti i temi che abbiamo affrontato questa mattina. Quella della dottoressa Martina Veltroni, documentarista e produttrice attiva nelle campagne di sensibilizzazione sui diritti civili. Buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno, io sono senza slide ma con dei poveri foglietti però.
1: Old style.
4: Allora, io ringrazio l'AIFE per avermi invitato qui a partecipare ai vostri lavori, e in particolare la dottoressa Giamma Fabbozzi e l'onorevole Dario Ginefra. Sono molto felice che si sia scelto di dedicare questa sessione a questo tema che mi riguarda molto da vicino, ovvero quello del diritto all'accesso alla PMA. Oggi infatti sono qui nella veste che per me è più importante, cioè quella di una mamma di una bambina di un anno che ho avuto da sola attraverso la PMA. Ovviamente in Spagna, perché in Italia, come abbiamo visto, perché in Italia non è permesso, come abbiamo sentito. E quindi vi volevo raccontare brevemente la mia storia, che è una storia simile a quella di tante altre donne, perché per me il desiderio di maternità si è manifestato concretamente verso i 35 anni. Prima avevo dedicato tempo alla mia carriera, ai viaggi, alla formazione individuale, a costruirmi un'indipendenza economica. E nel periodo però in cui appunto questo desiderio si è manifestato così forte, non avevo un compagno fisso e quindi ho fatto l'unica cosa che mi era permesso fare in Italia, ovvero ho congelato i miei ovuli. L'ho fatto a Roma, dove ho avuto la fortuna di essere seguita da una squadra di professionisti eccellenti, guidata dal dottor Vaiarelli, che è qua da qualche parte, e che ringrazio. E però dopo questo passaggio, questa voglia di maternità, invece di sopirsi, è cresciuta e quindi ho deciso di mettere in atto un progetto di vita e di famiglia a cui avevo già pensato varie volte in passato e che mi sembrava giusto e sensato per me, ovvero quello di avere un figlio da sola. E molti di voi sanno meglio di me quanto ogni percorso di PMA, anche quello più fortunato, sia un calvario. È un pezzo di vita che può essere più o meno lungo, in cui si mette in pausa tutto il resto e che viene dedicato esclusivamente ad un'unica missione. Si riempie di esami invasivi, di iniezioni, di farmaci, di ormoni, di spese economiche, di attese, di speranze, di perdite. È un percorso doloroso e difficile che però, secondo me, rafforza in ciascuna delle persone che lo attraversa, che sia in coppia oppure no, etero oppure no, la certezza del proprio desiderio di genitorialità. Questo figlio lo devi volere davvero tanto per sopportare e per resistere finché si può alla tentazione di mollare. E io questa figlia la volevo davvero tanto e quindi, come tutte le altre donne che hanno fatto la mia scelta, per averla ho dovuto attraversare tutte le difficoltà legate alla PMA e in più però da sola e in un paese straniero, lontano dal mio sistema di supporto, dalla mia famiglia, dai medici che mi seguivano e di cui mi fidavo. E questo è un elemento di crudeltà e di alienazione in più all'interno di un processo che già di per sé è difficile e solitario, anche se si fa in coppia. È una discriminazione che innanzitutto è punitiva, perché costringe chi non rientra in dei canoni eteronormativi che ormai sono superati ad affrontare questi trattamenti costosi e fisicamente pesanti, lontano da casa, dal sostegno di familiari e di amici, in un sistema sanitario che è sconosciuto. E poi è una discriminazione elitaria, perché proprio per queste difficoltà sono poche le donne che effettivamente riescono ad avere accesso a questi trattamenti all'estero. Sono quelle con maggiore disponibilità economica, con i lavori più flessibili che permettono di viaggiare frequentemente all'ultimo minuto, e quelle che magari conoscono un'altra lingua o che si sentono comunque a loro agio in un paese straniero. Non sono tutte. Io sono fra quelle fortunate, quelle che hanno avuto la possibilità di fare tutti i tentativi che servivano, perché come sapete bene raramente ne basta uno. E nel mio caso sono serviti un'inseminazione intrauterina, 3 pick-up, 3 transfer, una gravidanza biochimica, 3 cliniche in 3 paesi diversi, 14 viaggi aerei e una quantità di migliaia di euro che non ho avuto ancora il coraggio di calcolare. Io ce l'ho fatta, mia figlia è qua e ovviamente non cambierai nulla di questa avventura, perché ogni tentativo che è andato male mi ha portato a lei. Però non posso fare a meno di pensare a quanto sarebbe stato più facile, meno traumatico e meno costoso poter vivere tutto questo nel mio paese, con il mio medico a guidarmi, con la mia famiglia accanto, con il mio letto a cui tornare dopo gli interventi invece di quello sconosciuto di un albergo. Quindi, insieme alla gioia e alla gratitudine indicibili che abitano dentro di me dal giorno in cui mia figlia è nata, provo anche tanta rabbia per cosa è stato necessario per farla venire al mondo e per come la nostra famiglia è vista agli occhi della legge e agli occhi di questo Stato di cui siamo cittadine. La mia famiglia, come quella delle tante donne che compongono la comunità italiana delle cosiddette single mothers by choice, è una famiglia a tutti gli effetti, creata con amore e con fatica, e che però ancora sembra dover giustificare la propria esistenza e la propria dignità. I nostri figli sono figli nati dall'amore, non quello fra due persone come spesso, ma non sempre, accade nelle coppie eterosessuali, ma quello per la vita e per questi bambini stessi che sono già immaginati, desiderati e preziosi prima ancora di essere concepiti. Mia figlia non ha un padre, ma una famiglia solida, una casa serena, una comunità intorno. È seguita, accudita, rispettata e amata. Ha un anno, ma la sua esistenza ha già arricchito quella di tutti quelli che la circondano. Però per la legge italiana lei non sarebbe dovuta nascere e io non sono adeguata ad essere sua madre, perché in casa mia non vive un uomo. È sorprendente che un paese in cui la natalità è ai minimi storici abbia ancora la miopia di voler negare il diritto alla maternità ad una fetta sempre più consistente delle donne italiane, ovvero quelle che non sono in coppia o che sono in coppia con un'altra donna. Come avete scritto giustamente nel vostro manifesto, abbattere questi ostacoli significherebbe avere accesso ad uno strumento importante per provare ad invertire il trend demografico, oltre a proteggere le donne italiane dai rischi che inevitabilmente si corrono quando si è costrette al turismo sanitario. L'Italia, fra l'altro, come spesso accade, è culturalmente più avanti della legge. Io lo vedo tutti i giorni nelle interazioni sociali, quando spiego com'è nata la mia famiglia, e lo vedo nella composizione delle altre famiglie giovani con cui abbiamo a che fare. Lo dimostrano anche le 34.000 firme raccolte per l'iniziativa PMA per tutti, dall'associazione Luca Coscioni, che non smetterò mai di ringraziare. Quindi questo paese, secondo me, è pronto ad accogliere le nostre famiglie e culturalmente l'accettazione della diversità è più forte del pregiudizio ed è tempo che il diritto e la politica seguano la direzione che la società civile ci indica. Quindi io vi ringrazio nuovamente per avermi concesso questo spazio per rappresentare le famiglie come la mia e per il vostro contributo alla battaglia per un'Italia più libera, che tuteli la scienza, che dia valore all'inclusività e consideri la diversità una ricchezza. Una ricchezza e non una minaccia.

0: Grazie a Martina Veltroni per averci fatto emozionare. Dottoressa Livi, dottoressa Dal Canto, che domande ci poniamo e come commentiamo i nostri relatori? Dottoressa Livi.
1: Buonasera a tutti e innanzitutto grazie per questa possibilità e soprattutto quella di partecipare in modo, diciamo, diretto a questa sessione che è certamente quella che più ci ha preso il cuore, diciamo così. Volevo dire una cosa, volevo chiedere innanzitutto al professor Pellissier, ma in sua assenza mi immagino che chiedere per esempio riguardo ai numeri assolutamente diversi della Spagna rispetto al numero dei nati e che riflettono anche probabilmente una sensibilità diversa della popolazione, se davvero questo è a che cosa è dovuto, perché il professore ha detto esplicitamente che la legge spagnola è una legge estremamente liberale rispetto a quella dell'Italia e non abbiamo dubbi perché l'abbiamo toccato con mano in tutti questi anni. La legge spagnola tutela la salute della donna, mentre invece la legge italiana parla esclusivamente sempre di coppia e quindi e un punto che vorrei sottolineare è che se da una parte sono stata molto, devo dire, favorevolmente impressionata dalle parole del vicepresidente della Camera, l'onorevole Mulè, e non solo per i dati aggiornati che ha portato, ma per la sua posizione, la posizione che ha espresso su questo. Che dire, mi auguro che davvero poi la parte politica prenda in considerazione questi temi e che ne faccia, diciamo, proprio tema di campagna elettorale e del programma elettorale. Perché se non si arriva a questo, d'altra parte, la legge 40 è stata il frutto, ahimè, di decisioni politiche che niente avevano a che vedere con la scienza. Come ha detto Filomena Gallo, è dovuta intervenire la Corte Costituzionale e quindi lasciatemi esprimere qualche perplessità rispetto alla possibilità di un cambio così profondo rispetto alle norme che ci sono adesso. Condivido naturalmente il fatto che in un paese civile dovrebbero essere rimossi tutti gli ostacoli, non tanto spingere verso la maternità, ma quantomeno rimuovere gli ostacoli per le coppie che invece o le donne la desiderano e quindi dovremmo agire in quel senso. Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma mi fermo qui, passo la parola alla Maria Beatrice.
2: Bene, io mi associo a quanto ha appena detto la dottoressa Livi, perché la sessione di adesso è stata super, quindi non posso che ringraziare. E volevo aggiungere un altro spunto di riflessione importante, perché la testimonianza di Martina è stata fondamentale, ma nella sua lunga lista di quanti cicli, quanti biglietti aerei. C'è anche un'altra grande penalizzazione che purtroppo Martina ha subito, che durante il suo primo input a voglio fare qualcosa per me stessa, congelo i miei ovociti, neanche lì è stata supportata. Una donna fertile oggi non ha nessun aiuto dallo Stato italiano per poter preservare la sua fertilità, a meno che non abbia un tumore. E questo non è accettabile. Questo non è accettabile. Quindi dobbiamo spingerci anche nella nostra battaglia, nell'aiutare a una vera campagna di preservazione della fertilità. Sosteniamo almeno l'utilizzo dei farmaci per queste donne che hanno bisogno di essere stimolate. e soprattutto apro un altro piccolissimo puntina sulla lista delle cose che dovrà fare la dottoressa Gallo. Dobbiamo anche aprire una seria campagna educativa verso la donazione. Un paese che dona sangue, dona altri tipi di cellule, che non fa niente per la donazione dei gameti, per incentivare la donazione dei gameti. Grazie.
0: Grazie. Grazie a voi, grazie ai nostri relatori. Avete delle domande? Significa che siamo stati esaustivi e che avete fame, perfetto. Grazie mille per averci seguito, complimenti a tutti.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini, una domenica ricca di appuntamenti politici. Con Federica Ionta partiamo dalla festa dei giovani di Fratelli d'Italia che si è conclusa a Roma.
2: Introdurre con un provvedimento in Consiglio dei Ministri il limite di studenti stranieri nelle classi e il divieto di indossare il velo per le ragazze islamiche. Intervento, quello di Giorgia Meloni, centrato sulla scuola, anche se la platea di Gioventù Nazionale si è scaldata durante gli attacchi alle opposizioni. Volevamo cantare bollo ciao, ha ironizzato la premier. A Conte hai fatto campagna elettorale col super bonus, e alla segretaria del PD, Elly Schlein, sentiamo.
3: Elly cara, ma è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Siamo imperfetti anche noi, ma ti prego, una cosa vera dilla, una, te le passo io sotto banco.
2: E a proposito di campagna elettorale, l'avvertimento: vedremo in opera forze che non vogliono un'Italia forte, riferimento che sembra a Futuro Nazionale di Vannacci.
1: A Pontida il tradizionale appuntamento della Lega, ci aggiorna Gianluca Ruggirello.
4: Chiederò un congresso a ottobre, voglio la fiducia della mia famiglia, l'annuncio di Matteo Salvini è arrivato in chiusura del suo intervento.
5: E se c'è una discussione da fare, un problema da risolvere, va affrontato nelle sezioni della Lega, non in piazza, sui giornali o in televisione.
4: Una risposta a chi, a partire dal capogruppo Massimiliano Romeo, ha chiesto una gestione più collegiale e più attenzione al nord, si vince solo un

0: Uniti, ha ripetuto Salvini, che poi ha lanciato le richieste per la finanziaria. Quota 64, estensione della flat tax, 10.000 militari nelle strade, tutto da finanziare con una tassa sulle banche.
1: Proseguiamo la panoramica sugli appuntamenti politici di oggi. A Milano è in corso Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle. Sentiamo Vasco Pirri.
2: Alle 14 il voto degli iscritti 5 Stelle sui 20 punti con cui Giuseppe Conte si presenterà al tavolo del programma con PD e AVS. Ieri è stato netto: non diluirò il mandato che mi affidate. La frizione col PD è nota, ovvero lo stop all'invio di armi in Ucraina. Conte alle 15 chiude la convention di Nova, stamattina ha dialogato con un gruppo di giovani. Sentiamo.
3: Dobbiamo spendere meglio, se va nel riarmo, stai togliendo risorse alla sanità, all'istruzione, alla ricerca, le risorse non ce le possiamo inventare.
2: Parole che arrivano dopo quelle ancora più forti di ieri, in cui diceva: non si costruisce la pace con le armi, il riarmo allontana la pace.
1: Per Futuro Nazionale ha parlato oggi d'Orvieto il leader Vannacci, intervenendo ad un evento organizzato da Alemanno. Sentiamo Noemi Giunta.
4: Siamo qui per fermare il declino, siamo noi la vera destra. Roberto Vannacci rilancia su identità, lavoro, famiglia. Il patriarcato mediterraneo è quello di Enea, dice no Green Deal, immigrazionismo, no armi all'Ucraina, no alla norma sull'antisemitismo e sul femminicidio. La legge deve essere uguale per tutti. Poi la replica sulle alleanze alla russa: non ho tradito i miei elettori, e a bocchino.
5: Ecco chi ha fatto i conti: meglio perdere che vincere con Vannacci. Questa è la politica di questo centrodestra annacquato.
1: Ed ora parliamo del caro energia. Il blocco delle esportazioni dall'Arabia Saudita rischia di provocare uno shock petrolifero in Europa. Si lavora alle contromisure e ce ne parla Paola Nania.
6: Per ora si tratta di appuntamenti fissati sul calendario nelle prossime settimane. Il G7 Energia, annunciato dal francese Macron, la riunione dei paesi euro il 9 ottobre, che dovrebbe affrontare un tema caro all'Italia, la tassazione degli extra profitti delle società energetiche. L'obiettivo è essere pronti alle nuove scosse che arrivano direttamente dal Medio Oriente e dall'Arabia Saudita. L'oleodotto Est-Ovest, fondamentale per il trasporto di petrolio in Europa, è bloccato. Le raffinerie cercano nuovi rifornimenti per i prossimi mesi, ma non è facile. Il rischio è che il costo del barile continui a salire verso i $140 insieme ai carburanti. Il gasolio in autostrada sfiora oggi 2,9 euro al litro in modalità servito. E poi che manchi materia prima, considerando che i paesi europei dell'Ocse hanno importato solo a giugno 577.000 barili dall'Arabia. Serve intervenire presto, dice il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. Se l'Europa non decide, l'Italia è pronta a muoversi da sola.
1: Riprendono domani i lavori parlamentari, la nuova settimana nel servizio di Chiara Paolini.
7: Dalle 15 di domani a Montecitorio riprende l'attività d'assemblea. I deputati saranno impegnati nella discussione del disegno di legge delega per la riforma della professione di commercialista e esperto contabile. Nei giorni seguenti l'esame della proposta di legge per l'istituzione del Museo per la Memoria del disastro ferroviario di Viareggio e del disegno di legge sulla funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali. Nella seduta di mercoledì 23 alle 9:30 avrà luogo la commemorazione in aula del cantautore Francesco Guccini. Martedì 22 riprenderà invece l'attività a Palazzo Madama per la conversione dei decreti legge su prezzi dei carburanti e ex Ilva e del testo sugli imballaggi. Previsto dall'ordine del giorno anche il seguito della discussione del provvedimento su energia nucleare e l'avvio del dibattito sul disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. Per tutta la settimana la Commissione Affari Costituzionali della Camera sarà invece impegnata nell'esame della riforma della legge elettorale, che torna alla Camera dopo l'ok con modifiche del Senato la settimana scorsa. Due appuntamenti per il Capo dello Stato: stasera il Presidente Mattarella interverrà al Festival Pordenone Legge, al Teatro Verdi gli sarà conferita la speciale onorificenza di Ambassador of Freedom, domani a Amatrice con il Ministro dell'Istruzione Valditara sarà presente all'inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Marchionne.
1: Il notiziario termina qui, in ringraziamento alla regia Francesco Pantaleo, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento d'ascolto sulle nostre frequenze.
8: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora i lavori dell'Aula di Montecitorio del 14 settembre scorso, con il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge, disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi, connesse all'ulteriore crisi dei mercati internazionali, e disposizioni in materia di ILVA SPA in amministrazione straordinaria. Buon ascolto.
9: La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 3045A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 luglio 2026 numero 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA SPA in amministrazione straordinaria. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Finanze si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà dunque di intervenire in sostituzione del relatore, l'onorevole Stefano Candiano, vicepresidente della Commissione. Prego, onorevole.
10: La ringrazio, Presidente. Onorevoli colleghi, oggi la Commissione Finanze presenta all'Assemblea il disegno di legge di conversione del decreto legge 133/2026, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA SPA in amministrazione straordinaria. Evidenzio che nel corso dell'esame in sede referente sono confluiti nel testo del provvedimento i contenuti di due ulteriori provvedimenti d'urgenza, e cioè dei decreti 139 e 153/2026 emanati nel mese di agosto in ragione del perdurare dei rincari dei prodotti energetici. La Commissione Finanze ha concluso i propri lavori con il conferimento del mandato al relatore nella seduta di mercoledì 9 settembre. A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in Commissione, il provvedimento si compone di 6 articoli. L'articolo 1, ai commi 1 e 3, da 1 a 3, dispone la temporanea riduzione delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti. In particolare, l'accisa su tali prodotti viene fissata nella misura di 532,90 euro per 1000 litri. Dal 30 luglio fino al 6 agosto 2026. Nel corso dell'esame in sede referente, il periodo di riduzione delle aliquote di accisa per il gasolio e il biodiesel impiegati come carburanti è stato rimodulato, estendendolo fino al 24 agosto e successivamente per il periodo dal 27 agosto al 5 settembre, in modo da recepire così il disposto dei richiami dei decreti legge già richiamati 139 e 153 del 2026. L'articolo 1, comma 4, conferma la proroga per i mesi di luglio agosto 26 del credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio di autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale Euro 5 e 6, prevedendo l'incremento del relativo limite massimo di spesa. Il comma 5 dispone in ordine alla copertura finanziaria. Evidenzio che anche i commi 4 e 5 sono stati modificati dalla Commissione in merito per recepire le disposizioni dei richiamati decreti legge 139 e 153. L'articolo 2 autorizza un nuovo stanziamento finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per l'anno 26 a favore delle Acciaierie d'Italia SPA in amministrazione straordinaria, da trasferire direttamente dal Ministero delle Imprese del Made in Italy su richiesta dell'organo commissariale in unica soluzione nelle more della procedura di vendita in corso. Il finanziamento è concesso conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato ed è restituito entro 6 mesi della scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA SPA in amministrazione straordinaria o, se più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Nel corso dell'esame della Commissione, articolo 2, sono stati aggiunti 2 nuovi commi 2 bis e 2 ter, le disposizioni introdotte innanzitutto assoggettano ad autorizzazione integrata ambientale in sede statale gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale, tra i quali rientrano appunto gli impianti siderurgici di IVA SPA. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate in Commissione, è innovata la disciplina relativa al pagamento prioritario dei debiti prededucibili sorti nel corso dell'amministrazione straordinaria del gruppo ILVA. In particolare, viene attribuita priorità rispetto ad ogni altro credito alla restituzione dei finanziamenti pubblici, rendendo tale disciplina applicabile anche al gruppo Acciaierie d'Italia. Si estende poi ad Acciaierie d'Italia SPA il regime di esonero della responsabilità degli organi commissariali e dei soggetti delegati in relazione ai pagamenti effettuati in attuazione di tale disciplina. L'articolo 2 bis, inserito in sede referente, conferma l'obbligo del versamento anticipato del 39% delle ritenute e delle imposte sostitutive su utili deliberati dalle società residenti, capogruppo di grandi gruppi energetici, già introdotto nel decreto legge 153-26. L'articolo 2 ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente in commissione, conferma quanto stabilito dal decreto legge 153-26 in ordine alla qualifica fiscale ai fini IRES. Infine, Presidente, evidenzio che inoltre che a seguito dell'esame in sede referente è stato modificato anche l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, abrogando, decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione, i due decreti legge 139 e 153 già menzionati, con salvezza degli effetti nel frattempo prodottisi. Presidente, se la Presidenza consente, consegnerei il resto dell'intervento. Grazie.
9: Grazie onorevole Candiani, ovviamente autorizzato, e quindi do la parola al rappresentante del governo, sottosegretario Frini, che fa riserva, e quindi la deputata Angela Raffa. Prego.
11: Grazie Presidente. Onorevoli colleghe e colleghe, ma soprattutto cittadine e cittadini che ci ascoltano da casa in questo momento. Oggi parliamo dell'ennesimo decreto carburanti che ha presentato questo governo. E comincio da un numero solo, ovvero l'ultima rilevazione dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese, quella del 12 settembre, che dice che il gasolio in Italia costa 2,20 euro al litro al self-service e in autostrada 2,28 euro, e la benzina costa 2,10 euro. Ora tenete a mente questo numero perché è l'unico giudice del provvedimento di cui stiamo discutendo, non le relazioni tecniche, non i comunicati di stampa di Palazzo Chigi, ma solo il display della pompa di benzina. E il display dice che questo governo, su questa emergenza, ha fallito. Perché che cosa fa davvero questo decreto? E vediamolo, perché dai cittadini va detta la verità. Il decreto legge numero 133 riduce l'accisa sul gasolio da 672,90 euro a 532,90 euro per 1000 litri, 14 centesimi al litro, su un pieno da 50 litri fanno 7 euro, con l'effetto di trascinamento sull'IVA calcolato dal governo si arriva a 17 centesimi. E per quanto tempo il governo aveva deciso di garantire questi 14 centesimi? Bene, nel testo che è arrivato in quest'Aula erano soltanto 8 giorni, dal 30 luglio al 6 agosto. 8 giorni, ripeto. Colleghi, si affronta così una crisi energetica che dura da mesi, con un provvedimento che nasce già scaduto? E il governo ha scritto un decreto d'urgenza che copriva poco più di una settimana e poi ha dovuto rincorrere se stesso. Perché guardiamo la sequenza. È il ritratto plastico di un governo che naviga a vista. Decreto ministeriale del 27 luglio, 2 giorni, il 28 e 29 luglio. Decreto legge 133, 8 giorni, dal 30 luglio al 6 agosto. Decreto legge 139, 18 giorni, dal 7 agosto al 24 agosto. Decreto ministeriale del 20 agosto, 2 giorni, il 25 e il 26 agosto. Decreto legge 153, 10 giorni, dal 27 agosto al 5 settembre. Decreto ministeriale del 4 settembre, 5 giorni, dal 6 al 10 settembre. Decreto legge 157 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 settembre, altri 7 giorni dall'11 al 17 settembre. 7 provvedimenti in 50 giorni. E badate, sono tutti provvedimenti d'urgenza adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, che richiede testualmente casi straordinari di necessità e urgenza. Ma qui non c'è nulla di straordinario, c'è una crisi strutturale gestita a rate di settimana in settimana, e il governo ha trasformato la decretazione d'urgenza in un abbonamento mensile. E dal 18 settembre, cioè ovvero tra 4 giorni, che cosa succede? Questo non lo sa nessuno. Non lo sa un camionista che deve fare un preventivo, non lo sa un tassista, non lo sa un artigiano che deve fare il preventivo al cliente per quanto gli costerà il trasporto, non lo sa una famiglia che sta programmando il rientro a scuola. Il paese vive di proroghe di 7 giorni. Questa non è politica economica, sottosegretario Freni, è navigazione a vista travestita da decreto. E ora veniamo ai soldi, perché è qui che la denuncia diventa impietosa. Nel dossier del servizio studi della Camera, pagina 13, c'è una tabella che dovrebbe essere letta ad alta voce in ogni telegiornale e riepiloga il costo di tutte le riduzioni di accisa disposte da marzo a oggi. E cominciamo. 417 milioni il decreto legge 33, 308 il decreto legge 42, 146 il decreto legge 63, 133 il decreto legge 89, attenzione, sto parlando sempre di milioni di euro. E poi ci sono anche i decreti ministeriali, 27 milioni, 219 milioni, 191 milioni, 149 milioni, e poi tutti quelli dell'estate, un totale di 2 miliardi e 74 milioni di euro. 2 miliardi di euro di soldi pubblici, e il risultato qual è? il gasolio a 2,20 euro. Cioè abbiamo speso 2 miliardi e il cittadino alla pompa non se n'è neanche accorto. E attenzione, non sto dicendo che ridurre l'accisa sia sbagliato, sto dicendo che ridurla 7 giorni alla volta, senza alcun controllo su chi quel ribasso deve trasferirlo sul prezzo finale, significa buttare 2 miliardi di euro dei contribuenti dentro un imbuto che si chiude prima ancora di arrivare al serbatoio. E perché 14 centesimi di accisa in meno se il prezzo al consumo non scende, se li prende qualcun altro? E il governo in 9 mesi non ha messo un solo strumento di controllo su questo passaggio, nemmeno uno. E l'articolo 2 bis introdotto dal governo non è una tassa sugli extra profitti, è un anticipo di cassa, e qui devo essere ancora più schietta e netta, perché su questo si sta costruendo una narrazione falsa. In commissione il governo ha presentato l'emendamento 1.24 che introduce questo nuovo articolo 2 bis. E lo ha raccontato al Paese come la tassa sui grandi gruppi energetici, la tassa sugli extra profitti. Finalmente hanno detto paga chi guadagna. E non è vero. E non lo dico io, lo dice il testo, perché l'articolo 2 bis non istituisce alcuna imposta nuova, obbliga i grandi gruppi energetici, quelli con ricavi consolidati sopra i 20 miliardi, noi avevamo presentato anche un emendamento, ne parlerò dopo, che prevedeva di far rientrare anche quelli con i ricavi consolidati entro i 10 miliardi, così da avere una platea più ampia. Comunque, dicevo, obbliga i grandi gruppi energetici a versare in anticipo il 39% delle ritenute sui dividendi che hanno già deliberato. Ritenute che quelle società in ogni caso avrebbero pagato, solo più tardi. E non basta, perché il comma 7 riconosce a quelle stesse società un credito d'imposta di pari importo, da scomputare quando gli utili verranno effettivamente corrisposti. Quindi se il credito avanza è rimborsabile, e il comma 9 mette nero su bianco la confessione. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute. Tradotto, i grandi gruppi energetici non pagano un euro in più, pagano soltanto prima quello che avrebbero pagato dopo, e lo Stato glielo restituisce sotto forma di credito d'imposta. È insomma una partita di giro, è un prestito che i petroliferi fanno all'erario e che l'erario restituirà. Valore dell'operazione 130 milioni di euro nel 2026 contro i 2 miliardi di sconto. Questo vuol dire che i colossi energia coprono soltanto il 6% del costo di questa misura. Il 94% lo paga qualcun altro. E sapete chi è questo qualcun altro? E andiamo a leggere l'allegato 1 del provvedimento, quello che nessuno legge. 95 milioni e mezzo di tagli lineari agli stanziamenti di ministeri, più altri 136 milioni prelevati dagli accantonamenti al fondo speciale. E ve li leggo perché hanno un nome e un volto. Ministero della Salute, 10 milioni di euro dagli accantonamenti. In un paese con le liste d'attesa che sappiamo, con i pronto soccorsi in affanno, con il personale sanitario allo stremo, tagliamo 10 milioni alla sanità. Ministero dell'Istruzione, 3 milioni, di cui 1 milione e mezzo dal programma reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, 7 milioni, e di questi 6 milioni e mezzo dal programma promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico. Ora fermiamoci un attimo su questo, perché è emblematico. Perché per finanziare uno sconto temporaneo su un combustibile fossile si tagliano i fondi per l'efficienza energetica e le rinnovabili, cioè si toglie l'unica cosa che ci farebbe uscire davvero da questa dipendenza. È un po' come spegnere l'incendio con la benzina e poi tagliare i fondi ai vigili del fuoco. E ancora, cultura 3 milioni e mezzo, interno 8 milioni, giustizia 1 milione, lavoro e politiche sociali 11 milioni e 6. E questa è la beffa perfetta invece, 3 milioni e 800 mila euro tagliati al programma autotrasporto e intermodalità dal Ministero delle Infrastrutture, perché si taglia l'autotrasporto per finanziare il credito d'imposta all'autotrasporto, giustamente. E questa, colleghi, non è una copertura finanziaria, è una coperta corta tirata da una parte e dall'altra sperando che nessuno guardi i piedi scoperti. E poi c'è chi da questo decreto non prende assolutamente nulla, perché dal 28 luglio in poi la riduzione riguarda soltanto il gasolio, sulla benzina zero, sul GPL zero, sul metano per autotrazione zero, e sono i dati della tabella del servizio studi a pagina 11 per chi non l'avesse vista. Significa che milioni di famiglie italiane che hanno un'auto a benzina e sono la maggioranza del parco circolante privato non hanno avuto un centesimo di sconto. Chi ha comprato una macchina GPL a metano proprio perché costava meno da mantenere, spesso un pensionato o una famiglia monoreddito, non avrà nulla da questi decreti. E permettetemi di ricordare un'ultima cosa, perché ha dell'incredibile. La liquida ordinaria del gasolio è a 672,90 euro per 1.000 litri, perché è stata questa maggioranza ad alzarla con l'articolo 1,129 alla legge di bilancio per il 2026, parificando l'accisa del gasolio a quella della benzina. Prima era 617,40 euro per 1.000 litri. Cioè a gennaio il governo ha alzato l'accisa sul gasolio di 5 centesimi e mezzo al litro, a luglio l'ha abbassata di 14 per 8 giorni alla volta e adesso ci è di ringraziarlo. Insomma, prima ti mettono le mani in tasca, poi ti restituiscono qualche briciola e vogliono essere chiamati benefattori. Ora, signor Presidente, mi consente un passaggio sulla mia terra, sulla Sicilia, perché qui la misura di questo fallimento si vede meglio che altrove. In Sicilia l'automobile non è una scelta, è una necessità. Dove il treno non arriva, dove il trasporto pubblico locale è quello che è, dove per andare dall'entroterra a un ospedale servono anche 2 ore di macchina, il pieno non è una spesa volontaria, è il prezzo del diritto alla salute, del diritto allo studio e del diritto al lavoro. Ogni centesimo in più sul carburante in Sicilia si moltiplica sul costo della spesa, perché tutto arriva su gomma o via mare, sui pendolari dello stretto, sugli agricoltori, sui pescatori, sugli autotrasportatori che tengono in piedi un'economia già fragile. E c'è un paradosso che a Milazzo, a Priolo, ad Augusta brucia più che altrove. In Sicilia si raffina una parte consistente del petrolio che alimenta questo paese. Ci teniamo gli impianti, ci teniamo le emissioni, ci teniamo i costi sanitari e ambientali e poi i siciliani pagano il carburante tra i più cari d'Italia. Se c'è una ragione per cui una misura contro il caro carburanti deve essere strutturale e non a singhiozzo, quella ragione si chiama insularità. E in questo decreto dell'insularità, che dal 2022 noi, grazie a noi, è stato inserito in Costituzione all'articolo 119, non c'è una riga. Cosa avevamo proposto noi e che cosa ha bocciato il governo e cosa ha bocciato la maggioranza? Perché non siamo qui soltanto per criticare, ma abbiamo presentato degli emendamenti che sono stati tutti respinti. Avevamo proposto di estendere la riduzione fino al 31 dicembre 2026, finanziandola con un vero contributo di solidarietà sui produttori e sui distributori di energia, respinto. Avevamo proposto di abbassare la soglia da 20 a 10 miliardi di ricavi perché il perimetro scelto dal governo è così stretto a lasciare fuori quasi tutti, respinto. Avevamo proposto, e questo emendamento porta la mia firma, di alzare l'aliquota dal 39 al 45%, sempre su quella sorta di tassa di extra profitti che ha presentato il governo, ed è stato anche questo respinto. È stato proposto dai banchi dell'opposizione di rendere automatica e mensile il meccanismo della cosiddetta accisa mobile, perché trasformare quel può essere adottato in è adottato, perché la restituzione ai cittadini del maggior gettito IVA incassato sui rincari non sia una concessione di discrezione del governo di turno, ma un diritto che scatta da solo, e anche questo respinto. È stato proposto di dare al garante per la sorveglianza dei prezzi il compito di verificare settimana per settimana che il taglio dell'accisa arrivi davvero alla pompa, con segnalazione all'antitrust e alla Guardia di Finanza in caso di anomalie, respinto. Avevamo proposto di destinare eventuali maggiori entrate alla riduzione strutturale delle accise su benzina e gasolio, ovviamente anche questo, respinto. E sono stati presentati emendamenti che chiedevano di non tagliare la sanità, la cultura, la scuola, il Ministero dell'Interno, indicando ogni volta una copertura alternativa a valere sui grandi gruppi energetici, respinti uno per uno. Ora, sono stati approvati 4 emendamenti su oltre 60, 2 del relatore, 1 del governo e 1 della maggioranza, 0 dell'opposizione, nemmeno quelli che chiedevano soltanto trasparenza, nemmeno quelli a costo zero. E allora io le nostre proposte le riassumo qui davanti ai cittadini, così restano agli atti e ognuno si assume la sua responsabilità. Primo, basta proroga di 7 giorni, una misura certa fino alla fine dell'anno dentro la manovra di bilancio, così che le famiglie e imprese possano programmare. Secondo, un meccanismo automatico: se il prezzo internazionale sale e lo Stato incassa più IVA, quell'IVA torna ai cittadini per decreto obbligato ogni mese senza che serva un consiglio dei ministri e i titoli dei giornali. Terzo, una vera tassazione degli extraprofitti energetici, non un anticipo di cassa restituito con credito d'imposta, soglia più bassa, aliquota più alta, gettito vincolato alla riduzione delle accise. Quarto, controlli veri sulla filiera, il garante dei prezzi con poteri e con obblighi di pubblicazione settimanale, perché se lo sconto non arriva alla pompa il problema non è il mercato, è che nessuno sta guardando. Quinto, benzina, GPL e metano dentro la misura e non un intervento specifico per i territori e con un intervento specifico per i territori insulari e interni dove l'auto non è un lusso ma l'unico mezzo per raggiungere un ospedale o una scuola. Sesto, fuori tagli dalla sanità e dalla scuola e alle rinnovabili perché non si paga il caro carburante con le liste d'attesa o con il futuro del nostro paese. E signor Presidente, adesso concludo dicendo al governo questo. Voi potete continuare a firmare un decreto dopo l'altro, ogni 7 giorni, e a chiamarlo risposta all'emergenza. Ma un'emergenza che dura 9 mesi non è più un'emergenza, è una politica. E la vostra politica in 9 mesi è costata 2 miliardi di euro ai contribuenti italiani a lasciare il gasolio a 2,20 euro. Ai cittadini dico invece una cosa sola, e la dico con rispetto. Quando sentirete di raccontare che il governo ha tassato i petrolieri per abbassarvi il pieno, andate a leggere il comma 9 dell'articolo 2 bis. C'è scritto in italiano che nessuna aliquota è stata modificata. Noi continueremo a chiedere che chi ha guadagnato questa crisi paghi da questa crisi che paghi davvero e che chi la subisce smetta di essere trattato come un questuante a cui si concedono 7 giorni di sconto per volta. Grazie Presidente.
9: Grazie deputata Raffa. Onorevole Bicchielli, prego.
12: Grazie signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario Freni. Intervenire su questo provvedimento significa prima di tutto riconoscere una realtà che famiglie, imprese e territori vivono ogni giorno. Quando i mercati energetici internazionali si muovono, il Paese non può limitarsi a registrare il colpo. Deve governarlo con misura, con responsabilità e con una visione che tenga insieme 3 fattori che per Forza Italia non sono mai stati in contraddizione. Lo sviluppo, il benessere delle persone e la tutela dell'ambiente. Non è un approccio ideologico, è il metodo con cui questa maggioranza sta cercando di affrontare una fase di instabilità che si protrae da troppo tempo. Il decreto e le modifiche introdotte in Commissione Finanze vanno letti in questa chiave, non come un insieme di norme eterogenee, ma come un intervento di contenimento e di tenuta. Tenuta del potere d'acquisto, tenuta del sistema produttivo, tenuta di un asset strategico come la siderurgia, tenuta delle regole ambientali su impianti di interesse nazionale. Il primo asset è quello più immediatamente percepibile dai cittadini. La riduzione delle accise sul gasolio e sul biodiesel impiegati come carburante e la conferma del credito d'imposta per l'autotrasporto di merci e di persone, nonché per le imprese di noleggio autobus con conducenti che utilizzano i veicoli Euro 5 ed Euro 6, non sono un favore di parte, sono una scelta di giustizia concreta. Quando il gasolio sale, non sale soltanto un indicatore di mercato, sale il costo della spesa alimentare, del trasporto scolastico, della logistica agricola, della filiera turistica, del lavoro di chi ogni mattina parte con un mezzo pesante o con un autobus. L'autotrasporto non è sicuramente un settore di nicchia, è infrastruttura viva dell'economia reale. Togliere 14 centesimi al litro sull'accisa del gasolio rispetto ai valori di inizio anno e 8,45 centesimi sul biodiesel significa restituire ossigeno a chi produce e a chi si muove. Nessuno può promettere di azzerare la volatilità dei mercati internazionali. E quello che uno Stato serio può fare, e questo governo, signor Presidente, lo sta facendo con una sequenza di interventi tempestivi, è evitare che quella volatilità si scarichi interamente sulle spalle delle famiglie e delle imprese. È la differenza tra subire la crisi e governare gli effetti. Ed è anche la differenza tra una politica che parla di transizione energetica e una politica che la rende compatibile con la vita quotidiana delle persone. Non esiste transizione credibile se nel frattempo si spegne il motore di chi lavora. Non esiste sostenibilità se il trasporto pubblico locale e il trasporto merci diventano insostenibili. Non esiste benessere ambientale se per arrivare a un obiettivo lontano si impoverisce il presente. Ecco, Forza Italia lo ha detto più volte in quest'Aula e in Europa, la transizione non può essere ideologica, deve essere governata, deve essere equilibrata e coerente con la competitività e con la tutela sociale. Abbiamo imparato negli ultimi anni che l'energia non è semplicemente una materia economica, è una questione di sicurezza nazionale, di competitività e di libertà economica. Un paese manifatturiero come l'Italia non può permettersi di avere un costo dell'energia strutturalmente più alto dei propri concorrenti europei e internazionali. Questo vale per la grande industria, ma vale ancora di più per le piccole e medie imprese. Vale per i territori nei quali la manifattura rappresenta non soltanto una fonte di reddito, ma una vera infrastruttura sociale. Per questo la politica energetica deve perseguire tre obiettivi insieme: sicurezza degli approvvigionamenti, sostenibilità ambientale e competitività dei costi. E non possiamo accettare che questi tre obiettivi vengano messi in contrapposizione. La transizione energetica sarà tanto più forte quanto più sarà anche una transizione economicamente sostenibile. E dovrà essere una transizione nella quale l'industria italiana non venga soltanto chiamata a sostenere costi, ma venga messa nelle condizioni di investire, di innovare e di competere. Il secondo asse di questo provvedimento, signor Presidente, riguarda Acciaierie d'Italia e il compendio Ex Ilva. Ecco, l'Ex Ilva non è, come sappiamo, una vicenda aziendale come le altre. La siderurgia è infrastruttura industriale essenziale. L'acciaio è nelle automobili, nelle infrastrutture, negli impianti energetici, nelle macchine industriali, nella cantieristica, nella difesa, nella meccanica. Un paese che rinuncia a produrre acciaio rinuncia almeno in parte alla propria capacità industriale. E un'Europa che dipende interamente da fornitori esterni per una materia prima strategica diventa inevitabilmente più debole, diventa vulnerabile. E il provvedimento interviene con un ulteriore finanziamento oneroso, fino a 100,5 milioni di euro, destinato ad assicurare la continuità operativa degli impianti nelle more della procedura di vendita, da trasferire in un'unica soluzione su richiesta dell'organo commissariale. Non è un sussidio a fondo perduto, è un finanziamento da restituire, concesso nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e collocato entro il massimale autorizzato dalla Commissione europea. Quegli impianti sono lavoro, filiera, capacità industriale e sicurezza degli approvvigionamenti in un mondo in cui l'acciaio è tornato a essere una questione geopolitica. Lasciarli senza continuità operativa in una fase di cessione ancora aperta sarebbe una scelta di debolezza e non di rigore. Al tempo stesso, i finanziamenti pubblici vanno restituiti in prededuzione con un grado di priorità rafforzato. Lo Stato può e deve intervenire per non far spegnere un asset strategico. Non può accettare che l'intervento pubblico si risolva in una coda di crediti deboli. Responsabilità degli organi commissariali e certezza del recupero delle risorse stanno e devono stare insieme. È il contrario dell'assistenzialismo, è politica industriale. E dietro la parola Ilva non ci sono soltanto impianti, bilanci, procedure. Ci sono lavoratori, famiglie, migliaia di imprese dell'indotto, professionisti, trasportatori, artigiani, fornitori. E c'è un territorio, il territorio di Taranto, che da decenni vive una delle contraddizioni più difficili della storia industriale italiana. La necessità di avere lavoro e sviluppo e contemporaneamente il diritto alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell'ambiente. Questa contraddizione non si risolve scegliendo una delle due parti. Non possiamo dire che viene prima una e poi l'altra, non possiamo dire che viene prima l'ambiente e dopo il lavoro o viceversa, ma non possiamo neppure dire che il lavoro giustifica qualsiasi costo ambientale. L'obiettivo deve essere un altro, ed è un altro: costruire un modello industriale nel quale lavoro, produzione, salute e ambiente siano compatibili. Sicuramente è una sfida difficile, ma è l'unica che abbia futuro. E vi è un passaggio che merita di essere letto senza pregiudizi: la sottoposizione ad autorizzazione integrata ambientale in sede statale dei progetti relativi agli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale. E lo dico da da Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico. So quanto sia fragile il territorio italiano e so quanto sia sbagliato contrapporre per principio tutela ambientale e attività produttiva. Portare in sede statale l'autorizzazione per gli impianti di interesse strategico nazionale è una scelta chiara di governo del territorio. Significa evitare che procedimenti frammentati, lunghi e contraddittori, producano il peggior risultato possibile. Impianti fermi, comunità senza lavoro e ambiente comunque non protetto. L'autorizzazione unica, se rigorosa e se statale su materie di rilievo nazionale, è uno strumento di tutela, non sicuramente di deroga. E la tutela vera è quella che si esercita con regole chiare e controlli effettivi, non quella che si esercita con il rinvio infinito. L'abbiamo visto proprio come commissione sul dissesto idrogeologico. La frammentazione normativa è una delle cause principali dell'inerzia dell'azione amministrativa. Divide competenze, allunga i tempi, confonde le responsabilità e rende più difficile la manutenzione, la prevenzione, il controllo del territorio e la capacità di fronteggiare gli effetti del dissesto, delle calamità e dei cambiamenti climatici. Ecco, quindi semplificare non significa indebolire le tutele, significa rendere più chiaro chi decide, con quali tempi e sulla base di quali responsabilità. Tutto questo si traduce in certezza anche a livello industriale. Una grande impresa industriale deve sapere quali standard ambientali deve rispettare, quali investimenti sono necessari, entro quali tempi può ottenere le autorizzazioni e deve essere sottoposta a controlli rigorosi. Quello che non possiamo permetterci è un sistema in cui l'incertezza amministrativa diventa essa stessa un ostacolo agli investimenti, perché l'ambiente si tutela anche attraverso la tecnologia, con impianti nuovi, processi più efficienti, decarbonizzazione e sostituzione progressiva delle tecnologie più inquinanti. E si tutela creando condizioni economiche affinché le imprese possano fare questi investimenti. Politica industriale e politica ambientale, se sono serie, non si elidono, anzi si rafforzano. E l'industria che investe è lo strumento più concreto per rendere più pulita la produzione. L'ambiente protetto con regole certe è la condizione perché quegli investimenti possano arrivare. Il benessere non nasce sicuramente dalla distribuzione di sussidi, nasce quando un paese riesce a creare condizioni in cui un'impresa può investire, un lavoratore può trovare un lavoro stabile, una famiglia può programmare il proprio futuro, un territorio può tornare ad avere fiducia nella propria capacità di crescere. Ed è questa la sfida che abbiamo davanti. Proprio per questo, nel sostenere le misure contenute in questo provvedimento, dobbiamo avere ben chiaro che l'emergenza non può diventare la nostra politica industriale. L'emergenza è il momento in cui lo Stato interviene per impedire che un problema diventi irreversibile. La politica industriale al tempo stesso avere sempre chiari gli obiettivi di lungo periodo e trasformare le crisi in una occasione di rilancio. E nella stessa logica di equilibrio si colloca il meccanismo straordinario di versamento anticipato del 39% delle ritenute delle imposte sostitutive sugli utili deliberati da grandi gruppi energetici, individuati con un requisito dimensionale chiaro, ricavi consolidati superiori a 20 miliardi di euro e attività nella filiera energetica. Non è una patrimoniale, non è una tassa punitiva, è una anticipazione con riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo al momento dell'effettiva corresponsione degli utili. Ecco, in una fase in cui lo Stato chiede alle famiglie di resistere all'aumento dei carburanti, alle imprese di trasporto di non fermarsi, è ragionevole chiedere ai grandi gruppi del comparto energetico un contributo di tesoreria tempestivo. La copertura del provvedimento utilizza anche queste maggiori entrate, un equilibrio senza stravolgere la disciplina ordinaria della tassazione dei dividendi e senza inventare una nuova ideologia fiscale. E nella stessa logica di sobrietà si colloca la qualificazione come spese di rappresentanza di determinati investimenti dei concessionari di giochi pubblici e l'indeducibilità delle spese che remunerano sponsorizzazioni vietate. Il fisco non deve premiare comunicazioni che alimentano il gioco patologico. Il benessere delle persone, soprattutto
13: delle più vulnerabili non è un tema laterale, è parte della stessa idea di sviluppo che non misura la crescita solo in punti di PIL. Onorevoli colleghi, so che su questi decreti si è discusso anche del metodo, della confluenza di più provvedimenti d'urgenza, della necessità di omogeneità, della chiarezza delle norme. Sono richiami che il Parlamento ha il dovere di fare e che Forza Italia sicuramente non sottovaluta. La qualità della legislazione è un bene costituzionale. L'urgenza in questo caso non è un alibi, l'urgenza è un fatto. I prezzi petroliferi, la tenuta della logistica, la continuità degli impianti siderurgici, la certezza autorizzativa su siti strategici, ecco, sono tutte materie che non attendono i tempi ordinari di una legge di bilancio. Se nel frattempo si ferma un camion, si spegne un impianto produttivo, si scarica sulle famiglie un aumento che lo Stato poteva almeno in parte assorbire. Il nostro compito da qui in avanti è doppio: convertire questo decreto con grande senso di responsabilità e insieme lavorare perché le misure contingenti si innestino in una strategia più stabile, politica energetica non ideologica, politica industriale capace di accompagnare le riconversioni, politica del territorio che metta in sicurezza suolo, comunità e imprese. Signor Presidente, Forza Italia guarda a questo testo con lo stesso criterio con cui ha scelto di stare al governo: concretezza, equilibrio, attenzione ai territori, difesa delle famiglie e delle imprese, rispetto dell'Europa e rifiuto delle scorciatoie ideologiche. Non è la soluzione definitiva di tutti i nodi aperti, nessun decreto legge lo è però un atto di governo del presente. E governare il presente senza dimenticare il futuro del territorio e della competitività del Paese resta il compito più alto di quest'Aula. Grazie.
14: Grazie onorevole Bicchielli. Onorevole Toni Ricciardi, prego.
15: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, sottosegretario Freni. Presidente, a me verrebbe quasi da ragionare rispetto a la donna o l'uomo della strada, il quale giustamente, ove mai fosse affetto da broncopolmonite, si vedrebbe curare per la bellezza di 15 mesi con l'aspirina. E sta ingerendo aspirina, ma questa broncopolmonite non passa. Ora noi siamo a quota 15 provvedimenti. 15 provvedimenti da parte di un governo che si era presentato 4 anni fa come pronto. Un governo che aveva nella sua raffigurazione massima la Presidente del Consiglio che ha vinto, lo ricordo a me stesso, la campagna elettorale anche grazie a quel video che è divenuto virale dinanzi alla pompa di benzina, dicendo che una volta giunta a Palazzo Chigi, tra le tante cose che avrebbe fatto, avrebbe cancellato le accise. Ecco, noi siamo dinanzi, dopo 4 anni, a un governo che ha aumentato le accise, un governo che non è in grado di trovare una soluzione, ma soprattutto un governo che non ha una bussola di orientamento. 102 milioni di euro costa questo provvedimento. È come se voi stesse costantemente a svuotare il mare con un secchiello per giunta pure bucato. E allora noi stiamo ancora aspettando, perché le notizie stampa anticipano sempre famigerate soluzioni, fantomatiche soluzioni, noi stiamo ancora aspettando gli aiuti mirati. Allora va bene il primo provvedimento, va bene il secondo, va bene il terzo e va bene anche il quarto, ma dopodiché uno straccio di visione, di orientamento, di orizzonte verso il quale voi volete proiettare la politica energetica in questo Paese, qual è? Chi fa politica, cari colleghi e cari colleghi, deve avere dinanzi 2 orizzonti. E quali sono questi orizzonti? La risoluzione immediata del problema emergenziale e la visione a lungo termine. Va bene tutto, ma se noi siamo nel bel mezzo di una crisi energetica che si protrae da decenni in questo paese, aggravata negli ultimi mesi dagli amici o se volete dagli ex amici, ora qui andiamo un po' in confusione, di questo governo di cui la Presidente del Consiglio si era dichiarata essere ponte in Europa e poi purtroppo Trump ci consegna quando un giorno un dazio e quando un giorno un aumento alla pompa di benzina e va bene tutto. Ma se la soluzione a tutto questo è immaginare di offrire le fantomatiche centrali nucleari tra 20 anni, io all'operaio, al macellaio, al piccolo imprenditore, al commerciante che tutti i giorni deve prendere la sua autovettura e recarsi al lavoro e vede schizzare il prezzo quotidianamente, ormai noi siamo fissi sopra i 2 euro. Io che gli dico che gli risolvo il problema energetico tra 20 anni, forse con le centrali nucleari? E allora la visione dov'è? Perché guardate, quando accadono queste emergenze sono la testimonianza plastica di un governo che in materia energetica non sa dove mettere le mani, non ha uno straccio di idea, perché questo è il tema vero. E non si possono immaginare di fare i provvedimenti raschiando il fondo del barile, perché andare a prendere i fondi speciali nei singoli ministeri significa, per abbassare di un nulla il litro alla pompa di benzina, tagliare in istruzione, tagliare in sanità, tagliare in giustizia, tagliare in sicurezza, perché i soldi quelli sono. E allora non ci venite a raccontare le favole. La verità è che voi non avete idea di come si governi un'emergenza del genere e non avete gettato le basi affinché questa emergenza si possa risolvere. E ancora, noi siamo in un paese dove a tornate di pensiero le automobili sono a diesel, sono a benzina, sono a GPL e sono pure elettriche. Allora dico io, è mai possibile che rispetto al mantenimento del costo e del prezzo non ci sia stata l'idea e la visione di immaginare di offrire delle soluzioni mirate per le varie tipologie? O immaginate che il parco auto in questo paese sia solo diesel? E ancora, gli autotrasporti, il commercio, tutto quello che volete. Allora scegliete, dovete avere il coraggio di scegliere dove intervenire, in quali ambiti. Perché se un governo sceglie, la politica è scelta, è orizzonte, può tranquillamente dire ai cittadini: guarda, io sto abbattendo il costo del diesel, del carburante per il trasporto pubblico locale, per l'agricoltura, per i tir che trasportano merci, ma scegliete. Immaginare di fare questo significa evidentemente strizzare l'occhio a coloro che determinano i prezzi alla pompa. È inutile che ci giriamo attorno. Eppure, per l'ennesima volta in commissione vi abbiamo fatto come Partito Democratico tutta una serie di proposte. La prima, che ci fosse l'applicazione tempestiva delle accise mobili, ovvero quella di prolungare e rafforzare la riduzione delle accise, cosa che avevate detto in campagna elettorale che vi siete rimangiati, perché questa è la verità, allargare la misura di intervento su benzina e GPL e soprattutto, ma guardate, noi in Commissione Finanze sono anni che parliamo del monitoraggio dei prezzi, che dovevamo un altro po' mettere i 6x3 davanti alle pompe di benzina per dimostrare con i cartelli, con le luci, con le lampadine quale fosse il prezzo reale. Però ogni qualvolta si chiede il monitoraggio, che è una cosa che si fa a costo zero, ci sentiamo dire no. E allora il monitoraggio effettivo dei prezzi alla pompa non si può fare. Avevamo chiesto il contributo anticipato da parte dei grandi gruppi energetici, ma com'è possibile? La bomba dell'aereo ancora deve cadere in territorio e i grandi gruppi energetici già aumentano il prezzo. Allora voi ci dovete spiegare che ci state a fare. Che ci state a fare? Perché non è possibile che un governo, il governo dell'Italia, non sia in grado di interloquire con i gruppi energetici e calmierare, monitorare e avvertire, chiedere la collaborazione rispetto alla tenuta dei prezzi. E anche su questo ci avete detto di no. Per non parlare poi, è già accennato, i fondi dei ministeri e i fondi speciali, ogni provvedimento. Allora voi ci dovete fare la cortesia, ma lo dico col massimo rispetto che vi è dovuto, dovete iniziare a studiare, perché mi sembra di rivedere quella follia che avete compiuto con l'Albania, che ce l'avete raccontata al paese in un modo, per poi scoprire che servivano 760 milioni. E guarda caso, vai a vedere dove trovate i 760 milioni grattando i fondi strutturali, i residui attivi dei singoli ministeri. Allora dico, è una politica questa? È una visione economica? È la risoluzione possibile di un problema? No, è navigare a vista. Navigare a vista dove probabilmente la pezza molte volte è peggio del buco. E arriviamo agli ultimi due punti. Lo sentivo anche prima dell'intervento che mi ha preceduto. Voi decidete di andare a fare cassa, giustamente, dico io, sui fondi da gioco, mettiamola così. Perché poi in tutto questo è straordinario. Voi che siete il governo dei decreti sicurezza, il governo che come primo atto ha inasprito le pene per i rave party come se si stesse ballando tutti i giorni nei campi in Italia, non se ne sono fatti più rave party. Allora che cosa fate? Andate a prendere i fondi, gli utili del gioco, benissimo, e non li utilizzate in materia di prevenzione per affrontare le patologie, ma lo Stato prima si fa croupier da gioco e poi utilizza quei soldi, guarda caso, per immaginare di far finta di ridurre il prezzo alla pompa. Straordinari, come siete stati straordinari, guardate, a festeggiare esattamente il giorno nel quale stavate celebrando la vostra longevità, il governo più longevo della storia repubblicana. E dove l'ho andata a celebrare? A Bari, il giorno in cui da Taranto, a qualche chilometro più a sud, partono 2500 lettere di licenziamento. Siete stati straordinari, avete fatto un capolavoro, ci avete fatto la lezioncina su ogni problema. Era colpa di quelli di prima, era colpa vostra, era colpa della sinistra, era colpa delle scie chimiche. Ora noi gradiremo sapere, visto che la legislatura è volta a termine, tra qualche mese la colpa della non gestione, del rincaro, la colpa delle difficoltà strutturali che microimprese, piccole imprese, operai, lavoratori, famiglie hanno, sarà la colpa di chi? Additerete le questioni geopolitiche internazionali e quando qualcuno vi chiederà conto, ma voi quando stavate seduti lì, in che maniera avete immaginato di risolvere il problema? Probabilmente qualcuno di voi si inventerà una storiella che forse sarà stata colpa di quelli ancora prima. E allora guardate, È chiaro che rispetto a questo provvedimento che noi abbiamo cercato di migliorare, abbiamo cercato di ragionare, di essere propositivi, perché il Partito Democratico non ha mai fatto l'opposizione per l'opposizione, ma ha criticato la soluzione cercando di offrire una controsoluzione che voi avete rispedito come sempre al mittente, non risolvendo i problemi. E allora, per tutte queste ragioni, Presidente, noi non possiamo far altro che dichiarare il nostro voto contrario a questo provvedimento. Grazie.
14: Grazie onorevole Ricciardi, e passiamo all'ultimo intervento con l'onorevole Congedo. Prego.
16: Grazie Presidente, colleghi, sottosegretario Freni. Il provvedimento oggi al nostro esame si compone di 7 articoli e interviene su questioni diverse ma accomunate da una medesima esigenza: dare risposte tempestive e concrete alle conseguenze economiche di una situazione internazionale che continua a produrre effetti rilevanti sul nostro Paese. La nuova fase di instabilità determinatasi sui mercati internazionali e in particolare le tensioni legate alla guerra in Medio Oriente hanno determinato un nuovo aumento dei

Il governo, lo dico al collega Ricciardi, ha scelto di intervenire così come richiede la situazione e lo ha fatto immediatamente, utilizzando gli strumenti disponibili per contenere l'impatto dell'aumento del prezzo dei carburanti e per sostenere quei comparti produttivi che più direttamente risentono di queste dinamiche. È questo il primo e principale obiettivo dell'articolo 1 del decreto legge. La misura centrale, infatti, riguarda la riduzione temporanea delle accise sul gasolio utilizzato come carburante, portato da 672,90 a 532,90 euro per 1000 litri. Una riduzione, quindi, di 14 centesimi al litro. A questo si aggiunge l'effetto derivante dalla conseguente riduzione della base imponibile IVA, che il Governo stima in ulteriore risparmio di circa 3 centesimi al litro sul prezzo finale. Una misura che dunque incide direttamente sul prezzo alla pompa e che va letta nel quadro degli interventi che ha adottato nel corso di questi mesi, seguendo l'evoluzione dei mercati energetici. Non siamo infatti davanti ad un intervento isolato. Da marzo in poi si sono succedute diverse riduzioni delle accise, modulate in relazione all'andamento dei prezzi e alle risorse disponibili. Complessivamente, gli interventi di riduzione delle accise sui carburanti adottate dal 2026 fino al 10 settembre comportano oneri per circa 2 miliardi di euro. Un dato che credo vada sottolineato, perché non è, come ha sostenuto il collega Ricciardi, un'aspirina per affrontare una patologia grave, perché il numero degli interventi dà la dimensione concreta dell'impegno messo in campo per attenuare gli effetti della crisi energetica. Il decreto in esame interviene in particolare sul periodo compreso tra la fine di luglio e l'inizio di settembre, recependo anche le misure adottate con i successivi decreti legge 139 e 153 del 2026. La riduzione riguarda anche il biodiesel e i gasoli paraffinici, per i quali l'aliquota viene portata a 532,90 euro per 1000 litri, con una riduzione rispetto all'inizio dell'anno di 8,4 centesimi al litro, nel rispetto naturalmente dei requisiti europei in materia di sostenibilità ambientale. E l'azione del governo non si è fermata qui, anzi, con il decreto legge 157, il governo ha ulteriormente prolungato la riduzione dell'accisa sul gasolio dall'11 al 17 settembre. Questo dimostra la volontà di seguire giorno per giorno l'andamento della crisi e di adeguare gli strumenti di intervento alle esigenze che emergono. Accanto alla riduzione generalizzata delle accise, il provvedimento presta particolare attenzione a uno dei settori maggiormente esposti all'aumento del prezzo del gasolio, l'autotrasporto. Viene prorogato infatti per i mesi di luglio e agosto 2026 il credito d'imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci, alle imprese di trasporto di persone e alle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli Euro 5 ed Euro 6. Il credito è parametrato alla maggiore spesa sostenuta per il carburante rispetto al prezzo registrato nel mese di febbraio 2026. Contestualmente, il limite massimo delle risorse destinate a questa misura viene innalzato da 300 a 397,6 milioni di euro, con un maggiore onere di 97,6 milioni per il 2026. Anche in questo caso si tratta di una scelta importante. L'aumento del costo del carburante per l'autotrasporto non è infatti un problema che riguarda esclusivamente le imprese del settore. È un costo che rischia inevitabilmente di trasferirsi lungo l'intera catena produttiva e distributiva, fino ad arrivare al consumatore finale. Sostenere l'autotrasporto significa quindi sostenere la competitività delle nostre imprese e nello stesso tempo contribuire a contenere possibili ulteriori spinte inflazionistiche. Il secondo grande capitolo del provvedimento riguarda Acciaierie Italia e il complesso industriale dell'ex Ilva. Parliamo di una vicenda estremamente complessa, ma anche di un'infrastruttura produttiva che continua a rivestire un'importanza strategica per il sistema industriale nazionale. L'articolo 2 autorizza un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per il 2026.

0: in favore di Acciaierie Italia in amministrazione straordinaria. Le risorse possono essere trasferite direttamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy su richiesta dell'organo commissariale, con l'obiettivo di assicurare la funzionalità degli impianti siderurgici nelle more della procedura di vendita. Non si tratta, è bene precisarlo, di un finanziamento a fondo perduto. È un finanziamento oneroso, inserito nel quadro della disciplina europea sugli aiuti di Stato e soggetto a restituzione. L'intervento si colloca inoltre all'interno del massimale autorizzato dalla Commissione europea. Considerando i diversi interventi, l'importo cumulato raggiunge 349,5 milioni di euro rispetto a un massimale autorizzato di 390 milioni. La finalità è chiara. Evitare che nel delicatissimo periodo che precede la definizione della procedura di cessione venga compromessa la continuità degli impianti. E credo che su questo punto occorra tenere insieme almeno tre esigenze che non possono essere considerate alternative: la tutela dell'occupazione, sia quella diretta che dell'indotto, la salvaguardia della capacità produttiva nazionale e la tutela dell'ambiente e della salute. Una questione delicata che voglio sottolineare non ammette posizioni demagogiche come quelle che abbiamo sentito. Proprio sul versante ambientale, durante l'esame parlamentare è stata introdotta una disposizione che assoggetta ad autorizzazione integrata ambientale statale gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale, categoria nella quale rientrano gli impianti siderurgici dell'Ilva. Il provvedimento interviene sulla disciplina dei finanziamenti pubblici concessi ai gruppi Ilva e Acciaierie Italia in amministrazione straordinaria, attribuendo alla loro restituzione un regime di priorità rispetto agli altri crediti, salvaguardando comunque i crediti dei lavoratori indicati nell'articolo 2751 bis del Codice Civile. Un ulteriore capitolo, introdotto durante l'esame in sede referente, riguarda i grandi gruppi del settore energetico. L'articolo 2 bis prevede un meccanismo straordinario di anticipazione delle entrate tributarie relative alle ritenute sugli utili deliberati. La disposizione interessa i grandi gruppi energetici con ricavi consolidati superiori a 20 miliardi di euro e prevede il versamento anticipato del 39% delle ritenute e delle imposte sostitutive relative agli utili interessati dalla norma. È importante chiarire la natura di questa misura. Non siamo in presenza di una nuova imposta. Sottolineo, non siamo in presenza di una nuova imposta. L'importo anticipato genera infatti un corrispondente credito d'imposta che potrà essere utilizzato al momento dell'effettiva corresponsione degli utili. Se le ritenute effettivamente dovute saranno inferiori all'anticipazione, la differenza potrà essere utilizzata immediatamente in compensazione o richiedendola a rimborso. La misura consente però di anticipare risorse significative per la finanza pubblica, 130,3 milioni di euro nel 2026 che concorrono alla copertura degli interventi previsti in questo decreto. L'articolo 2 ter contiene poi alcune disposizioni di carattere fiscale relative al settore dei giochi, una questione delicata che merita di essere approfondita e non, come dire, sviluppata in un intervento di pochi minuti con un significato e un intento demagogico. In particolare vengono qualificate fiscalmente come spese di rappresentanza alcune spese sostenute dai concessionari di giochi pubblici per campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile, comprese quelle destinate alla prevenzione e al contrasto, come dicevo prima, del gioco patologico. Parallelamente viene prevista l'indeducibilità ai fini IRES e IRAP delle spese sostenute per sponsorizzazione di giochi e scommesse vietate dalla legge. Sponsorizzazione di giochi e scommesse vietate dalla legge. È una disposizione che introduce maggiore certezza nell'applicazione della normativa tributaria e nello stesso tempo ribadisce un principio altrettanto chiaro, cioè che ciò che è vietato dalla legge non può produrre un vantaggio fiscale. Signor Presidente, Vorrei infine soffermarmi brevemente sull'impianto finanziario del provvedimento. L'articolo 3 individua puntualmente le coperture. Gli oneri relativi all'articolo 1 e all'incremento del fondo per gli interventi strutturali di politica economica ammontano complessivamente a 479,8 milioni di euro per il 2026, 91,2 milioni di euro per il 2027 e 4,1 milioni di euro per il 2028. A questi si aggiungono i 100,5 milioni destinati all'intervento su Acciaierie Italia. Certo, diciamo, la coperta è corta, come ricordava la collega Raffa, ma non siamo in presenza di aumento di tasse. Quello di non aumentare le tasse su famiglie e imprese è la stella polare di questo governo e di questa maggioranza, e anche in questo provvedimento la stiamo seguendo pedissequamente. Le coperture derivano infatti da fonti diverse: dalle somme relative alle sanzioni dell'autorità garante della concorrenza e del mercato non riassegnate, da riduzione dei stanziamenti e fondi, dalle maggiori entrate connesse alla misura delle accise e per 100,3 milioni dall'anticipazione delle ritenute sui dividendi dei grandi gruppi energetici. Nel complesso, quindi, siamo davanti ad un provvedimento che interviene su un'emergenza concreta con strumenti altrettanto concreti. Ridurre il costo del gasolio significa dare un sollievo immediato a milioni di cittadini e imprese. Sostenere l'autotrasporto significa difendere un settore essenziale per il funzionamento dell'economia e impedire che l'aumento dei costi energetici si propaghi ulteriormente sui prezzi. Garantire la continuità degli impianti ex Ilva significa tutelare un patrimonio industriale strategico, migliaia di lavoratori e una filiera fondamentale per l'industria italiana, accompagnandone la transizione verso una soluzione stabile. Chiedere ai grandi gruppi energetici un'anticipazione di entrate fiscali significa infine reperire una parte delle risorse necessarie senza introdurre una nuova imposizione. Presidente, colleghi, in una fase internazionale caratterizzata da forte instabilità, la politica economica deve essere capace di adattarsi rapidamente alle circostanze, senza rinunciare alla responsabilità nei conti pubblici. Ed è esattamente la logica che attraverso questo provvedimento: intervenire dove serve, quando serve, nella misura necessaria, utilizzando risorse certe e strumenti mirati. Non misure indistinte, dunque, ma interventi concentrati sui punti nei quali le conseguenze della crisi rischiano di essere più pesanti: il costo dell'energia, il sistema dei trasporti, la competitività delle imprese e la continuità di un grande polo industriale strategico. È la dimostrazione di un governo, di una maggioranza, di una forza politica come Fratelli d'Italia che, di fronte ad una crisi internazionale e alle sue conseguenze economiche, non rimane ferma ad osservare l'andamento dei mercati, ma utilizza tutti gli strumenti a disposizione per proteggere il potere d'acquisto delle famiglie, sostenere le imprese e difendere il sistema produttivo nazionale. Concludo, Presidente, ed è con questa consapevolezza che affrontiamo la discussione e la conversione di questo decreto legge. Grazie.
1: Grazie onorevole Congeno, non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. E un attimo solo? No, ok, quindi sia il relatore che il rappresentante del governo non intendono intervenire, quindi il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 2225A, istituzione del Museo per la Memoria del Disastro Ferroviario di Viareggio, e delle abbinate proposte di legge numero 1253-2712. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Cultura si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha dunque facoltà di intervenire la relatrice, la deputata Tassinari. Prego, deputata.
2: Grazie, Presidente. La proposta di legge è stata assegnata in sede referente alla Commissione Cultura, che ne ha avviato l'esame in data 12 novembre 2025, congiuntamente alla proposta di legge 1253, vertente su identica materia. Nella seduta del 18 novembre 2025 la Commissione ha adottato il testo della proposta di legge 2025 quale testo base per il seguito dell'esame. Dopo aver disposto nella seduta del 13 maggio 2026 l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77,1 del regolamento della proposta di legge 2712, la Commissione esaminata

0: approvato le proposte emendative presentate, approvandone alcune nella seduta del 27 maggio 2026. Infine, nella seduta di giovedì scorso, 10 settembre 2026, la Commissione ha conferito al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea. La proposta di legge si compone di un articolo suddiviso in 6 commi. Il comma 1 prevede l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, con sede in Viareggio, al fine di conservare la memoria del disastro prodotto a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno 2009 nella medesima cittadina, di farne conoscere le cause e le conseguenze, anche mediante lo svolgimento di attività, laboratori, progetti e iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche del Sistema Nazionale di Istruzione, nel rispetto della loro autonomia, nonché di rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie. Il successivo comma 2 stabilisce che alla gestione del museo provvede la Fondazione Museo per la Memoria del Disastro Ferroviario di Viareggio, ente di diritto privato, costituito dal Ministero della Cultura. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della Cultura, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Toscana, la Provincia di Lucca, il Comune Viareggio e l'Associazione delle Vittime del Disastro Ferroviario di Viareggio. Il comma 3 dispone che il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della Cultura e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Quanto invece alle attività di Fondazione, esse sono finanziate con le risorse di cui al successivo comma 6, che possono essere integrate anche tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati. Il comma 4 stabilisce che con decreto del Ministero della Cultura sono approvati l'atto costitutivo, lo statuto della Fondazione Museo per la Memoria del Disastro Ferroviario di Viareggio. Il comma 5 prevede che la Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Cultura, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'attività di vigilanza il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il comma 6 reca le disposizioni di carattere finanziario e stabilisce che per la realizzazione del museo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2027, di cui 200 mila euro da destinare alla dotazione iniziale della Fondazione, di cui al comma 2, di 1 milione di euro per l'anno 2028 e di 1 milione di euro per l'anno 2029. Per il funzionamento del museo è autorizzata la spesa di 50 mila euro annui a decorrere dall'anno 2029. La copertura dei relativi oneri è posta. Quanto 2 milioni di euro per l'anno 2027 a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 finalizzate le spese necessarie alla realizzazione del museo mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma fondi di riserve speciali della missione fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Cultura, quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029 finalizzate al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma Fondi di riserve speciali della missione fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Cultura. Grazie.
1: Grazie, deputata Tassinari. Ha facoltà di intervenire il sottosegretario Freni, che si riserva e quindi è iscritto a parlare l'onorevole Quartini. Prego.
2: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Siamo ad approvare una proposta di legge bipartisan che ha a che fare con la memoria. La memoria come dovere civile, la memoria come elemento importante della nostra storia. A 17 anni dal tragico 29 giugno 2009, quando l'esplosione di un treno merci carico di GPL alla stazione di Viareggio causò la morte di 32 persone e oltre 100 feriti, l'esigenza di un luogo stabile dedicato alla memoria delle vittime non è più rinviabile. Non si tratta di un semplice monumento, ma di uno spazio vivo di educazione civile e di prevenzione. Sul modello di altre esperienze italiane che hanno saputo trasformare il dolore in patrimonio collettivo e di consapevolezza. L'Italia ha già maturato esperienze di musei memoriali dedicati a vittime di stragi e disastri. Tre esempi sono particolarmente significativi. Il Museo per la Memoria di Ustica a Bologna, ospitato dal 2007 nell'ex deposito tranviario della Zucca, custodisce i resti del DC9 Itavia abbattuto il 29 giugno 1980 con 81 vittime. Questo museo nasce dalla determinazione dell'Associazione dei Parenti delle Vittime e dall'installazione permanente dell'artista Boltanski, che intreccia i resti del velivolo con 81 specchi neri, altrettante lampadine che pulsano al ritmo del battito cardiaco e frasi sussurrati. È un luogo che scuote la coscienza e mantiene aperta la domanda di verità. Poi abbiamo il Memoriale delle Vittime del Terrorismo e della Violenza Politica di Brescia, inaugurato fra il 2013 e il 2023. È un museo urbano a cielo aperto che collega Piazza della Loggia al Castello di Brescia attraverso 441 pietre d'inciampo. Ogni formella incisa nel selciato ricorda una vittima delle stragi politiche in Italia e nel mondo, con un nucleo centrale dedicato agli anni della strategia della tensione. Il percorso è percorribile tutti i giorni e trasforma la città stessa in un archivio vivente. Poi abbiamo il Museo Storico della Resistenza di Sant'Anna di Stazzema, allestito nella vecchia scuola elementare del paese. Ripercorre la strage del 12 agosto 1944 con le sue 560 vittime della furia nazifascista e l'intera storia della resistenza in Toscana. A questi vorrei aggiungere altri esempi che, per ragioni di tempo a disposizione, mi limiterò a ricordare. Abbiamo il museo Longarone Vaillant Attimi di Storia, collocato a Longarone, a raccontare e a mantenere viva la memoria di quanto accaduto nell'immane tragedia che ha segnato il mondo in modo indelebile un intero territorio, strappando alla vita la notte del 9 ottobre 1963 1910 vittime. Abbiamo il Museo di Documentazione di Stava, nella provincia di Trento, ricorda la catastrofe del 19 luglio 1985, uno dei più gravi disastri al mondo dovuti al crollo di discariche a servizio di miniere, che con 268 morti ed ingenti distruzioni rimane a tutt'oggi una delle più gravi catastrofi industriali e ambientali mai verificatesi in Italia. Abbiamo il museo minerario situato a Carroi, Marcinelle, ospita appunto lo spazio 8 agosto 1956, al ricordo delle 262 vittime morte per le ustioni, il fumo e i gas tossici, la cui orribile fine è vicina per vari aspetti a quella delle vittime di Viareggio. Abbiamo il Museo Nazionale Ucraino Chernobyl, non lontano da Kiev, legato all'incidente nucleare avvenuto nella centrale 40 anni fa, il 26 aprile 1986. Questi numeri e questi musei dimostrano che la memoria istituzionalizzata non è un esercizio retorico, ma uno strumento concreto di educazione civile, ricerca storica e prevenzione. Oggi vogliamo che anche la strage di Viareggio abbia il suo museo. La Regione Toscana ha già riconosciuto il valore della memoria delle stragi. Nel novembre 19, presso la Biblioteca Pietro Leopoldo di Piazza Cerretani a Firenze, è stato inaugurato l'Armadio della Memoria, un archivio che raccoglie i materiali disponibili su tre tragedie che hanno ferito la Toscana: il disagio e il disastro provocato dalla Moby Prince il 10 aprile 1991, la strage di Viareggio il 29 giugno 2009 e il naufragio della Costa Concordia il 13 gennaio 2012. L'iniziativa, nata all'unanimità nel Consiglio regionale nell'aprile 2017, ha promosso un coordinamento regionale tra istituzioni e associazioni dei familiari delle vittime. L'archivio serve a mantenere perennemente acceso il ricordo delle tre stragi avvenute in Toscana e a prevenire di nuove situazioni così drammatiche attraverso lo studio di documenti. Certamente questo precedente è da sottolineare perché Viareggio è una delle ferite aperte del proprio territorio e non solo del proprio territorio, anche dell'intero paese, e perché l'esistenza di un archivio non sostituisce un museo. L'archivio conserva documenti per gli studiosi, il museo li rende accessibili alla cittadinanza, li trasforma in esperienza educativa e in un monito permanente. E come non raccontare, non rammentare, non ricordare in questa sede il lavoro straordinario dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, Il Mondo Che Vorrei Onlus, che mai hanno smesso di cercare la verità sulla strage, che non hanno mai mollato di un centimetro, ai quali va tutta la nostra gratitudine. Inoltre vorrei fare una menzione speciale per la Casina dei Ricordi, simbolo civico e spirituale della memoria della strage ferroviaria del 29 giugno 2009. Nata ufficialmente nel giugno 2012, a 3 anni esatti dal disastro, per dare una casa fisica agli oggetti superstiti della tragedia e per non dimenticare le 32 vittime. La struttura, una piccola casetta in legno edificata in via Ponchielli, la strada più colpita dall'esplosione, è nata dall'iniziativa dell'associazione motociclistica dei biker locali, il motogruppo Le Tartarughe Lente. Nella casa dei ricordi sono stati raccolti dalle macerie delle case distrutte piccoli frammenti di vita quotidiana, rimasti intatti, giocattoli dei bambini, sciarpe, un telefono fuso dalle fiamme e persino una formaggera. Questi oggetti, insieme a disegni, poesie e pensieri, sono custoditi all'interno come un piccolo tempio laico. C'era anche un gilet di pelle trafugato, forse da un balordo, a fine agosto, e come ha ben riportato il giornale La Nazione, chi ha strappato quel pezzo di pelle dal muro deve sapere che la memoria di Viareggio vive nel soffio del mare, nell'eco di quelle campane e nell'indomabile dignità di chi continua a custodirla. L'istituzione del museo non è solo un atto dovuto, ma anche il coronamento di un percorso di giustizia mai abbandonato da parte dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, che si è concluso dopo 17 anni, dopo oltre 200 tra udienze verbali e 6 processi. La prescrizione aveva in passato cancellato i reati di incendio e di lesioni colpose gravi e gravissime, mentre successivamente erano stati dichiarati prescritti anche gli omicidi colposi a seguito dell'esclusione dell'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. A distanza di 17 anni è rimasto in piedi solo il reato di disastro ferroviario colposo. La vicenda giudiziaria ha attraversato fasi complesse. Il 27 maggio la Corte d'Appello di Firenze, nel cosiddetto appello terra, ha confermato le condanne per tutti e 12 gli imputati, respingendo le richieste di riduzione massima delle pene. Tra le condanne confermate vogliamo ricordare l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e di Rete Ferroviaria Italiana a 5 anni di reclusione e l'ex amministratore delegato di RFI 4 anni, 2 mesi e 20 giorni. Il 25 giugno 2006 la Corte di Cassazione ha reso definitive queste condanne, rigettando i ricorsi degli imputati. Mauro Moretti si è costituito in carcere. Le condanne, ripeto, riguardano il reato di disastro ferroviario colposo, l'unico non caduto in prescrizione dopo che la Cassazione aveva escluso l'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. è un fatto storico, perché per la prima volta nel nostro Paese sono stati ritenuti definitivamente responsabili i vertici delle grandi società ferroviarie. La conclusione del processo ha un significato che va oltre l'esito giudiziario. Il museo quindi non va interpretato come un appendice della sentenza, è la sua traduzione in impegno civile permanente. Le condanne hanno accertato le responsabilità, il museo deve custodire quella verità e trasformarla in cultura della sicurezza. Il percorso per l'istituzione del museo è già avviato. La proposta di legge presentata nel febbraio 2025 prevede l'istituzione di una fondazione con il compito di realizzare una struttura viva dedicata alla memoria, alla consapevolezza civile, alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza ferroviaria. Il Ministero della Cultura ha garantito un finanziamento di 4 milioni di euro fra il 2027 e il 2029. Il sostegno è bipartisan, un museo per Viareggio, per la Toscana, per l'Italia. Viareggio ha atteso 17 anni per la verità giudiziaria, ora attende un luogo che quella verità la renda visibile, visitabile, trasmissibile. I modelli di Ustica, Brescia e Sant'Anna di Stazzema dimostrano che i musei della memoria non sono cimiteri della storia, ma laboratori di cittadinanza. L'archivio della memoria della Regione Toscana dimostra che le istituzioni toscane hanno già riconosciuto Viareggio come una delle proprie ferite. Il percorso processuale, conclusosi con la condanna definitiva dell'ex amministratore delegato di RFI e di altri dirigenti, ha stabilito le responsabilità e indicato con chiarezza le cause del disastro. Il museo delle vittime della strage di Viareggio non è un atto dovuto solo alle famiglie delle 32 vittime, è un investimento nella sicurezza ferroviaria, nella cultura della prevenzione e della coscienza civile del Paese. Le risorse sono state stanziate, il consenso politico c'è, la materia documentaria è già raccolta, manca solo la decisione di trasformare tutto questo in un luogo concreto. Come ha detto Daria Bionfietti, presidente dell'Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica, a proposito del museo bolognese, non potevamo pensare che quell'aereo potesse essere rottamato. E allora abbiamo cercato di inventarci un luogo dove poterlo consegnare definitivamente alla storia. Viareggio merita lo stesso, un luogo dove consegnare la storia, non solo i resti di un treno, ma la memoria di 32 vite e l'impegno che ciò non accada più. Grazie.
1: Grazie onorevole Quartini. Onorevole Bicchielli, prego.
3: Grazie signor Presidente. Onorevoli colleghi, sottosegretario Freni, ritengo che il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea affronti una questione che va ben oltre l'istituzione di un museo e riguarda più profondamente il modo in cui una comunità nazionale sceglie di custodire la propria memoria, di trasmetterla alle generazioni future, di trasformare anche le pagine più dolorose della propria storia in occasioni di consapevolezza, conoscenza e responsabilità. La proposta di legge, l'iniziativa della collega Deborah Bergamini, nasce da un'esigenza tanto semplice quanto importante: fare in modo che il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno del 2009 non rimanga soltanto un fatto consegnato alla cronaca, ma diventi parte stabile della memoria collettiva del nostro Paese. E desidero appunto rivolgere un ringraziamento particolare alla collega Bergamini, prima firmataria del testo base, per aver dato forma parlamentare a un'istanza che Viareggio e i familiari delle vittime avevano già maturato da tempo, e alla relatrice, l'onorevole Rosaria Tassinari, per il lavoro paziente e puntuale svolto in commissione. È significativo che il Parlamento sia arrivato a questo punto attraverso un lavoro che ha visto convergere proposte di diverse provenienze politiche intorno a un obiettivo comune. Su certe ferite la Repubblica non si divide. Quando parliamo di cultura, troppo spesso rischiamo di limitarci a considerare il patrimonio culturale nella sua dimensione più tradizionale, le opere d'arte, i monumenti, i musei, gli archivi, i luoghi della storia. Ma la cultura è anche la capacità di una società di attribuire un significato condiviso alla propria esperienza, di conservare ciò che non deve essere dimenticato e di mettere quella memoria a disposizione soprattutto di chi non ha vissuto direttamente gli eventi che essa racconta. Un museo della memoria, in questa prospettiva, non è semplicemente un luogo nel quale vengono conservati degli oggetti, è un luogo nel quale una comunità costruisce e trasmette conoscenza. E questo vale ancora di più quando la memoria riguarda una tragedia che ha prodotto vittime, dolore e conseguenze profonde per tante famiglie. Il 29 giugno del 2009 Viareggio fu colpita da una tragedia ferroviaria di dimensioni drammatiche, che ha lasciato una ferita profonda nella città e nella comunità nazionale. L'istituzione di un museo dedicato a quella vicenda significa anzitutto riconoscere che la memoria delle vittime non può essere affidata soltanto al trascorrere del tempo, né può dipendere dalla capacità dei singoli di conservarla e trasmetterla. La memoria, quando assume una rilevanza collettiva, diventa una responsabilità pubblica. Il testo che discutiamo lo afferma con chiarezza, individuando tre finalità strettamente connesse tra di loro: conservare la memoria del disastro, far conoscere le cause e le conseguenze dell'incidente e rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie. A queste finalità si aggiunge nel testo elaborato dalla Commissione una particolare attenzione alle istituzioni scolastiche attraverso attività, laboratori, progetti e iniziative nel rispetto delle autonomie delle scuole. È proprio quest'ultimo aspetto che da componente della Commissione Cultura considero particolarmente significativo. Se la memoria deve essere preservata, non può essere una memoria rivolta soltanto al passato. Deve essere una memoria capace di parlare al presente e soprattutto al futuro. Per questo il rapporto con la scuola è fondamentale. Le giovani generazioni non possono essere semplicemente chiamate a ricordare qualcosa che non hanno vissuto. Devono essere messe nella condizione di comprendere che cosa è accaduto, conoscere le conseguenze di quella tragedia, interrogarsi sulle responsabilità, sul valore della sicurezza, sulla tutela della vita umana, sulla prevenzione dei rischi, sulla necessità che le istituzioni e la società siano sempre all'altezza dei propri doveri. Una comunità che non coltiva la memoria dei propri disastri è una comunità che smette di pretendere sicurezza. La prevenzione è sicuramente tecnica, è manutenzione e controllo, ma ancor prima è cultura. Può insegnare che la memoria non è nostalgia, non è celebrazione fine a se stessa, non è una semplice ritualità. La memoria è conoscenza. E la conoscenza, quando è costruita attraverso fonti, testimonianze, documenti e percorsi educativi, può diventare consapevolezza. E questo è un punto sul quale credo che la cultura possa e debba dare un contributo decisivo. Un museo della memoria deve infatti avere la capacità di mettere insieme dimensione storica, dimensione umana, documentazione, testimonianza, ricerca e divulgazione. Deve essere un luogo nel quale la sofferenza delle persone non viene spettacolarizzata, ma viene custodita con rispetto. Lo Stato garantisce la dimensione nazionale di questa iniziativa, le istituzioni territoriali portano i luoghi, la storia e la comunità, le famiglie e l'associazione delle vittime portano una testimonianza e una legittimazione che nessuna istituzione può costruire da sola. È un impianto, come abbiamo visto, sobrio. La gestione viene affidata a una fondazione di diritto privato che è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Cultura, il cui atto costitutivo e il cui statuto saranno approvati con decreto del Ministro. Sono delle risorse misurate che consentono di avviare il progetto e di costruire intorno ad esso la partecipazione degli enti pubblici e dei soggetti privati prevista dalla legge. Ma proprio perché parliamo di cultura, signor Presidente, dobbiamo essere consapevoli che l'istituzione giuridica e il finanziamento rappresentano soltanto il punto di partenza. Un museo contemporaneo può utilizzare linguaggi diversi e tecnologie diverse per rendere accessibile la memoria senza impoverirla. Documenti, fotografie, testimonianze, ricostruzioni, strumenti audiovisivi, percorsi interattivi possono permettere a un pubblico molto ampio, soprattutto ai più giovani, di avvicinarsi a una vicenda così complessa. La sfida sarà quindi quella di costruire un museo capace di coniugare rigore storico e capacità comunicativa, autorevolezza scientifica, accessibilità, rispetto delle vittime e capacità educativa. educativa, una sfida culturale importante, e credo che il Parlamento debba accompagnarla mettendo a disposizione le condizioni necessarie perché il progetto possa nascere e svilupparsi in modo serio. Museo Vive, se ha un progetto scientifico, se ha una governance adeguata, professionalità competenti, una programmazione culturale, rapporti con le scuole, con il mondo della ricerca e con le altre istituzioni culturali, capacità di dialogare con il territorio. La legge crea dunque solo le condizioni per partire, il lavoro successivo sarà altrettanto importante. In questo senso sarà fondamentale la fase di definizione dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, nonché la successiva organizzazione dell'attività del museo. Un'iniziativa parlamentare, colleghi, nasce da una sensibilità, da una storia, da un'esigenza avvertita sul territorio, ma quando arrivi in aula attraverso il lavoro delle commissioni diventa qualcosa di più, diventa un'assunzione di responsabilità da parte dell'intero Parlamento. Quindi oggi siamo chiamati a compiere proprio questo passaggio. Non siamo chiamati soltanto a istituire un museo, siamo chiamati a dire che una tragedia come quella di Viareggio merita un luogo stabile della memoria, che le vittime e le loro famiglie meritano che quella memoria venga custodita, che le nuove generazioni hanno diritto di conoscere e comprendere ciò che è accaduto e che la cultura può essere uno strumento straordinario per trasformare la memoria in consapevolezza, e siamo chiamati soprattutto a farlo con uno sguardo rivolto al futuro, perché il vero significato di un luogo della memoria non sta soltanto nel conservare ciò che è stato, sta nel contribuire a costruire ciò che sarà. Per queste ragioni, da deputato della Commissione Cultura e del gruppo di Forza Italia, considero questa proposta di legge un'iniziativa importante e coerente con una concezione della cultura come strumento per costruire il futuro, una cultura che sa custodire la memoria, che sa rispettare il dolore, che sa educare le nuove generazioni, che sa trasmettere il ricordo in consapevolezza e responsabilità. E questo in fondo, signor Presidente, è il significato più profondo di un museo della memoria, non soltanto ricordare ciò che è accaduto, ma fare in modo che quella memoria continui a parlarci e contribuisca attraverso la conoscenza e la cultura a costruire una società più consapevole. Grazie.
1: Grazie onorevole Bicchielli. Onorevole Caso, prego.
4: Grazie Presidente. Discutiamo oggi di una legge particolarmente importante che riguarda non solo l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, ma che riguarda tutte e tutti noi, perché ci sono tragedie che appartengono a una comunità ma che non possono essere confinate dentro i suoi confini, che diventano parte della memoria nazionale, e la strage ferroviaria di Viareggio è una di queste. La notte del 29 giugno del 2009 un treno merci partito da Trecate e diretto verso Gricignano Verola deragliò nei pressi della stazione di Viareggio. Il cedimento di un assile del primo carro, determinato dal suo stato di corrosione, provocò il deragliamento. Una cisterna contenente del GPL venne danneggiata, il gas fuoriuscì, si incendiò ed esplose. L'esplosione investì le abitazioni e le persone che vivevano intorno alla ferrovia. Morirono 32 persone, oltre 100 rimasero ferite. Dietro questi numeri ci sono 32 vite spezzate, famiglie distrutte, persone che hanno perso figli, genitori, fratelli e sorelle. Ci sono ferite fisiche e psicologiche che non si sono mai rimarginate. C'è una città intera che da quella notte non è stata più la stessa, e per questo Viareggio non ha mai smesso di ricordare. Non lo hanno fatto le famiglie delle vittime, non lo ha fatto l'associazione che la rappresenta, non lo ha fatto la città. Ogni anno nella notte del 29 giugno Viareggio rinnova una memoria che non è soltanto commemorazione, ma richiesta di giustizia, verità, sicurezza. Non spetta a noi commentare le sentenze o sovrapporci al lavoro della magistratura, ma il Parlamento può e deve prendere atto di un percorso giudiziario che dopo 17 anni ha finalmente raggiunto un punto definitivo. E stiamo parlando di 17 anni, un tempo lunghissimo per le famiglie delle vittime, un tempo fatto di processi, sentenze, rinvii e nuovi giudizi, un tempo nel quale la richiesta di giustizia non si è mai separata dalla richiesta di verità. E credo che proprio questo debba insegnarci qualcosa. La sicurezza non può essere, non deve essere mai considerata un costo, un adempimento burocratico, un elemento secondario rispetto alla produzione e al profitto. La sicurezza, in particolare quando si parla di trasporti, di infrastrutture che attraversano le nostre città e i nostri territori, riguarda direttamente la vita delle persone. Ed è qui che nasce il senso, il significato più profondo di questo museo, che non è solo un luogo fisico dove custodire fotografie, documenti, testimonianze, non può essere semplicemente un edificio dedicato alla memoria, deve vivere. Essere capace di raccontare ciò che accade, di conservare di conservare le cause e le conseguenze, di rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie, ma anche di trasformare quella terribile esperienza in conoscenza, ricerca, prevenzione. Questa è stata fin dall'inizio l'idea del Partito Democratico. Questa proposta di legge, la proposta di legge 1253, a prima firma del collega Marco Simiani, è sottoscritta da numerosi deputati del Partito Democratico, è stata infatti presentata il 27 giugno del 2023, quasi 2 anni prima della proposta 2225 presentata il 5 febbraio 2025 dall'onorevole Bergamini. Le due proposte sono state poi esaminate congiuntamente, ma i fatti parlamentari hanno una loro cronologia e sarebbe sbagliato, oltre che inutile, provare a riscriverla. L'idea di istituire un museo nazionale per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, con una funzione non solo commemorativa, ma anche di studio e di promozione della sicurezza ferroviaria, nasce dunque da una proposta del Partito Democratico a prima firma del nostro collega Marco Simiani, capogruppo in Commissione Ambiente. E nasce con una struttura precisa, l'istituzione di un museo che indica in maniera puntuale tutte le funioni, diffondere la conoscenza delle cause e le conseguenze del disastro, ricordare le vittime e rendere omaggio alle loro famiglie, favorire la conoscenza delle buone pratiche per migliorare la sicurezza ferroviaria, promuovere studi sull'ambiente della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, individuare criticità e possibili interventi, organizzare attività didattiche, convegni, mostre, iniziative rivolte alle scuole. Inoltre prevede il coinvolgimento di ANSFISA per le attività di ricerca e documentazione scientifica, proprio per legare la memoria alla conoscenza e la conoscenza alla prevenzione. Insomma, una proposta che guardava al passato per intervenire sul futuro, perché la memoria di Viareggio non può e non deve fermarsi al dolore sacrosanto, alla commemorazione doverosa, deve diventare anche uno strumento affinché tragedie come queste non si ripetano mai più. Ecco perché il museo deve avere una funzione nazionale e non meramente locale. Viareggio deve essere nella sede naturale, perché lì è avvenuta la tragedia, lì vivono la memoria e le famiglie, lì quella ferita è ancora presente. Durante l'esame parlamentare, tuttavia, la maggioranza ha scelto un percorso diverso. Attraverso una scelta che noi non condividiamo, è stata adottata come testo base la proposta presentata successivamente dalla maggioranza, anziché la proposta originaria del Partito Democratico. È un fatto parlamentare evidente, certificato dagli atti e lavori delle commissioni. Non siamo qui per rivendicare una medaglia, non vogliamo che una tragedia come quella di Viareggio diventi terreno di competizione politica, ma non accettiamo nemmeno che si cancelli la storia delle iniziative parlamentari. Il Partito Democratico questa proposta l'ha avanzata per primo, la continua a difendere oggi in quest'Aula, e l'abbiamo fatto e lo continueremo a fare, raccogliendo un'esigenza che proviene dal territorio, dalle famiglie, dalla città di Viareggio, dalla necessità di dare alla memoria della strage una dimensione permanente e nazionale. Noi ringraziamo la maggioranza, il governo, la destra per aver ripreso questa idea. Bene, se un'idea è giusta, il fatto che venga condivisa anche da chi prima la pensava diversamente non può che essere positivo. E non faremo mancare il nostro sostegno all'istituzione del museo, dicendo con chiarezza che siamo favorevoli, perché una nostra proposta politica, un obiettivo che condividiamo con tutta la comunità di Viareggio, con tutta la comunità nazionale, ma proprio perché crediamo in questo progetto dobbiamo sollevare una questione che per noi è decisiva, quella delle risorse, perché nei 588 giorni che sono trascorsi dalla presentazione della proposta Simiani alla presentazione della proposta Bergamini, il numero di risorse messe a disposizione di questo progetto è fortemente cambiato, perché noi siamo passati da un progetto originario di 8 milioni di euro a un progetto che adesso vede 4 milioni di euro per la sede, ma soprattutto noi chiedevamo 1 milione di euro annui per il finanziamento, funzionamento, ora stiamo parlando di 50 mila euro annui per il funzionamento. Sono risorse significative che corrispondono alla necessità di dare al progetto una base finanziaria seria e stabile. Nel testo poi adottato come base, modificato durante l'esame parlamentare, il tema della copertura finanziaria è diventato inevitabilmente centrale. Del resto già il dossier parlamentare, per cui ringraziamo gli uffici della Camera dei Deputati, segnalava che essendo trascorso tempo dalla presentazione delle proposte, le annualità finanziarie originariamente previste devono essere aggiornate. I successivi passaggi parlamentari hanno confermato che il nodo delle risorse resta tuttora tutt'altro che secondario. Ecco perché noi vogliamo essere molto chiari. Noi vogliamo un museo che viva, che sia aperto all'intero paese, non un museo che nasca solo sulla carta. Non vogliamo approvare una legge che istituisce una fondazione, individua. Noi vogliamo approvare una legge che istituisce una fondazione, individua obiettivi importanti, definisce finalità ambiziose e poi mette il territorio nelle condizioni di realizzarli e non li costringe a fare i conti con risorse insufficienti per realizzare davvero tutto questo. Un museo nazionale della memoria con attività di ricerca, documentazione, divulgazione didattica, iniziative per le scuole, collaborazione con le istituzioni, col mondo della sicurezza ferroviaria, non può vivere soltanto di buone intenzioni e noi chiediamo le risorse per la sede, per il funzionamento, per il personale, un impegno finanziario adeguato alla dimensione nazionale e alla maggioranza, al governo, di non limitarsi a costruire un annuncio ma a costruire una reale opportunità. Per questo noi in questa giornata così importante di dibattito vogliamo portare avanti con chiarezza il nostro sostegno a questo disegno, a questo obiettivo, senza mai dimenticare che ogni 29 giugno, quando Viareggio ricorda quella notte, ricorda i nomi delle vittime, ricorda il boato, il fuoco, il dolore, noi non stiamo semplicemente guardando indietro, ma vogliamo assumerci una responsabilità verso il futuro, perché la memoria è importante, la coscienza è importante, ma quello che conta ancora di più è la capacità della memoria e della coscienza di produrre scelte per una maggiore sicurezza, controlli più efficaci per il futuro. E il museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio deve servire a questo, a dire alle famiglie delle vittime, alla città di Viareggio, alle nuove generazioni cosa è accaduto, perché? Perché quella ferita è una ferita dell'intera Repubblica e perché l'intero paese non dimenticherà mai nessuna di quelle vittime, ma soprattutto ricordare che nessuna memoria viene veramente onorata se non ci si impegna a impedire che ciò possa ripetersi. E come Partito Democratico sosteniamo questo provvedimento, continueremo a lavorare per realizzare un museo davvero all'altezza di questa grandissima missione, con le giuste risorse per non dimenticare mai, per onorare fino in fondo ciò che è stato e per rispetto delle 32 vittime, delle loro famiglie, di una città che in questi anni non ha mai smesso di chiedere verità, giustizia e sicurezza.
1: Grazie onorevole Casu. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali e a facoltà di replicare, se desidera, la deputata Tassinari. Rinuncia, chiedo al rappresentante di governo, sottosegretario Freni. No, rinuncia, quindi il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, numero 2713B, proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, numero 177. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Trasporti si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà dunque di intervenire la relatrice, la deputata Fria. Prego.
5: Grazie Presidente. Colleghi e colleghe, riferisco sui contenuti del disegno di legge 2713 bis, di iniziativa governativa, volto a modificare l'articolo 35 della legge del 25 novembre del 2024 numero 177, che reca una delega al governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Si tratta di una delega molto ampia, volta all'adozione di un nuovo codice della strada e alla revisione della normativa attuativa, sulla base di un cospicuo numero di criteri direttivi ispirati a principi di tutela della sicurezza stradale, adozione di strategie di prevenzione adeguate, protezione degli utenti vulnerabili della strada, semplificazione delle procedure, adeguamento al processo tecnologico, miglioramento della qualità qualità, della trasparenza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e razionalizzazione delle competenze. L'attuazione della delega costituirà il punto di arrivo del lungo percorso di riforma avviato con la legge numero 177 del 2024 appunto. Ricordo che la legge è stata il frutto di un approfondito lavoro svolto dalla Commissione Trasporti dopo un'ampia fase istruttoria che ha visto il coinvolgimento di oltre 90 soggetti auditi, tra interlocutori istituzionali, rappresentanti delle forze dell'ordine e degli enti locali, associazioni di vittime della strada, enti di ricerca ed esperti di sicurezza stradale, associazioni di categoria del mondo dei trasporti, associazioni ambientaliste, cittadini e consumatori. Altrettanto approfondita è stata la fase di esame delle proposte emendative, con oltre 750 proposte esaminate e oltre 160 proposte approvate. Questo ampio lavoro ha dato i suoi frutti. I dati sulla sicurezza stradale risultano infatti incoraggianti. Secondo i dati recentemente diffusi dall'Istat, nel 2025 si è registrato un calo del 5,3% delle vittime di incidenti stradali rispetto all'anno precedente. Per la prima volta dal 2020, peraltro anno del lockdown, il numero delle vittime è sceso sotto i 3.000, attestandosi a 2.868. Ancora troppo ovviamente, tant'è vero che il governo vuole continuare a lavorare nella direzione intrapresa. Secondo uno studio basato sui dati della Polizia Stradale, nel 2025 si è inoltre registrata una maggiore attenzione alla guida e una minore incidenza di comportamenti pericolosi. Segnala in particolare una riduzione di oltre il 19% delle violazioni di legge per guida sotto influenza dell'alcol. Passando all'esame quindi del contenuto del disegno di legge, esso interviene sul termine e sull'oggetto della delega per la riforma del codice della strada, senza toccarne i principi e i criteri direttivi. Ricordo che dopo l'approvazione della Camera il provvedimento è stato trasmesso con modificazioni dal Senato alla Camera appunto di nuovo il 23 luglio scorso. Il nostro esame risulta pertanto limitato all'unica modifica portata dal Senato concernente la proroga del termine per l'esercizio della delega conferita al Governo. Nello specifico tale termine era stato inizialmente prorogato da 12 a 18 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge numero 177 del 2024, passando quindi dal 14 dicembre 2025 al 14 giugno 2026. A seguito della modifica apportata nel corso dell'esame presso il Senato, il termine per l'esercizio della delega è stato ulteriormente ampliato a 22 mesi, fino al 14 ottobre 2026. In considerazione del termine ravvicinato di scadenza della delega, auspico quindi un celere esame da parte dell'Assemblea. Ma mi appresso, apprestandomi a concludere, Presidente, facendo presente che la Commissione Trasporti continuerà a svolgere un ruolo importante al momento dell'attuazione della delega, voglio però sottolineare il lavoro di ascolto dei cittadini che dovrà continuare a essere portato avanti e delle categorie interessate affinché il nuovo codice della strada assicuri il raggiungimento di nuovi rilevanti risultati per il rafforzamento della sicurezza stradale, la tutela delle categorie deboli, la semplificazione delle procedure e il diritto alla mobilità dei cittadini. Grazie Presidente.
1: Grazie Deputata Fria. Facoltà di intervenire il rappresentante del Governo. Fa riserva e quindi è iscritto a parlare l'onorevole Caso. Prego.
4: Presidente, rappresentante del Governo, relatrice, onorevoli colleghi, oggi non stiamo discutendo solamente della proroga del termine per l'esercizio della delega prevista, ma stiamo parlando di un tema che è centrale per la vita di tutti i cittadini, perché dalle regole che noi scriviamo per nelle nostre strade dipende poi l'esercizio di un diritto fondamentale che è il diritto alla mobilità. E non è solo un riferimento all'articolo 16 della Costituzione, la libera circolazione delle persone e delle merci, ma è un riferimento all'accesso a tutti i diritti, perché noi misuriamo il nostro accesso al diritto al lavoro, il nostro accesso al diritto alla salute, al diritto all'istruzione, dal tempo che impieghiamo a raggiungere i luoghi dove possiamo esercitare questi diritti. La mobilità insostenibile che stiamo conoscendo nel nostro paese, con dati agghiaccianti, noi abbiamo un 68% di italiani, secondo paese, secondo Eurostat, solo a Cipro, a non utilizzare mai il trasporto pubblico locale, abbiamo solo meno del 10% dei collegamenti che avvengono attraverso attraverso una dimensione di trasporto pubblico. Abbiamo un indice di motorizzazione che sta crescendo a dismisura, oltre 70 auto ogni 100 abitanti, un fenomeno che è legato anche a un bassissimo utilizzo di questi mezzi. Rimangono fermi per il 93-95% del tempo, e anche una età di questi mezzi che li rende anche meno diciamo sicuri da un punto di vista anche delle nuove tecnologie, età media di 12 anni. Ecco, questa situazione di mobilità insostenibile è intimamente connessa alla scelta di questo governo di non affrontare questo tema come priorità. E oggi ne abbiamo la plastica dimostrazione, perché vedete, basta leggere la prima pagina della documentazione, che ringrazio gli uffici della Camera per aver predisposto. Noi stiamo parlando di una delega prevista il 25 novembre del 2024, l'articolo 35, ed è figlio di una lunghissima discussione in Commissione Trasporti. Io voglio ringraziare tutti i membri della Commissione Trasporti, perché noi abbiamo passato settimane, mesi in Commissione, centinaia di emendamenti, tante questioni erano rimaste sul tavolo ed erano diventate oggetto dell'articolo 35, cioè della necessità di una riscrittura completa attraverso una delega. Ecco, di fronte a tutto questo, a questa urgenza che veniva da un confronto parlamentare, anche su posizioni differenti, su diverse visioni, però c'è stata da parte del Ministero e del Governo un ritardo intollerabile. E l'ultima pagina si è

Fretta e Furia all'ultimo. È stato trasmesso tra luglio e agosto, 1075 pagine di documento, in parte già chiuso, ed è stato mandato, diciamo, in osservazione un po' in tutte le direzioni possibili, a quelli che sono gli stakeholder, a quelli che sono le associazioni delle realtà della sicurezza stradale. Noi auspichiamo e speriamo che le tantissime osservazioni che sono arrivate nel mese di agosto e di settembre al Ministero possano essere tutte accolte, ma sono tantissime. Quella condivisione, stiamo parlando di quasi 2 anni di tempo, non si doveva fare nell'ultimo minuto per portarci oggi in Parlamento a dover approvare una proroga di 1 mese. Perché poi alla fine stiamo parlando, oggi è il 14 settembre, di una proroga al 14 di ottobre, con un lavoro che era ancora tutto da fare, da condividere, e probabilmente quella condivisione non doveva arrivare nella coda del processo, ma doveva arrivare all'inizio, immediatamente. L'aspetto, a mio avviso, più preoccupante, e su cui veramente mi auguro che il Ministero possa aprire gli occhi rapidamente, sono le preoccupazioni dei sindaci, dei primi cittadini e degli assessori ai trasporti, che sono ogni giorno in prima linea per garantire il fatto che le regole che vengano scritte al Ministero poi funzionino sul territorio, e sono sindaci di tutti i colori politici. Io voglio ringraziare il sindaco di Roma, l'assessore Patanè, per il lavoro di studio che hanno fatto su questo testo, per le proposte che hanno inviato all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che hanno inviato al Ministero, mettendo in evidenza dei punti come questa proposta, queste 1075 pagine che noi come parlamentari ancora non abbiamo avuto modo di vedere, arretrino rispetto al codice vigente su punti qualificanti, non siano all'altezza delle sfide della mobilità urbana nei prossimi decenni, che tutte le grandi città europee stanno affrontando con strumenti di moderazione della velocità, regolazione degli accessi e riequilibrio dello spazio pubblico. Resta incentrato totalmente sull'utilizzo dell'automobile privata, facendo prevalere la libertà di circolazione e le esigenze produttive rispetto alla sicurezza, alla salute e all'ambiente, che vengono espunte dalle finalità primarie. Ringraziamo però la relatrice per averle citate. Il tema è che dovrebbero essere citate anche nel testo che verrà fuori, diciamo, dalla scrittura del codice, per essere, rimanere, diciamo, obiettivi prioritari. Riduce strumenti, spazi, diritti e tutele per la mobilità pedonale e ciclabile, introducendo obblighi e responsabilità indifferenziate che non tengono conto della diversa capacità offensiva degli utenti. Accentra i poteri in capo al Ministero e ai prefetti attraverso una moltiplicazione di direttive, decreti attuativi, autorizzazioni e comunicazioni obbligatorie, compromettendo l'autonomia dei comuni, riducendone i margini di discrezionalità tecnica, agevolando il contenzioso amministrativo, contropiani e provvedimenti. Contrasta la moderazione della velocità, anziché la velocità eccessiva, che resta la prima causa degli scontri mortali, come dimostrano anche i dati, perché noi abbiamo visto dei dati che sono stati giustamente citati dall'Istat, che sono quei dati che ci dicono che siamo passati nel 2025 da oltre 3.000 morti sulle strade a 2.868 morti, con una riduzione media percentuale del 5%, ma non ci dicono fino in fondo che quella media è figlia delle scelte coraggiose di quelle città che, attraverso politiche di riduzione della velocità, sono arrivate addirittura a azzerare il numero di morti o a ridurlo drasticamente. Noi non avremmo avuto quel miglioramento se non avessimo avuto questo coraggio. Penso a Bologna Città 30, ma non solo, alle tante Città 30 anche portate avanti a Olbia, a Treviso, da sindaci e amministrazione di destra, perché è una scelta quella di difendere la vita dei cittadini che non ha colore politico. E poi indebolisce l'efficacia delle ZTL, delle aree pedonali, il sistema dei controlli elettronici, il sistema sanzionatorio, aumenta il rischio di uso improprio dei contrassegni speciali in deroga. Noi in questa estate di ascolto, di mobilitazione, di partecipazione sul tema della crisi dei trasporti, al fianco del coordinamento dei circoli dei trasporti, abbiamo organizzato tantissime iniziative con le associazioni, le abbiamo incontrate. Io solo nelle ultime settimane sono stato a Milano con l'assessora Arianna Censi, a Torino con l'assessora Chiara Foglietti, sta facendo un lavoro straordinario Bologna, il sindaco Lepore, l'assessore Campaniello, che ringrazio anche per gli ulteriori spunti e stimoli che stanno mettendo in campo in questa discussione, anche in questo pochissimo tempo che è stato dato comunque per poter intervenire, per provare a mettere in luce alcuni aspetti. Ci sono aspetti, per esempio, decisivi sui limiti di velocità nelle città, su regole che devono essere scritte non per ostacolare i sindaci in prima linea che vogliono difendere la vita dei cittadini, ma che devono essere scritte per mettere nelle condizioni di garantire la vera sicurezza stradale.

0: E allora, di fronte a tutto questo, noi ci ritroviamo oggi una richiesta di votare questa proroga, ma quello che chiediamo è un'assunzione di responsabilità politica del governo sull'importanza strategica, decisiva, fondamentale di questo tema. E lo facciamo in un momento che è particolare. Perché voi siamo alla vigilia, dal 16 al 22 settembre 2026, della settimana europea della mobilità, quest'anno dedicata al tema della mobilità per tutti, della sostenibilità sociale del tema della mobilità, dei trasporti che devono essere urbani, inclusivi, sostenibili e accessibili. Ecco, è una prospettiva molto importante e ci saranno tante iniziative, ho visto sul sito del MIT oltre 90 iniziative già lanciate. Ma allora, su un tema così importante, su cui si fanno le iniziative, non ci può essere solo una settimana, ci deve essere ogni giorno l'attività. E io devo ringraziare l'esperto Andrea Colombo perché mi ha fatto notare un aspetto addirittura drammatico, ma nelle 1075 pagine del nuovo codice scritto da questo governo, che la prossima settimana, dal 16, celebrerà la settimana europea della mobilità, parlando e rilanciando l'importanza di garantire per tutti i trasporti urbani inclusivi, sostenibili e accessibili. Il riferimento alla mobilità sostenibile non compare mai, non c'è mai questa parola. E come si fa se si fa addirittura un tema che dovrebbe essere prioritario, che è prioritario in tutti gli altri paesi europei, sparisce completamente dall'agenda politica e sparisce anche dal nuovo codice che viene scritto. Per quanto riguarda poi il tema della sicurezza stradale, rimane, ma ne cambia origine. Cioè, oggi la sicurezza stradale è l'obiettivo per cui devono tendere tutti gli interventi. In questa nuova proposta di codice che si mette in campo è l'educazione, la promozione, l'aspetto culturale. No, la sicurezza stradale è la differenza tra la vita e la morte delle persone, dovremmo considerarlo come un principio prioritario, dovremmo avere il coraggio di fare anche alcune delle cose che abbiamo detto e che abbiamo scritto insieme. Uno degli aspetti di questo nuovo testo che ancora non abbiamo visto riguarda per esempio un tema su cui in Commissione abbiamo lavorato insieme, quello della guida autonoma. Sulla guida autonoma, e ringrazio l'onorevole Raimondo e gli onorevoli anche di tutta la maggioranza, perché è stato un lavoro condiviso, si sono fatte risoluzioni di maggioranza, di opposizione. Abbiamo posto il tema di come fare sì che l'Italia fosse protagonista e non semplice spettatrice di una rivoluzione, di una trasformazione tecnologica che sta cambiando l'idea della mobilità nel mondo e che avrà un impatto enorme sul lavoro. Avevamo chiesto, ad esempio, di fare un piano nazionale per la guida autonoma. Poi noi addirittura volevamo che fosse europea la dimensione della sfida, dei finanziamenti, per creare quei grandi campioni europei che possano competere sul piano globale anche con quei grandi soggetti che prima di noi hanno investito su questo tema. Ma di questo piano non c'è traccia, c'è semplicemente un riferimento normativo che prevede una guida autonoma con obbligo di conducente a bordo, che potrebbe rappresentare, è stato denunciato dagli esperti della materia, un passo indietro, non un passo in avanti, rispetto alla possibilità di sperimentare quella che è una dimensione che tecnologicamente anche nel nostro paese potrebbe consentire di affrontare bisogni di mobilità pubbliche nelle aree a domanda debole, per l'ultimo miglio, per l'accessibilità, per l'integrazione con ferro e trasporto locale. Ecco, di fronte a tutto questo, noi avevamo chiesto per esempio il coinvolgimento dei sindacati, avevamo chiesto di condividere con i lavoratori, con le lavoratrici, le preoccupazioni, le trasformazioni, ma per farlo è indispensabile non semplicemente affrontare il tema burocraticamente, scrivendo tra l'altro una norma che forse qualcuno considererà migliorativa, ma è peggiorativa addirittura della attuale quadro, ma cercando di leggere anche l'indirizzo che avevamo cercato di dare insieme con il lavoro in commissione. E se non ci si vuole fidare del lavoro del Parlamento, del lavoro della commissione, ma allora si guardi alle esperienze internazionali, perché la Germania, la Francia, il Regno Unito, gli importanti paesi europei stanno scrivendo delle norme che rendono possibili delle sperimentazioni anche nel nostro paese, per fare in modo che anche nel nostro paese possano crescere i soggetti che potranno creare quelle opportunità, quella ricchezza, quei cambiamenti che sono connessi a questa trasformazione. Se noi invece ci voltiamo dall'altra parte, otterremo semplicemente che chi ha anche nel nostro paese voglia di investire su questo tema trasferirà all'estero i propri capitali e non lo dovrà fare nemmeno a livello internazionale fuori dall'Europa, lo potrà fare anche negli altri paesi europei. Ecco, questo aspetto, insieme a tanti altri che non vedono raccolti i nostri spunti, le nostre richieste, noi avevamo chiesto con emendamenti che erano anche passati, perché alcuni dei punti presenti in questo articolo 35 sono figli di emendamenti riformulati che avevamo presentato noi. C'è il tema, per esempio, della guida, della disattenzione alla guida, che è un tema importante tanto quanto la riduzione della velocità per diminuire il numero dei morti. E c'è il tema che noi abbiamo soluzioni tecnologiche per inibire la guida a chi sta utilizzando uno smartphone o un device, ma dobbiamo creare le condizioni per realizzarle. C'è il tema sacrosanto per cui ci siamo battuti sempre, che non vede ancora soddisfazione degli angoli ciechi dei mezzi pesanti. Ma centinaia di persone ogni anno sulle nostre strade vengono schiacciati senza essere nemmeno visti dal conducente, che non si accorge nemmeno della loro presenza nell'angolo visivo. Ma da questo punto di vista, se esistono tecnologie che possono salvare queste vite, ma noi le dobbiamo mettere in campo e non dobbiamo considerarle o costringere le lavoratrici e i lavoratori ogni giorno in prima linea nel trasporto pubblico e nel trasporto merci a viverle come un costo in più. Dobbiamo considerare un investimento sulla sicurezza, e quindi servono anche, come nella proposta di legge che abbiamo presentato, linee guida di investimento. Ci sono altre proposte che abbiamo presentato nella proposta di legge a prima firma Morassù sulle città 30, c'è una proposta di legge a prima firma Ghio sulla mobilità attiva e sostenibile. Noi come Partito Democratico abbiamo messo nero su bianco le proposte, i sindaci, le amministrazioni stanno presentando punto per punto in maniera dettagliata al Ministero tutto quello che serve per scrivere regole insieme. Ma perché noi dobbiamo continuare a dividere il Parlamento in un paese, in un tema per cui ci potrebbero essere, ci saranno e ci sono nei paesi che hanno più coraggio di noi, benefici per tutti i cittadini, benefici di natura economico-sociale, benefici di natura ambientale? I benefici economici sono enormi. Noi abbiamo delle cifre che sono pazzesche, mentre il governo sta cercando di trovare le risorse per la prossima manovra finanziaria. Vogliamo ricordare che se noi sommiamo le cifre di quanto costa l'insostenibilità dei trasporti nel nostro paese, noi raggiungiamo 3 volte la cifra complessiva dell'ultima manovra finanziaria, perché tu hai da un lato 34 miliardi di euro che noi bruciamo nel traffico, e sono veramente tanti i costi ambientali e sanitari che sono stati studiati e messi nero su bianco dall'istituto che si occupa proprio di quelli che sono i costi ambientali, e abbiamo, ce lo dice l'Istat, 22-23 miliardi di euro complessive tra danni a persone e alle cose legati agli scontri stradali. Quindi 34 più 23 fa 57 miliardi di euro che noi ogni anno bruciamo nel traffico, nel sangue, nelle lamiere degli scontri stradali che vivono le nostre strade. E quando noi vi chiediamo di non avere un atteggiamento ideologico contro la, ad esempio, la ciclabilità e le scelte che servono a mettere in sicurezza chi sceglie di muoversi sulle due ruote, o contro la micromobilità che rappresenta un elemento utile per creare quel meccanismo integrato di mobilità sostenibile che poi può rappresentare quella possibilità di evolversi verso un'idea di mobilità come servizio in cui con mezzi diversi raggiungiamo destinazione nella maniera più rapida, più ecologica, più sostenibile, più economica, migliore. Ecco, quando vi chiediamo di fare tutto questo, noi vi stiamo anche chiedendo di intervenire per una soluzione che avrebbe un beneficio complessivo per i cittadini. Perché intervenire sostenendo il trasporto pubblico, intervenire per garantire la mobilità sostenibile, significa anche migliorare la qualità della vita di chi è chiamato, costretto alla necessità di muoversi in macchina, che troverebbe meno macchine sul suo percorso e potrebbe avere una maggiore possibilità di non passare quelle ore rubate alla nostra vita nel traffico, come passano tante ore rubate alla propria vita le donne e gli uomini pendolari costretti a vivere con ore di ritardo sistematicamente per i ritardi che il ministro Salvini finge di non vedere e che noi continuiamo continuiamo a contare, al 31 luglio di quest'anno siamo arrivati a 8 anni e mezzo di ritardi sulla rete ferroviaria, senza considerare nemmeno le giornate di sciopero, per non andare a strumentalizzare in alcun modo quello che è un legittimo diritto delle lavoratrici e lavoratori. Quindi noi da questo punto di vista continueremo in Parlamento a portare la voce di chi si batte per un modello alternativo di mobilità e continueremo politicamente a chiedere di inserire questo tema nell'agenda. Ieri la nostra segretaria Elly Schlein a Reggio Emilia, nella nostra festa nazionale, ha posto l'accento sull'importanza di inserire il trasporto pubblico nel piano per la flessibilità UE. Noi chiediamo che 3 miliardi di euro servano proprio a garantire quei finanziamenti che servono alle città per garantire quegli interventi che non sono finanziati. Noi pensate addirittura, per quanto riguarda i piani per la mobilità delle città, si sono fatte richieste, si sono attrezzate le città, hanno mandato progetti, ma non hanno avuto mai risposta su quella che è la possibilità di finanziare nuovi progetti strategici fondamentali. Al tempo stesso continueremo le nostre battaglie per potenziare i servizi e la domanda, andando incontro a quelli che sono le necessità degli studenti fuori sede, ma con risorse nazionali, per non mettere ancora una volta i sindaci, per non mettere ancora una volta chi è in prima linea sul territorio nella condizione poi di trovarsi costretto o a ridurre i chilometri o aumentare il costo dei biglietti per la scelta di questo governo, di Meloni e Salvini, di non potenziare adeguatamente risorse che sono fondamentali. Al tempo stesso cercheremo, al fianco delle associazioni, al fianco dei sindaci che si stanno mobilitando, di fare sì che questi pochi giorni che ci separano dal 14 ottobre non vengano sprecati e che quelle regole che servono a garantire veramente di mettere la sicurezza al primo posto, di garantire la mobilità sostenibile, non di farla sparire da 1075 pagine del codice, diventino protagoniste di questa riscrittura. Se non ci saranno questi elementi, noi faremo una battaglia politica durissima, perché voi non potete fare finta che qui su questo tema si sta giocando veramente il futuro della vita dei cittadini italiani e la direzione di futuro che gli vogliamo dare. Se una direzione europea che va verso quella sostenibilità che stanno costruendo gli altri paesi o verso una dimensione insostenibile di cui pagheremo tutto il prezzo. Noi non vi consentiremo di portarci nella direzione sbagliata, continueremo al fianco della nostra segretaria e tutto il Partito Democratico a batterci insieme alle altre forze progressiste per costruire quell'alternativa di cui oggi il paese ha dannatamente bisogno.
1: Grazie onorevole Casu. Onorevole Amic, prego.
2: Grazie signor Presidente, sottosegretario Iannone, onorevoli colleghi. Prima di iniziare la mia discussione generale, però, permettetemi una piccola considerazione che faccio anche insieme alla relatrice onorevole Fria. Abbiamo sentito dire decine di volte che il Parlamento ha perso la sua centralità, che non viene ascoltato, che la Camera non è ascoltata, il Senato non viene ascoltato, eccetera, eccetera. Oggi si discute una proroga per affrontare le tematiche estremamente importanti che abbiamo sentito dall'onorevole Casu, ad esempio circolazione stradale, un provvedimento che tocca la motorizzazione, il modo nel quale milioni di cittadini ogni giorno si muovono nelle nostre strade, e non va bene lo stesso. Ci diamo più tempo per riuscire a organizzarci e per poter affrontare queste tematiche e non va bene. Proprio da affrontare anche in commissione, insieme anche alle opposizioni. Quindi in sostanza non si riesce mai a farvi contenti. Il provvedimento all'esame in terza lettura in questa assemblea interviene sull'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, numero 177, proroga il termine per l'esercizio della delega conferita al governo per la revisione e il riordino della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale. Il testo che arriva oggi all'esame della Camera, dopo il passaggio al Senato, porta il termine da 18 a 22 mesi e consente quindi di arrivare al 14 ottobre 2026 per l'esercizio della delega. Ricordo che questa modifica è stata introdotta dal Senato attraverso un emendamento nel corso dell'esame in seconda lettura. L'articolo 1, comma 1, lettera A, del disegno di legge nel testo approvato della Camera in prima lettura, aveva infatti già previsto il passaggio da 12 a 18 mesi. Il Senato ha successivamente ritenuto necessario un ulteriore differimento, portando il termine a 22 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 177 del 2024. Ricordo a tutti, insomma, stiamo parlando del codice della strada che oggi conosciamo, è figlio totalmente di un'altra epoca. Stiamo parlando di un codice della strada approvato nel 1992. Da allora sono trascorsi più di 30 anni e nel frattempo il mondo della mobilità ovviamente è cambiato profondamente. Sono cambiate le automobili, sono cambiate le tecnologie, sono cambiate le infrastrutture, sono cambiate le modalità di controllo e sono nate forme di mobilità che nel 92 semplicemente non facevano parte della nostra vita quotidiana, direi neanche nella fantasia. Oggi abbiamo veicoli elettrici, nuovi strumenti di micromobilità, sistemi di controllo da remoto, procedure sempre più digitalizzate, tecnologie di assistenza alla guida e un rapporto completamente diverso tra cittadino, veicolo e infrastruttura. E allora dobbiamo avere il coraggio di riconoscere una cosa: non possiamo governare la mobilità del futuro con un impianto normativo pensato per la mobilità del passato. Questo non significa che tutto ciò che è stato fatto in questi anni sia da cancellare, significa piuttosto che è arrivato il momento di mettere ordine. La legge 177 del 2024 ha già rappresentato un passaggio importante in questa direzione. È intervenuta sulla sicurezza stradale, sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sulla patente a punti, sulla sospensione a breve della patente, ma anche sulla formazione dei conducenti, sulla micromobilità elettrica, sulla circolazione delle biciclette, sulla sosta e sulle zone a traffico limitato. Ha inoltre previsto misure particolarmente rigorose per le condotte più pericolose, dall'uso al telefono cellulare alla guida delle conseguenze per chi provoca incidenti gravi, rafforzando gli strumenti a tutela della sicurezza stradale. Ricordo inoltre che la legge 177 del 24 ha introdotto misure di particolare rigore, come la tolleranza pressoché zero per chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sanzioni fino a 1000 euro o la sospensione della patente per chi utilizza il telefono cellulare alla guida, oltre a un inasprimento delle pene per l'omicidio stradale. Ma la stessa legge ha fatto qualcosa di ancora più importante: ha previsto una deriga per affrontare il problema nel suo complesso. Ed è proprio qui che dobbiamo collocare il provvedimento di oggi, perché l'obiettivo non è semplicemente aggiungere un'altra modifica al codice della strada. L'obiettivo è arrivare a un riordino complessivo della materia. La documentazione parlamentare parla espressamente della necessità di razionalizzare, riordinare, semplificare la disciplina vigente, anche per adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza delle corti superiori. E credo che la parola più importante tra tutte sia proprio semplificare, perché una buona legge non è necessariamente una legge che contiene più disposizioni. Una buona legge è una legge che riesce a dare al cittadino una risposta chiara. Chi si mette alla guida deve sapere quali sono le regole, chi deve farle rispettare deve poterle applicare senza confrontarsi con un sistema eccessivamente frammentato. Le amministrazioni devono poter operare con certezza e il legislatore deve riuscire a costruire un quadro normativo capace di durare nel tempo, invece di essere costretto a intervenire continuamente per correggere singole parti di una disciplina diventata progressivamente più complessa. Per troppo tempo, infatti, la disciplina della circolazione stradale è stata oggetto di interventi frammentari, spesso stratificati nel corso degli anni e inseriti in provvedimenti di diversa natura. Il risultato è stato un quadro normativo complesso, difficile da consultare e talvolta esposto a interpretazioni non uniformi da parte dei cittadini, dagli enti locali, dalle forze dell'ordine e degli operatori del diritto. Il lavoro del governo e la maggioranza hanno portato avanti con serietà e con intensa attività legislativa che ha avuto l'obiettivo di affrontare in modo organico una delle questioni più importanti per la sicurezza dei cittadini, con una riforma strutturale fondata sul buon senso. La riforma del codice della strada ha posto al centro un obiettivo chiaro: ridurre il numero delle vittime e degli incidenti sulle nostre strade e costruire una mobilità più sicura, ordinata e responsabile. E questa, secondo me, è la vera ragione per cui dobbiamo guardare con attenzione la possibilità prevista della delega di arrivare anche alla redazione di un nuovo codice della strada. La lettera A del comma 1 prevede infatti che l'attuazione della delega possa avvenire anche mediante la redazione di un nuovo codice della strada. Non è soltanto una questione di riscrivere quelle norme, è la possibilità di ripensare organicamente una materia che negli anni si è stratificata. La stessa documentazione parlamentare evidenzia l'intento di arrivare a un nuovo codice che possa ricomprendere in maniera più organica sia la normativa primaria sia quella disciplinata tecnica che oggi è in parte contenuta nel regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. Questa è un'operazione assolutamente importante, proprio perché importante non può essere fatta in fretta. E questo è il punto sul quale, a mio giudizio, dobbiamo essere molto chiari. La proroga che discutiamo oggi non è una proroga fine a se stessa, non serve soltanto rinviare una decisione, serve a consentire che una decisione complessa venga presa con il necessario approfondimento. Come ho accennato già all'inizio, insomma, della mia discussione, il termine originario previsto dalla legge era 12 mesi. La Camera lo aveva già portato a 18, il Senato nel corso dell'esame ha ritenuto necessario arrivare fino a 22 mesi. Possiamo discutere naturalmente dei tempi, ma non credo che nessuno possa sostenere seriamente che sia preferibile una riforma affrettata a una riforma costruita con maggiore attenzione. Quando si interviene sulle regole che ogni giorno riguardano milioni di persone, la qualità della legislazione deve venire prima della velocità. E questo vale ancora di più quando l'obiettivo è arrivare non semplicemente a modificare il codice esistente, ma a costruire un nuovo quadro organico. C'è poi un elemento che ritengo particolarmente significativo e che riguarda il ruolo del Parlamento. Con il provvedimento in esame, infatti, il termine per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi passa da 60 a 90 giorni. La lettera B nel comma 1 estende infatti da 60 a 90 giorni decorrenti dalla data di trasmissione dello schema il termine per l'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari, componenti per materie e per profili finanziari. E viene adeguato anche il meccanismo di proroga della delega quando la scadenza del termine per il parere parlamentare si colloca in prossimità della scadenza della delega stessa. La lettera C estende infatti da 120 a 150 giorni lo scorrimento del termine per l'esercizio della delega, qualora il termine per l'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari scada nei 40 giorni che precedono il nuovo termine per l'esercizio della delega o successivamente. Non considero questo un aspetto meramente procedurale, al contrario. Credo che sia un segnale importante. Una riforma così rilevante deve vedere il Parlamento protagonista. Il Governo avrà la responsabilità di esercitare la delega e di predisporre i decreti legislativi, ma le Camere dovranno avere il tempo necessario per esaminarli, discuterli e formulare i propri pareri, perché la qualità di una riforma dipende anche dalla qualità nel confronto istituzionale che l'accompagna. La delega infatti è ampia e ambiziosa e dovrà affrontare questioni importanti dalla destinazione dei provenienti delle sanzioni in materia di autovelox alle garanzie per i cittadini delle procedure di notifica, dalla semplificazione delle procedure per il rinnovo delle patenti e le misure per la sicurezza dei motociclisti, fino agli interventi in materia di semafori, guardrail e delle revisioni dei mezzi pesanti. E qui arriviamo alla questione che considero centrale, la sicurezza stradale. Quando parliamo di codice della strada, non stiamo parlando semplicemente di norme amministrative, stiamo parlando di vite umane. La legge 177 del 24 è nata anche dalla necessità di fronteggiare livelli ancora elevati di incidentalità stradale e dall'esigenza di intervenire sulle condotte maggiormente pericolose, a partire dalla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Questo deve continuare a essere il nostro punto di riferimento. Ma sicurezza non significa soltanto sanzionare, sicurezza significa innanzitutto prevenire, riformare, avere regole comprensibili, avere controlli efficaci, fare in modo che l'innovazione tecnologica possa essere utilizzata per aumentare la sicurezza e non per rendere ancora più complicato il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. E significa anche avere la capacità di guardare alla strada non come uno spazio nel quale esistono categorie contrapposte, ma come uno spazio che tutti dobbiamo poter condividere in condizioni di sicurezza. L'automobilista, il motociclista, il ciclista, il pedone hanno esigenze diverse, ma un interesse comune, tornare a casa. Questa deve essere la prospettiva dalla quale guardare alla riforma. In questa prospettiva la delega rappresenta uno strumento fondamentale, consentendo di mantenere stabili le norme fondamentali stesse e al contempo di aggiornare con maggiore flessibilità gli aspetti operativi tecnici. Ecco perché considero importante che il Governo abbia il tempo necessario per costruire un nuovo codice che sia moderno, senza essere ideologico, rigoroso, senza essere inutilmente complicato, attento alla sicurezza, ma anche capace di comprendere come è cambiata la mobilità. Dobbiamo evitare di costruire norme che siano già vecchie nel momento in cui entrano in vigore. Dobbiamo invece costruire un sistema capace di accompagnare i cambiamenti che abbiamo davanti, perché la mobilità continuerà a cambiare. Cambieranno i veicoli, cambieranno le tecnologie, cambieranno le modalità di controllo, cambieranno le esigenze della città e cambieranno anche le modalità con cui i cittadini si spostano. Il legislatore non può fermare questo processo, però può governarlo. E per governarlo servono regole chiare, coordinate e comprensibili. E questo in definitiva è il senso del provvedimento che oggi discutiamo. Non stiamo semplicemente spostando una data, stiamo cercando di garantire che una riforma già avviata possa arrivare a compimento nel modo migliore. Signor Presidente, credo che sia proprio questa la responsabilità che abbiamo davanti. Non dobbiamo aver paura di prenderci il tempo necessario quando quel tempo serve a fare una legge migliore. Perché un nuovo codice della strada non deve essere soltanto un codice più moderno, deve essere un codice più semplice da comprendere, più efficace da applicare e più capace di proteggere le persone. Noi di Fratelli d'Italia siamo convinti che la sicurezza stradale meriti attenzione e non propaganda. Per questo consideriamo favorevolmente le modifiche apportate dal Senato in questi mesi aggiuntivi, che devono servire a perfezionare l'esercizio della delega e a concludere un lavoro di qualità su una riforma che interessa tutti gli italiani. Questo è il risultato al quale dobbiamo tendere. E se la proroga che oggi siamo chiamati ad approvare serve a raggiungere questo obiettivo, allora non rappresenta un rallentamento del percorso. Anzi, rappresenta la scelta di voler arrivare alla meta con una riforma seria, organica e all'altezza delle esigenze del nostro Paese. Per queste ragioni ritengo che il provvedimento meriti il nostro sostegno. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Amic. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Chiedo alla relatrice se intende replicare, no, e quindi anche al sottosegretario Iannone, no, e quindi il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta è tolta.
3: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Il filo di Arianna.
2: Donne fuori dal labirinto.

0: una legge elettorale per la democrazia paritaria. Il 15 settembre scorso, con 115 voti favorevoli, l'Aula del Senato ha licenziato il testo della legge elettorale con modifiche, che ora passa alla terza e ultima lettura, se non ci saranno ulteriori modifiche, all'esame della Camera, dove approderà in Aula il prossimo 28 settembre. Buon pomeriggio da Arianna Voto. Tra le modifiche introdotte dal Senato figurano le preferenze, ma con capolista bloccato e tre crocette, senza quote di genere tra i capolista, ma solo l'alternanza nei nomi successivi, l'eliminazione della soglia al di sotto della quale il partito contribuisce al risultato della coalizione, e contestualmente è stata rivista anche la disciplina relativa alla raccolta delle firme. Ma questa legge elettorale permetterà alle donne di essere equamente rappresentate in Parlamento? Abbiamo con noi ospite oggi Daniela Carlà, già dirigente dello Stato e coordinatrice di Noi Rete Donne, una rete che si è battuta sin da tempi lontani per la democrazia paritaria. Buon pomeriggio, Daniela Carlà.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Innanzitutto, che cos'è la democrazia paritaria?
1: Allora, la democrazia paritaria è la democrazia nei tempi attuali. Vi è una disaffezione rispetto alle istituzioni diffusa e vi è anche una crisi della democrazia nel mondo, perché al contrario di quello che si pensa sono più gli stati che sono privi di un assetto democratico. La democrazia paritaria, cioè un processo decisionale che coinvolga in egual misura uomini e donne, è il solo modo per rendere viva e attuale la democrazia. Insomma, le donne sono la metà della popolazione. Per quale motivo una democrazia vera e compiuta non dovrebbe consentire anche alle donne di partecipare allo stesso modo, con le pari opportunità, ai processi decisionali?
0: Ecco, la parità di accesso alle cariche elettive è tutelata dall'articolo 51 della Costituzione italiana.
1: Certo. Ma la Costituzione non dice solo questo, dice che vi deve essere la parità di accesso negli uffici e alle cariche elettive, quindi siamo già dentro il tema della legge elettorale che riguarda le donne, ma dice anche che la Repubblica promuove con apposite misure le pari opportunità. Quindi la Repubblica, non solo il governo, ma l'insieme dei pubblici poteri, non deve assistere semplicemente alla rimozione delle discriminazioni, ma deve promuovere le pari opportunità. Questo compito riguarda anche il legislatore, per cui tra i sindacati di legittimità costituzionale possibile vi è anche questo, troppo spesso trascurato nel dibattito politico o che coinvolge solo gli specialisti della materia specifica. Insomma, la legge elettorale deve essere valutata anche per la capacità nei fatti di promuovere la piena partecipazione di uomini e donne. E le donne non sono indifferenti a questo. Nell'ultimo referendum sulla giustizia, che investiva questioni di carattere costituzionale, le donne hanno votato più degli uomini. Si sottovalutano spesso le donne. Le donne hanno voglia di partecipare e capacità di determinarne le modalità. Quindi, ecco, direi, concentriamoci su questo aspetto. Ma dobbiamo farlo tutti e tutte, non solo chi si occupa delle pari opportunità. Lo deve fare la politica.
0: Con la nostra trasmissione cercheremo anche di far comprendere, grazie a un tecnico, il professor Dalimonte, anche i meccanismi elettorali che possono favorire una partecipazione equilibrata di donne e uomini alla politica e nelle istituzioni. Intanto il Senato, in un emendamento, ha reintrodotto le preferenze. aiuteranno le donne a essere elette. Sentiamo l'onorevole Deborah Bergamini di Forza Italia.
2: L'Italia all'interno dell'Unione Europea ha una delle più alte rappresentanze femminili oggi, siamo sul 32%. Questa rappresentanza femminile è importante perché pone i temi delle politiche di genere al centro dell'agenda politica e legislativa, quindi molto bene. Dobbiamo mantenere assolutamente questo primato. Ogni legge elettorale fa storia a sé, le preferenze sicuramente, io ho corso a preferenze meno di un anno fa in Toscana, le preferenze sicuramente hanno grandi complessità. Non saprei dirle perché non ci sono statistiche se premino o non premino le donne, ma sicuramente c'è stata una scelta di questa coalizione di centrodestra di reintrodurle in modo da rispondere, sono passati credo 35 anni da quando erano state tolte, in modo da rispondere all'esigenza del popolo italiano di poter esprimere la loro volontà e poter scegliere le persone che vogliono mandare in Parlamento. Quindi
0: ricordo che erano state tolte proprio per problemi legati al voto di scambio e alle influenze mafiose, ma dall'altra parte si è perso un diritto di rappresentanza diretta dei cittadini. Ma al di là della legge elettorale, quanto influiscono anche i partiti sulla scelta delle donne da candidare, quindi su una rappresentanza paritaria anche all'interno delle liste elettorali?
2: Lì, al di là delle regole, ci vuole una fortissima volontà politica. Non a caso ricordavo proprio che il nostro segretario nazionale Antonio Tajani ha preso proprio un impegno solenne rispetto a quanto sia importante, io parlo del mio partito naturalmente, che Forza Italia riesca a portare in Parlamento tante donne capaci, in grado proprio di tenere alta nell'agenda delle priorità politiche la conciliazione tra vita e lavoro, la salute delle donne, la violenza domestica, la violenza contro le donne, quindi la sicurezza, il tema del prelievo fiscale, l'armonizzazione fiscale, il tema del caregiving, ci sono tantissimi aspetti. Noi oggi li dobbiamo cogliere, parliamo qui dal tempo delle donne del Corriere della Sera, perché il tema del mondo femminile oggi, nella crescente complessità del mondo, diventa sempre di più un'urgenza che riguarda il welfare, che riguarda la previdenza, che riguarda le prospettive di crescita del nostro prodotto interno lordo, che riguarda l'occupazione, che riguarda i modelli sociali. Quindi sappiamo molto bene l'impegno che ci aspetta, le leggi migliori per le donne le fanno le donne.
0: Ecco, le leggi migliori per le donne le fanno le donne, ma intanto anche a scrivere questa legge elettorale è stata ancora una volta una maggioranza di uomini, oltre 2/3 del Parlamento, e c'è poco da esserne felici. Abbiamo con noi in collegamento il professor Roberto Dalimonte, politologo e docente di sistema politico italiano all'Università LUISS di Roma. Buon pomeriggio, professore.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Parliamo anche del sistema elettorale attualmente vigente, quello che ha eletto questo Parlamento, che nelle intenzioni il Rosatellum poneva appunto una soglia minima del 40% di rappresentanza per ciascun genere nelle liste elettorali, poi con un meccanismo in cui i capolista si candidavano in più circoscrizioni e poi ne sceglievano solamente una, spesso ecco le capoliste donne hanno ceduto il passo agli uomini in Parlamento. Professore, ci spiega?
3: Sì, così. Lei parla del Rosatellum, vero?
0: Sì, parliamo del Rosatellum intanto, del sistema vigente, appunto, in cui nelle intenzioni ci doveva essere un 40% di donne elette, invece le donne sono appunto il 32%, un dato nella media europea, però non è che gioiamo, non siamo alla parità.
3: No, infatti è così, all'inizio il 60-40 non era la parità, poi la percentuale è stata ridotta perché sono stati utilizzati dei meccanismi che hanno favorito la rappresentanza maschile. D'altra parte, come ho sentito, le leggi elettorali le fanno la maggioranza di uomini e quindi è chiaro che le donne vengono in qualche modo penalizzate. E questo è avvenuto a tempi del Rosatellum, che con la nuova legge elettorale che sta per essere approvata dalla Camera alla fine di questo mese, all'inizio del prossimo. Questa è la realtà.
0: Qual è la criticità di questo nuovo testo di legge?
3: Per me la criticità maggiore è il fatto che questa legge elettorale è un caso unico di sistema che può funzionare sia come un sistema maggioritario che come un sistema proporzionale, perché se nessuna coalizione raggiungerà il 42%, tutti i seggi verranno distribuiti in maniera proporzionale. Allora i proporzionalisti, che sono tanti nel nostro paese, saranno contenti. Io non sono un proporzionalista, perché penso che il proporzionale in questo momento sia il sistema sbagliato per il nostro paese, perché ritengo che con il proporzionale cadremo in una situazione di ingovernabilità, peggio che nella prima repubblica, perché abbiamo dei partiti e una classe politica diversa. E quindi sono preoccupato, perché appunto è un sistema che non si sa come funzionerà, è un giano di fronte.
0: È un po' un paradosso per una legge che si fa chiamare stabilicum. In realtà, se non si raggiunge il 42%, si finisce appunto con un proporzionale puro. E quindi...
3: Esatto. Infatti è assurdo chiamare stabilicum. Questo deve far capire proprio la superficialità con cui sono fatte certe cose. Cioè, non si può chiamare questa legge stabilicum quando in realtà potrebbe darci una situazione di ingovernabilità dopo il voto. Perché se vediamo i sondaggi oggi, non è mica chiaro che ci sarà una coalizione sopra il 42, soprattutto se il centrodestra, la Meloni, non farà un accordo con Vannacci, ma anche a sinistra la sommabilità dei voti dei vari partiti di sinistra non è così certa. Cioè, un conto è vedere i sondaggi, un conto è vedere poi cosa succede nelle urne. Quindi quella soglia del 42% è una soglia critica. E aggiungo che con una soglia del genere noi abbiamo inserito un incentivo a terze forze di varia estrazione, a fare in modo che salti il maggioritario, per cui una situazione secondo me molto critica.
0: Veniamo anche alle criticità specifiche della rappresentanza di genere. Con noi in collegamento anche Daniela Carlà, che le fa una domanda.
1: Eccomi, professore, lei partecipò a una tavola rotonda, intanto la saluto, ma lei partecipò a una tavola rotonda con di noi Rete Donne alla Casa delle Donne nel lontano 2012. Allora sostenevamo, e lo sosteniamo anche ora oggi, che il problema rispetto alla questione di genere è falsamente posto, se si dice sì o no alle preferenze, cosa è meglio per le donne. Per le donne, a mio parere, e questa è la domanda che rivolgo a lei, per le donne dipende da come si disciplinano le preferenze, cioè il problema non è in astratto. Tutti i sistemi elettorali possono funzionare, ma senza meccanismi specifici per le garanzie di genere le donne arretrano comunque. Io penso di poterglielo dimostrare, ma vorrei sapere se lei è d'accordo con noi.
3: Sono assolutamente d'accordo, perché i sistemi elettorali sono neutri rispetto alla rappresentanza di genere, cioè la rappresentanza di genere è un meccanismo, come dire, specifico del sistema elettorale. Cioè non si può dire che per esempio i collegi uninominali penalizzano o avvantaggiano le donne, o che il premio di maggioranza penalizza o avvantaggia le donne. Sono i corollari del sistema, quindi gli altri aspetti. Quindi se non vengono inserite delle norme che favoriscono la parità di genere, qualunque sistema elettorale penalizzerebbe le donne, quindi non ci sono sistemi elettorali femminili e altri maschili, sono neutri da questo punto di vista, sono le specifiche dei sistemi elettorali che favoriscono o penalizzano le donne. In questo caso, nell'attuale, le donne vengono penalizzate, perché sul listone viene previsto due listoni, una Camera e un Senato, dove non c'è nessuna previsione di rappresentanza femminile, per esempio. Quindi questa è una scelta maschile, no? A parte, ripeto, se le leggi elettorali le fanno i maschi, la maggioranza dei maschi, è difficile che possano favorire del tutto le donne. Quindi, però staremo a vedere adesso quali sono i partiti che, in assenza di una previsione normativa, quindi un obbligo a inserire un certo numero di donne, vedremo quali partiti volontariamente, diciamo così, inseriranno le donne e quali no.
0: Questa è anche una responsabilità dei partiti, e dunque io invito il professor Dalimonte, se può rimanere ancora qualche minuto con noi, ad ascoltare anche l'impegno preso da esponenti dei diversi partiti. Intanto sentiamo anche l'onorevole Chelani di Fratelli d'Italia.
2: Cambiare la legge elettorale era una necessità per dare ai cittadini quella stabilità che noi abbiamo garantito per avventura, ma che vogliamo dare ai cittadini come dato strutturale. Quindi si voterà un presidente del Consiglio, si voterà una maggioranza, e l'indomani i cittadini sapranno chi li governa e non ircocervi di Parlamento. Sul tema del femminismo,
4: femminile. All'interno dell'emendamento sulle preferenze è stato previsto l'alternanza di genere, quindi questo è un fattore positivo e che rende ancora di più conto della presenza femminile all'interno del Parlamento anche per la prossima legislatura, quindi ci possiamo ritenere ampiamente soddisfatti. Poi è proprio il sistema della preferenza che riesce ad aiutare le donne, perché non solo una donna in quanto donna, ma una donna in quanto donna capace, perché sarà riconoscibile, i cittadini potranno decidere chi votare o chi non votare.
0: Questo aiuterà anche i cittadini a essere maggiormente rappresentati, cosa che questa legge elettorale attuale aveva penalizzato, decidendo i partiti, anche i collegi e bloccando le liste. Ecco, a questo proposito, lei è originaria di Formia, però è stata candidata in Lombardia come collegio. Allora, non è un po' una forzatura? Cosa pensa di questi collegi appunto attribuiti alla roulette?
4: Noi ci siamo banalmente regolati sulla base di una legge che era in vigore, che era il Rosatellum, e che non l'ha fatta il centrodestra ma l'ha fatta il centrosinistra, quindi ci siamo regolati di conseguenza. Io sì, sono stata eletta in Lombardia, lei sa che all'interno di un partito esistono più attitudini. Io mi sono sempre occupata di politica sotto il profilo nazionale, ero all'interno dell'ufficio studi anche nella scorsa legislatura, quindi mi occupavo insomma di tutte le tematiche relative anche al programma del partito. Pertanto, sulla base di quella che era la legge elettorale vigente, si è fatta una scelta tarata su quelle che erano le mie capacità. Tuttavia, torno a ripetere, se si fosse voluto evitare la presenza delle donne da parte del centrodestra all'interno di questa compagine di maggioranza, non sarei stata candidata come capolista, cosa che invece è accaduta.
0: Ecco, quanta è responsabilità anche dei partiti fare eleggere donne, portare le donne a assumere una rappresentanza istituzionale, parlando anche della sua esperienza in Fratelli d'Italia?
4: È molto anche responsabilità dei partiti, sappia, non ci nascondiamo dietro un dito, però io vedo una differenza strutturale tra quello che ha fatto Fratelli d'Italia e quello che banalmente ha fatto il PD. Noi abbiamo un leader donna perché è un leader naturale, è sempre stata il leader naturale del nostro mondo, del nostro ambiente, e è la prima presidente donna di un partito, fondatrice di un partito. Purtroppo a sinistra le correnti nel PD sono tutte capeggiate da uomini, anche la corrente a cui appartiene la presidente del partito, che sembra sia stata un po' creata ad arte, quasi per doversi confrontare con quella che invece era una leader naturale.
0: Abbiamo ascoltato l'onorevole Sara Chelani, Fratelli d'Italia. Mi premono alcune precisazioni: in realtà ci sono state altre due donne segretarie di partito, anche se di partiti più piccoli, diciamo così. Luciana Sbarbati, segretaria nazionale del Movimento Repubblicani Europei, partito fondato nel 2001 in seguito a una scissione del PRI, e poi la ricordiamo, la grande Emma Bonino, che abbiamo salutato nei funerali di Stato martedì scorso, è stata la fondatrice del partito Più Europa nel 2017. Partiti non di sinistra. Ecco, qui con noi abbiamo anche la senatrice Simona Malpezzi del Partito Democratico. Dicevamo con il professor Dalimonte che adesso spetta anche ai partiti garantire nelle liste un'equa rappresentanza femminile. Senatrice Malpezzi.
1: Tanto buongiorno, è verissimo, spetta ai partiti, però io avrei preferito averlo in legge, e avrei preferito perché già oggi con il Rosatellum, il cosiddetto obbligo del 60-40 nelle capolistature, non ha contribuito così a fondo ad avere una piena parità tra eletti ed elette, ma ha aiutato, e questo è stato un processo non ancora compiuto fino in fondo, ma indubbiamente ha aiutato, che in una fase appunto invece la prima presidente del Consiglio donna, che ce lo ricorda ogni volta di essere la prima presidente del Consiglio donna, in questa fase politica fa una legge elettorale in cui questa possibilità di crescita per le donne, per la presenza e per la rappresentanza femminile viene affidata ai partiti così spontaneamente, ecco, io penso che questo sia un male. Il PD lo farà, perché lo ha fatto anche con il Rosatellum, ma il problema poi è farlo per tutte le forze politiche. È un po', mi si consenta, come il tema delle quote rosa: a nessuno piacciono, non piacciono neanche a me, ma senza quelle noi non avremmo avuto gli sviluppi che abbiamo avuto nelle società pubbliche e nei ruoli dirigenziali. In questi processi incompiuti è apparso quindi la necessità di aver bisogno di una spinta anche legislativa. La prima premier donna questa spinta legislativa la toglie.
0: Senatrice Malpezzi, lei ha partecipato ai lavori lavori nell'aula del Senato che hanno licenziato un testo modificato rispetto a quello di partenza alla Camera con l'introduzione delle preferenze. Quindi comunque c'è stato un miglioramento secondo lei, e quali sono, quali restano le criticità? Poi diamo ancora la parola al professor Dalimonte.
5: In realtà sono finte preferenze, questo ce lo dobbiamo dire, perché sono preferenze che riguardano solo i partiti più grandi e non saranno preferenze che consentiranno all'elettore di scegliere il candidato o la candidata in tutte le circoscrizioni. Ora, a me quello che dispiace è che noi cadiamo molto nel racconto tecnico, perché purtroppo si tratta di una legge elettorale, io non vorrei annoiare nessuno, però bisogna essere molto chiari. Forza Italia, Lega, tutti i partiti medio-piccoli non eleggeranno con le preferenze, perché nei loro collegi per la percentuale raggiunta dal partito passeranno solamente i capilista, e quindi chi farà la corsa per le preferenze saranno solo i grandi partiti, quindi Fratelli d'Italia e Partito Democratico, forse anche qualcosina per il Movimento 5 Stelle. Il meccanismo è questo, quindi le preferenze sono false, motivo per cui l'emendamento del Partito Democratico al Senato riguardava proprio l'inserimento di sole preferenze, in modo tale, insieme all'alternanza poi e alla capolistatura del 40-60 per tutti i collegi in Italia, sia Camera che Senato, per provare a modificare e a rendere anche un po' più, uso questo termine, poi magari il professor Dalimonte mi correggerà, però un po' più democratico e costituzionale il voto, perché noi avremo nel prossimo Parlamento tutta una serie, la maggior parte eletti attraverso la scelta del partito e quindi le capolistature bloccate, e una piccolissima parte e solo per alcuni partiti eletti con le preferenze. E faccio un esempio concreto: un elettore di Forza Italia sarà chiamato ad esprimere la preferenza, ma nessuno dice all'elettore di Forza Italia che quella preferenza che lui esprime non passerà, perché nei collegi passa solo il capolista, quindi gli viene chiesto di mettere una croce sui nomi che non hanno alcuna possibilità di passare. Io non penso che questa cosa sia giusta nei confronti dell'elettore, perché si manca di trasparenza in questo modo, perché non è che si dice, beh, tu l'hai votato ma non è passato perché non ha raggiunto una maggioranza di voti. No, perché non ha passato, perché non ha raggiunto una maggioranza di voti, e il partito lo sapeva di già, tanto che ha blindato il capolista.
0: Professor Dalimonte,
5: questo è il meccanismo sbagliato.
0: Ecco, e questo è il meccanismo sbagliato, professor Dalimonte, quindi una finta rappresentanza anche dei cittadini oltre che delle donne?
3: Beh, come è stato detto, il sistema è tale per cui soltanto nei partiti maggiori gli elettori avranno la possibilità di scegliere effettivamente i candidati, alcuni candidati, il punto è questo. Però io non sono un politico, sono uno studioso, e devo dire che...
0: Ecco, allora da tecnico appunto, ci spieghi quale meccanismo allora andrebbe introdotto?
3: Io l'ho detto fin dal momento in cui sono stato audito in Senato e poi alla Camera. Dal mio punto di vista, perché ognuno di noi ha un punto di vista sulle leggi elettorali, il mio punto di vista, come ho detto, è quello di uno che pensa che in questa fase politica e storica nel paese abbiamo bisogno di leggi maggioritarie. Dal mio punto di vista ci voleva il ballottaggio, perché con il ballottaggio il sistema diventava chiaramente maggioritario, non come adesso, come ho detto, un grano bifronte per cui può funzionare sia da maggioritario che da proporzionale. Però, come nel caso delle preferenze, sul ballottaggio dentro la maggioranza di governo c'erano posizioni contrastanti, perché Fratelli d'Italia era più favorevole ma ha trovato una posizione decisa sia di Tajani sia di Forza Italia che della Lega, e quindi c'è stato un tentativo che è abortito, anzi due tentativi, il primo nel testo originale ma è costruito male, poi successivamente, come avevo visto qualche giorno fa, il senatore Pera si era spinto a proporre il ballottaggio, anche quello è stato bocciato, ma anche quello era un ballottaggio finto. Quindi il ballottaggio in realtà non ha mai avuto una chance, ma sarebbe stato un elemento per chiudere il cerchio, questo dal mio punto di vista. Dicevo, non lo fa, io non sono un politico e sono uno studioso. E quindi sento un po' di fastidio quando si celebra adesso, si celebrano le preferenze. Noi nel passato, tanti di quelli che oggi vogliono le preferenze, nel passato erano contrari. Io ero contrario nel passato alle preferenze, oggi sono diventato favorevole. Ma con torto collo.
0: Cioè, ecco, ricordiamo, le preferenze furono tolte in un'epoca anche piuttosto particolare, che era quella di Tangentopoli, sulla scia anche un po' giustizialista e del dire si vota con il voto di scambio, non è un voto trasparente.
3: Certo, le preferenze hanno dei difetti. Ora, ripeto, io ero contrario alle preferenze del passato perché ne avevo più difetti dei pregi. Oggi, con partiti così deboli, con un'opinione pubblica così disincantata, gli assenteista, in astensionismo che cresce, mi sono detto forse è meglio introdurre queste preferenze, queste bloccate non sono più difendibili, ma resto convinto che ci sono, che le preferenze appongono molti difetti. Ne pensi che la preferenza introduce dentro i partiti che sono già debolissimi, i nostri partiti, un ulteriore elemento di debolezza, perché introduce una competizione tra candidati dentro lo stesso partito, aumenta il rischio di corruzione, perché per fare la campagna elettorale per le preferenze occorrono soldi, risorse, quindi l'aumento delle spese elettorali. E non dimentichiamoci che l'uso del voto di preferenza del passato, e sarà così anche questa volta, è più diffuso al sud, dove agiscono non solo reti clientelari ma anche reti criminali, che al nord. Quindi più che un voto di opinione, il voto di preferenza rappresenta un voto clientelare, se non addirittura criminale. Quindi ci sono tanti aspetti negativi del voto di preferenza, però ripeto, oggi nel clima attuale è una necessità.
5: Io, se posso, perché sono, sono d'accordissimo col professore, perché sono una di quelle che senza le parlamentarie, che erano una forma di preferenza, io non sarei entrata in Parlamento nel 2013.
0: Sta parlando la senatrice Malpezzi, che è ancora con noi.
5: Ma penso che il professore abbia molto ragione. Il tema c'è. Quando io prima ho detto noi abbiamo presentato un emendamento di preferenza pura, era per cercare di mettere un'uniformità nella scelta di voto, ma non era di sicuro il modello che noi avevamo in mente. È una sorta di correttivo ad una legge che noi comunque continuiamo a considerare che sia una legge sbagliata. Io ho un collegio Milano, Lodi, Pavia, sono 3.800.000 di persone. Come si può pensare che io riesca a creare quel rapporto eletto-elettore e quindi di conoscibilità? Il professore ha ragione, ma se io devo provare a trovare a migliorare la legge, vorrei non avere degli eletti di serie A e degli eletti di serie B. Questo era il tema che ha spinto noi a presentare un emendamento puro di preferenze.
0: Siamo in chiusura, io ringrazio la senatrice Malpezzi, darei la parola anche al senatore Carlo Calenda, segretario di Azione.
6: Le preferenze tendono a essere un modo attraverso cui, soprattutto se non c'è la doppia preferenza obbligatoria, dove alla fine quello che succede è che ci sono più uomini che donne in Parlamento. Quello che abbiamo cercato di fare anche con Elena Bonnetti è sensibilizzare sul fatto che questa legge elettorale ridurrà la presenza femminile in Parlamento, e questo è un grave problema a mio avviso in un paese in cui la partecipazione delle donne alla politica è ancora molto ridotta rispetto agli altri paesi.
0: Quale meccanismo allora potrebbe aiutare?
6: Ma io penso che noi dobbiamo avere semplicemente la parità precisa di genere nelle liste, e questo consente di avere dai capolista in poi, perché non è che la parità è tutti capolista uomini e sotto alla parità, perché quella è una sola, si chiama a Roma.
0: Però questa è una responsabilità dei partiti anche.
6: Sì, ma noi siamo pronti a ottemperarla, però quello che sappiamo è che c'è un momento in cui le cose vanno rotte, e quando vanno rotte ci vogliono anche una regola che aiuti a romperle, perché altrimenti non ci sarebbero state donne nei CDA, e ancora sono pochissime, non ci sarebbero state donne in molti altri settori, quindi credo che questa è una cosa che vada fatta, dopodiché noi la faremo per conto nostro.
0: E lasciamo dunque le conclusioni di questa puntata ancora al professor Dalimonte, che ringraziamo per essere stato con noi.
3: La conclusione è che tra voto di preferenze e liste bloccate, io preferirei i collegi uninominali a due turni, dove con una presenza paritaria di uomini e donne.
0: Daniela Carlà, Noi Rete Donne.
1: In sintesi, mancano due ingredienti essenziali: la trasversalità, perché le grandi riforme si fanno col dialogo e l'accordo tra forze politiche e schieramenti, altrimenti nel tempo non reggono, e devono essere chiare le motivazioni delle scelte. Io francamente non ho compreso perché, per esempio, laddove si introducono le preferenze, si scelga il meccanismo della tripla anziché della doppia. doppia. La tripla non garantisce il 40 e 60. Non si può introdurre un elemento in cui si discute e poi si pensa che aspettiamo al varco. Cioè il rischio è che da un lato non si agevolino le donne con i capolista bloccati e con la tripla preferenza e dall'altro che si moltiplichino i fattori di instabilità nel sistema, perché consentitemi, l'arretramento delle donne, perché l'attuale presenza, mi riferisco all'onorevole Chelami e Bergamini, non è un dato di natura, l'attuale presenza è il risultato degli emendamenti che abbiamo presentato all'epoca come Noi Rete Donne, condivise dalle parlamentari di tutte le forze politiche.
0: E vedremo se le donne alla Camera sapranno coalizzarsi al di là degli schieramenti usufruendo del voto segreto. Io ringrazio Daniela Carlà, Noi Rete Donne, per essere stata con noi, il professor Roberto Dalimonte, politologo, docente di sistema politico italiano all'Università LUISS di Roma, e ringrazio anche, al di là del vetro, Giulio Salvatelli per la messa in onda. Da Arianna Voto un saluto, l'appuntamento domenica prossima 16:30, vi lascio al notiziario parlamentare delle 17:00.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Roberta Gentilina. Presidente Meloni ha chiuso questa mattina Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. La Premier ha attaccato le opposizioni. Conte ha fatto la campagna elettorale col super bonus. Schlein non ha un argomento vero per contestarci, ha detto. Quindi che la parità tra uomo e donna non è negoziabile, ha insistito, non è nelle nostre strade, non lo è nelle nostre scuole. Proprio sulla scuola ha fatto un annuncio che sentiamo.
2: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero massimo degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
1: Ma sono tanti gli eventi politici di questa domenica, dalla leghista Pontida a Nova alla kermesse 5 Stelle. Sentiamo Alessandro Allegra.
3: Non voglio divisioni, voglio unità. Convocherò il Consiglio federale e proporrò un congresso straordinario ad ottobre. Così a sorpresa arriva l'annuncio dal palco di Pontida del leader della Lega Matteo Salvini.
4: Io torno dai militanti, torno dai delegati, torno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia.
3: Salvini che poi insiste su strade sicure, 10.000 soldati per presidiare il territorio, fronte sicurezza su cui insiste tutto il centrodestra, priorità imprescindibile per Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ad Orvieto l'appuntamento di Futuro Nazionale con l'ex generale Roberto Vannacci che ribadisce le alleanze le vedremo a ridosso delle elezioni, ma ammonisce le nostre linee rosse non sono negoziabili. Da fronte progressista Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, chiude la kermesse Nova e suggerisce a PD e Verdi Sinistra la nostra alleanza si chiami Alleanza per la Costituzione. Poi l'affonda la Premier Meloni sul bollo auto.
5: L'eliminazione del bollo auto per le utilitarie. Ancora oggi non sappiamo come verrà finanziato.
6: Al governo che abbiamo, che la propone senza coperture, cettina la qualunque.
3: Meloni, attaccata anche dalla segretaria del PDL Schlein, ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. Poi rincara la sanità pubblica allo stremo, la produzione industriale calata e sale l'inflazione.
1: I lavori parlamentari riprendono domani, prossimi appuntamenti con Chiara Paolini.
7: Dalle 15 di domani a Montecitorio riprende l'attività d'assemblea. I deputati saranno impegnati nella discussione del disegno di legge delega per la riforma della professione di commercialista e esperto contabile. Nei giorni seguenti l'esame della proposta di legge per l'istituzione del Museo per la Memoria del disastro ferroviario di Viareggio e del disegno di legge sulla funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali. Nella seduta di mercoledì 23 alle 9.30 avrà luogo la commemorazione in aula del countdown autore Francesco Guccini. Martedì 22 riprenderà invece l'attività a Palazzo Madama per la conversione dei decreti legge su prezzi dei carburanti e ex Ilva e del testo sugli imballaggi. Previsto dall'ordine del giorno anche il seguito della discussione del provvedimento su energia nucleare e l'avvio del dibattito sul disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. Per tutta la settimana la Commissione Affari Costituzionali della Camera sarà invece impegnata nell'esame della riforma della legge elettorale che torna alla Camera dopo l'ok con modifiche del Senato la settimana scorsa. Due appuntamenti per il Capo dello Stato. Stasera il Presidente Mattarella interverrà al Festival Pordenone Legge, al Teatro Verdi gli sarà conferita la speciale onorificenza di Ambassador of Freedom. Domani a Amatrice con il Ministro dell'Istruzione Valditara sarà presente all'inaugurazione dell'anno.

0: scolastico all'istituto omnicomprensivo Marchionne.
1: Ed ora il caro energia e il blocco delle esportazioni dall'Arabia Saudita rischia di provocare uno shock petrolifero in Europa. Si lavora le contromisure, ci racconta tutto Paola Nania.
2: Per ora si tratta di appuntamenti fissati sul calendario nelle prossime settimane. Il G7 Energia, annunciato dal francese Macron, la riunione dei paesi euro il 9 ottobre, che dovrebbe affrontare un tema caro all'Italia, la tassazione degli extra profitti delle società energetiche. L'obiettivo è essere pronti alle nuove scosse che arrivano direttamente dal Medio Oriente e dall'Arabia Saudita. L'oleodotto Est-Ovest, fondamentale per il trasporto di petrolio in Europa, è bloccato. Le raffinerie cercano nuovi rifornimenti per i prossimi mesi, ma non è facile. Il rischio è che il costo del barile continui a salire verso i $140 insieme ai carburanti. Il gasolio in autostrada sfiora oggi 2,9 euro al litro in modalità servito. E poi che manchi materia prima, considerando che i paesi europei dell'Ocse hanno importato solo a giugno 577.000 barili dall'Arabia. Serve intervenire presto, dice il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. Se l'Europa non decide, l'Italia è pronta a muoversi da sola.
1: Il notiziario termina qui, un ringraziamento va in regia Francesco Pantaleo, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.
3: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
4: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

fantasia. C'è chi odia la gente quando accende la TV, chi l'ha data via per niente, chi non ce la fa più, chi sorride alla morte in un giorno d'amore.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 20 settembre. Forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero la classifica delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche ovviamente dalla nostra. Partiamo con la classifica dei dischi caldi. In realtà direi che questa è proprio una classifica di mezza stagione, vi spiego il perché. Perché come in questo periodo si alternano veramente nel giro di 5-10 minuti tempeste, acquazzoni e invece ancora un caldo, però in questo caso piacevole, così funziona anche per la classifica dei dischi, dove abbiamo ancora la coda di tutte le canzoni che hanno raccontato quest'estate e tutte le new entry che tendenzialmente, forse ancora di più quest'anno, portano quella malinconia, quella riflessione tipica poi di settembre, anche se in realtà il mese settembre insomma restituisce invece tanto entusiasmo per le nuove avventure, di cui poi parleremo anche qui durante questa puntata, per ricordarvi quelli che sono i nuovi appuntamenti, almeno con me, Maria Cristina Zoppa, qui sulla rete. E allora partiamo con la classifica dei dischi caldi, vediamo anche le 5 posizioni prima della 20ª, 25ª posizione per Cabana di Irama, 24ª posizione Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, nonostante la nomination ai Grammy, Latin Grammy, Laura Pausini è 24ª tra le canzoni più trasmesse in Italia per Io Canto 2, 23ª posizione Summer Funk, Francesco Gabbani, 22ª posizione Vita Morte Miracoli di J-Ax, stabile in 21ª posizione Mamma Non Mamma di Madama. E attenzione, questa è la prima novità anche abbastanza incredibile, in 20ª posizione, soltanto in 20ª posizione, quello che era stato dato come un duetto scoop di questo attacco stagione, diciamo di settembre, invece entra

Ed ecco qui, vedete, l'estate che esce dalla classifica in, anzi ascoltate, in 19ª posizione troviamo Gaia con Bossa Nostra.

sono stati i principi del podio di questa lunga estate, invece li ritroviamo in 18ª posizione nella classifica dei dischi caldi, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione, già in discesa, ma questo ce lo possiamo aspettare anche perché il progetto prenderà piede tra qualche giorno. Parliamo di Meraviglioso Errore, Gianna Nannini, tra l'altro un radio date veramente recente del 28 agosto, canzone scritta da Brunori Sas con Di Martino, pronto per Gianna Nannini.

0: lassù.
1: Sedicesima posizione, in calo, ricordiamo che solo qualche settimana fa erano primo in classifica, Canto d'amore, la canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Radio Date 12 giugno.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi una dietro l'altra le canzoni che vedono il featuring con Angelina Mango, in questo caso è Ariete che ospita Angelina Mango in 15ª posizione, una canzone che cresce questa settimana, che Bella Vita, Ariete appunto con Angelina Mango in 15ª posizione.

14ª posizione, una canzone che scende, tra l'altro l'abbiamo anche sentita e vista live nel concerto di questa settimana, il concerto storico all'Ippodromo SNAI di Milano di Emma, e parlo ovviamente del duetto con Fabi Fibra, concerto che era stato rinviato di una settimana per maltempo, però noi la ascoltiamo ovviamente nella versione radiofonica, 14ª posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

16ª posizione, insomma è rimasto sempre nella zona dischi caldi, però cresce piano piano Qualcosa per te, e lui è il nostro Ligabue.

dodicesima posizione per questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Ci avviamo verso la stagione, quella piena, e ci saranno tante new entry anche questa settimana su Rai Radio Tutta Italiana, da Paparazzi di Cremonini a Dito nella Piaga Miss Italia, Bambole di Pezza con Settembre, Annalisa e Madama, altro duetto storico, Amica, ma credo insomma le ritroveremo in classifica la prossima settimana. Mentre in dodicesima posizione abbiamo Tu Cosa Fai Questa Sera, Noemi, sembra una canzone estiva, decisamente direi. Stare

siamo alla più alta posizione della classifica dei dischi caldi per questa settimana. Esce dalla classifica delle top 10 Anna, quindi in discesa anche notevole questa settimana con White Girl Wasted. Ma vi ricordo gli appuntamenti appunto della Top Week il sabato e la domenica, con le nuove classifiche alle 15 e in replica alle 18 alle 19, mentre tutti i giorni siamo in onda alle 11 e alle 19. A mezzogiorno invece, dal lunedì al mercoledì, c'è la diretta di Disco Rai, La Musica Scelta, dove ascoltate le novità, ma soprattutto la musica scelta tra tutti i grandi successi, anche piccole chicche della musica italiana, in diretta, vi dicevo, dalle 12 alle 14, sempre con Maria Cristina Zoppa che vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo con la Top 10.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

Vuoi connetterti ma non c'è rete, vuoi scommettere ma non c'è fede, e vuoi investire però non c'è fondo, smussare gli angoli.

0: non può essere l'unica condizione.
1: Rai Radio, tutta italiana.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 20 settembre. Forte instabilità al sud e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali sparsi più diffusi e intensi tra Sicilia, Calabria e zone interne della penisola. Dalla sera fenomeni in assorbimento. Condizioni decisamente più stabili e soleggiate al centro-nord e sul versante dell'Alto Tirreno, salvo brevi isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini più ad ovest e sul confine. Venti deboli dai quadranti settentrionali od orientali, con locali rinforzi lungo i bacini meridionali.

0: locali e quelli intorno alla Sardegna. Mari generalmente poco mossi, mossi quelli più meridionali. Temperature massime in lieve aumento, specie al meridione e sulla Sardegna, dove nelle aree più interne potranno raggiungere valori tra i 28 e i 32 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E ci siamo, bentornati alla top 10 di questa settimana all'interno della Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e anche da noi. Partiamo subito con la decima posizione. Beh, è stato praticamente il numero 5 fisso di tutta l'estate, adesso ha raddoppiato, è arrivato in decima posizione, in netta discesa questa settimana, Samurai J con Flamenco Paranoia.

posizione scende anche questo in maniera evidente, la canzone, forse una delle canzoni dell'estate 2026 per eccellenza. Parliamo di Partenope con Merk & Cremon, Serena Brancale e The Colors, in nona posizione questa settimana.

nuova posizione, piace anche a noi molto trasmetterla questa canzone Serenamente, che cresce questa settimana a Radio Date del 28 agosto. Giulia e Brescia appunto con Serenamente in ottava posizione.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Radio Date invece recentissimo, una canzone che chiude tutta la metafora e soprattutto tutto il percorso lunghissimo di Per Soldi e Per Amore, un album bellissimo di Arian pubblicato a settembre dell'anno scorso, ed è Dedica in questa settimana in discesa in settima posizione, e lui è Arian.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci siamo, sesta posizione, l'abbiamo trasmessa moltissimo anche noi, un radio date della settimana scorsa, 11 settembre, Kitsugi di Elisa, scritta con Dardas, ovvero quell'arte giapponese di riparare le ceramiche che si rompono, con anche fili di oro, argento, capito? L'importante è non romperle prima le cose, perché poi altro che oro e argento non si riparano più in tutti i campi. Però noi cantiamo con Elisa questa canzone straordinaria, aspettando il suo nuovo album in uscita appunto tra qualche settimana. Sesta posizione per Elisa nella top 10 di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Posizione invece, eccoci qua in salita, ecco, inaspettatamente in salita un'altra di quelle accoppiate studiate appunto per settembre, quindi Genova e Napoli Alfa con Gigi D'Alessio.

Volete altre featuring, volete altri incontri? Beh, questo è un incontro storico, tra l'altro un campionamento di una grande hit internazionale. Siamo alla quarta posizione con una new entry questa settimana, Marrakesh e Gepe Genio con Casini.

altre collaborazioni, non soltanto quelle che troviamo nella Top Ten, ma che stanno arrivando anche nella nuova playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana sicuramente quella che fa più parlare è quella di Annalisa con Madame per la canzone Amica, ma nel frattempo in terza posizione, in netta salita, Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. E vedete che Pinguini in un modo o nell'altro comunque sul podio della musica italiana ci sono sempre.

seconda e prima posizione c'è uno scambio questa settimana. In seconda posizione scende, anche se di pochissimo, la prima posizione della settimana scorsa, ovvero troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

chiudiamo con una canzone che ci piace moltissimo, Parlare d'amore di Saif o Saif, come volete. È primo in classifica in questa settimana, che ha visto però già tante new entry, e quindi vedete che si ridisegna un po' quella che è la classifica delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Io vi ricordo gli appuntamenti con la classifica di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, mentre il sabato e la domenica saremo insieme alle 3, alle 18 e alle 19. Poi invece c'è l'appuntamento alle 20 con Coming Sound, cioè con tutti i podcast prodotti da Rai Play Sound e della nostra direzione. Potete ascoltare un esempio di podcast anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Mentre dal lunedì al mercoledì saremo in onda su Rai Radio Tutta Italiana, almeno sarò in onda io su Rai Radio Tutta Italiana, in diretta dalle 12 alle 14 con Disco Rai, la musica scelta. Subito dopo arriva invece Giulia Teri con Tra le due e alle 16 invece c'è Primo Palco con Julian Borghesan. Quindi dalle 12 alle 18 c'è tutta una sequenza di dirette proprio per tenervi compagnia. La mattina rimane invece La Mattina Italiana con i nostri giovani conduttori dal lunedì alla domenica. Da parte mia ogni bene e buona musica a tutti voi su Rai Radio Tutta e con Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono,

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: italiana.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero la classifica delle canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche ovviamente dalla nostra. Partiamo con la classifica dei dischi caldi. In realtà direi che questa è proprio una classifica di mezza stagione, vi spiego il perché. Perché come in questo periodo si alternano veramente nel giro di 5-10 minuti tempeste, acquazzoni e invece ancora un caldo, però in questo caso piacevole, così funziona anche per la classifica dei dischi, dove abbiamo ancora la coda di tutte le canzoni che hanno raccontato quest'estate e tutte le new entry che tendenzialmente, forse ancora di più quest'anno, portano quella malinconia, quella riflessione tipica poi di settembre, anche se in realtà a me settembre insomma restituisce invece tanto entusiasmo per le nuove avventure di cui poi parleremo anche qui durante questa puntata, per ricordarvi quelli che sono i nuovi appuntamenti almeno con me, Maria Cristina Zoppa, qui sulla rete. E allora partiamo con la classifica dei dischi caldi, vediamo anche le 5 posizioni prima della 20ª, 25ª posizione per Cabana di Irama, 24ª posizione Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, nonostante la nomination ai Grammy, Latin Grammy, Laura Pausini è 24ª tra le canzoni più trasmesse in Italia per Io Canto 2, 23ª posizione Summer Funk, Francesco Gabbani, 22ª posizione Vita Morte Miracoli di J-Ax, stabile in 21ª posizione Mamma Non Mamma di Madama. E attenzione, questa è la prima novità anche abbastanza incredibile, in 20ª posizione, soltanto in 20ª posizione, quello che era stato dato come un duetto scoop di questo attacco stagione, diciamo di settembre, invece entra soltanto in 20ª posizione Joliet con Achille Lauro con Per Noi.

Ed ecco qui, vedete, l'estate che esce dalla classifica in, anzi ascoltate, in 19ª posizione troviamo Gaia con Bossa Nostra.

sono stati i principi del podio di questa lunga estate, invece li ritroviamo in 18ª posizione nella classifica dei dischi caldi, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 17esima posizione, già in discesa, ma questo ce lo possiamo aspettare anche perché il progetto prenderà piede tra qualche giorno. Parliamo di Meraviglioso Errore, Gianna Nannini, tra l'altro un radio date veramente recente del 28 agosto, canzone scritta da Brunori Sas con Di Martino, pronto per Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Sedicesima posizione in calo, ricordiamo che solo qualche settimana fa erano primo in classifica, Canto d'amore, la canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni, Radio Date 12 giugno.

0: ascolterai.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E quindi una dietro l'altra le canzoni che vedono il featuring con Angelina Mango, in questo caso è Ariete che ospita Angelina Mango in 15ª posizione, una canzone che cresce questa settimana, che è Bella Vita, Ariete appunto con Angelina Mango in 15ª posizione.
3: Ma quanto è più

14ª posizione, una canzone che scende, tra l'altro l'abbiamo anche sentita e vista live nel concerto di questa settimana, il concerto storico all'Ippodromo SNAI di Milano di Emma, e parlo ovviamente del duetto con Fabi Fibra, concerto che era stato rinviato di una settimana per maltempo, però noi l'ascoltiamo ovviamente nella versione radiofonica. 14ª posizione, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

16ª posizione, insomma è rimasto sempre nella zona di Schicaldi, però cresce piano piano, Qualcosa per te, e lui è il nostro Ligabue.

dodicesima posizione per questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Ci avviamo verso la stagione, quella piena, e ci saranno tante new entry anche questa settimana su Rai Radio Tutta Italiana, da Paparazzi di Cremonini a Dito nella Piaga Miss Italia, Bambole di Pezza con Settembre, Annalisa e Madama, altro duetto storico, Amica, ma credo insomma le ritroveremo in classifica la prossima settimana. Mentre in dodicesima posizione abbiamo Tu cosa fai questa sera, Noemi? Sembra una canzone estiva, decisamente, direi.

siamo alla più alta posizione della classifica dei dischi caldi per questa settimana. Esce dalla classifica delle top 10 Anna, quindi in discesa anche notevole questa settimana con White Girl Wasted. Ma vi ricordo gli appuntamenti appunto della Top Week il sabato e la domenica con le nuove classifiche alle 15 e in replica alle 18 alle 19, mentre tutti i giorni siamo in onda alle 11 e alle 19. A mezzogiorno invece, dal lunedì al mercoledì, c'è la diretta di Disco Rai, La Musica Scelta, dove ascoltate le novità, ma soprattutto una musica scelta tra tutti i grandi successi, anche piccole chicche della musica italiana, in diretta, vi dicevo, dalle 12 alle 14, sempre con Maria Cristina Zoppa che vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo con la Top 10.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non

0: insieme a te.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E ci siamo, bentornati alla top 10 di questa settimana all'interno della Top Week di Rai Radio Tutto Italiano, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane e anche da noi. Partiamo subito con la decima posizione. Beh, è stato praticamente il numero 5 fisso di tutta l'estate, adesso ha raddoppiato, è arrivato in decima posizione, in netta discesa questa settimana, Samurai J con Flamenco Paranoia.

No, la posizione scende anche questo in maniera evidente. La canzone, forse una delle canzoni dell'estate 2026 per eccellenza, parliamo di Partenope con Merk & Cremon, Serena Brancale e The Colors. In nona posizione questa settimana.

0: prima posizione, piace anche a noi molto trasmetterla questa canzone Serenamente, che cresce questa settimana a Radio Date del 28 agosto. Giulia e Brescia appunto con Serenamente in ottava posizione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Radio Date invece recentissimo, una canzone che chiude tutta la metafora e soprattutto tutto il percorso lunghissimo di Per Soldi e Per Amore, un album bellissimo di Arian pubblicato a settembre dell'anno scorso, ed è Dedica in questa settimana in discesa in settima posizione, e lui è Arian.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ci siamo, sesta posizione, l'abbiamo trasmessa moltissimo anche noi, un radio date della settimana scorsa, 11 settembre, Kitsugi di Elisa, scritta con Dardas, ovvero quell'arte giapponese di riparare le ceramiche che si rompono con anche fili di oro, argento, capito? L'importante è non romperle prima le cose, perché poi altro che oro e argento non si riparano più in tutti i campi. Però noi cantiamo con Elisa questa canzone straordinaria, aspettando il suo nuovo album in uscita appunto tra qualche settimana. Sesta posizione per Elisa nella top 10 di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Posizione invece, eccoci qua in salita, ecco, inaspettatamente in salita un'altra di quelle accoppiate studiate appunto per settembre, quindi Genova e Napoli Alfa con Gigi D'Alessio.

Volete altre featuring, volete altri incontri? Beh, questo è un incontro storico, tra l'altro un campionamento di una grande hit internazionale. Siamo alla quarta posizione con una new entry questa settimana, Marrakesh e Gepe Genio con Casini.

altre collaborazioni, non soltanto quelle che troviamo nella top 10, ma che stanno arrivando anche nella nuova playlist di Rai Radio Tutta Italiana. Questa settimana sicuramente quella che fa più parlare è quella di Annalisa con Madame per la canzone Amica, ma nel frattempo in terza posizione, in netta salita, Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. E vedete che Pinguini in un modo o nell'altro comunque sul podio della musica italiana ci sono sempre. Cosa

dalla seconda e prima posizione c'è uno scambio questa settimana. In seconda posizione scende, anche se di pochissimo, la prima posizione della settimana scorsa, ovvero troviamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

chiudiamo con una canzone che ci piace moltissimo, Parlare d'amore di Saif o Saif, come volete. È primo in classifica in questa settimana, che ha visto però già tante new entry, e quindi vedete che si ridisegna un po' quella che è la classifica delle canzoni italiane più trasmesse da tutte le radio. Io vi ricordo gli appuntamenti con la classifica di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, mentre il sabato e la domenica saremo insieme alle 3, alle 18 e alle 19. Poi invece c'è l'appuntamento alle 20 con Coming Sound, cioè con tutti i podcast prodotti da Rai Play Sound e della nostra direzione. Potete ascoltare un esempio di podcast anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Mentre dal lunedì al mercoledì saremo in onda su Rai Radio Tutta Italiana, almeno sarò in onda io su Rai Radio Tutta Italiana, in diretta dalle 12 alle 14 con Disco Rai, la musica scelta. Subito dopo arriva invece Giulia Teri con Tra le due e alle 16 invece c'è Primo Palco con Julian Borghesan. Quindi dalle 12 alle 18 c'è tutta una sequenza di dirette proprio per tenervi compagnia. La mattina rimane invece La Mattina Italiana con i nostri giovani conduttori dal lunedì alla domenica. Da parte mia ogni bene e buona musica a tutti voi su Rai Radio Tutta e con Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.

0: se lo dicevi prima.
1: Prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, io appena muoio. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: guarda qua.
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene. Come non vado bene? Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

notte quando è inverno, come il freddo se sono all'inferno. Desiderio brucia dall'interno, yeah. Io non ti voglio baby, ma ti pretendo a fianco a me sul mio Mercedes. Una città random, ti parlo di Barcellona, Monte Carlo. Dimmi dove e quando.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: ...1974, mi ritorni in mente in un'ora la musica di un anno e i fatti principali. Era il primo marzo, scandalo Watergate. 7 persone sono indiziate per il loro ruolo nell'infrazione del Watergate e accusate di cospirazione e ostruzione della giustizia. L'8 marzo viene inaugurato l'aeroporto internazionale Charles de Gaulle di Parigi. Il 28 maggio del 74, eccidio a Brescia. Scoppia una bomba nella centralissima piazza della Loggia. Il 4 agosto si compie la strage dell'Italicus. Una bomba esplode nella carrozza 5 dell'Espresso Roma-Monaco mentre sta uscendo dalla galleria di San Benedetto Val di Sambro nell'Appennino Tosco-Emiliano. 13 settembre emerge il caso Sindona. Il banchiere trova riparo negli Stati Uniti. 13 dicembre Malta diventa una repubblica e vincono i no nel referendum sull'abrogazione del diritto al divorzio. In settembre vengono arrestati vicino a Torino il fondatore delle Brigate Rosse, Renato Curcio, e l'esponente Alberto Franceschini. Si spegneva il 3 gennaio del 74 Gino Cervi, l'attore. Il 13 novembre si spegneva Vittorio De Sica, attore e regista. Chiudiamo con i film più famosi del 74. Assassino sull'Oriente Express, C'eravamo tanto amati, L'inferno di cristallo, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, Il padrino parte seconda e Romanzo popolare. Sanremo nel 74 lo vinceva Ciao cara come stai.

di Iva Zanicchi, al secondo posto Domenico Modugno, Questa è la mia vita, e al terzo posto Orietta Berti, Occhi rossi. Adesso un anno di musica, il 1974.